faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

sera. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Buongiorno, sono le 6. Eccoci, ben ritrovati, buongiorno, come state? Tutto bene? Chi ha dormito poco questa notte? Che è stato sveglio fino oltre all'una per vedere la nazionale. Il sogno continua, titola il Corriere del Ticino. Ebbene sì, perché? Perché si vola ai quarti di finale del mondiale americano. Quindi, cioè, è un risultato storico. Dopo ben 72 anni torna a qualificarsi per i quarti di finale la Svizzera, battendo la Colombia ai rigori. Quindi questa mattinata ci concederemo anche un po' di odi alla nostra nazionale e ce la giocheremo anche con Alessandro Cocca, che arriverà a partire dalle 7, mi darà una mano, perché lo sapete che il sottoscritto, quando si parla di calcio, non è tra i più così afferrati, e quindi il rischio che magari dico una qualche bestiata è lì in agguato dietro l'angolo. Quindi ho chiamato qualcuno per darmi man forte, mentre Michael, Maxi e Danny arriveranno dalle 8. Hanno fatto le ore piccole al Lido di Bissone per guardare la Svizzera, per fare un po' di animazione, per farvi divertire chi è andato là, e quindi un attimino in più di riposo, dai, glielo concediamo. Poi dopo arriveranno anche loro con il loro sombrero, ma noi partiamo subito, e oggi partiamo così, ce la concediamo? Almeno due note, dai. Ancora complimenti alla nazionale che ieri ha battuto, come abbiamo detto, la Colombia ai rigori. Poi faremo un pochettino di analisi, grazie anche ai colleghi, ma noi partiamo subito con la musica. Svegliamoci! Un po' di yodel ci sta sempre, no? Soprattutto oggi! Anche perché in tanti immagino che dovranno svegliarsi con le cannonate, perché oggi è vero che è mercoledì, c'è il giro di boa, però quando il martedì stai sveglio magari fino alla 1:30, poi così festeggi destra-sinistra, vai a dormire che tardi, ti svegli a quest'ora dopo le dura,

Una serata di sport, quella di ieri sera, per gli amanti del calcio, che ha fatto vivere tante tante emozioni, anche perché la partita precedente, quella tra Egitto e Argentina, insomma, è anche stata così... Una bella partita sicuramente, ma stava così per vedere un risultato a cui nessuno quasi credeva. Poi dopo l'Argentina ci ha messo del suo e ha ribaltato il risultato. Ci sono anche dei malumori a livello arbitrale, soprattutto da parte egiziana. E poi dopo è arrivata la Svizzera, partita così abbastanza in parità, magari qualche occasione in più per la Colombia, ma una partita molto tecnica e tattica, nel senso nessuno che si sbilanciava troppo, decisa ai rigori. Dopo tutte queste domande le rivolgerò al nostro Alessandro Cocca, che insomma di calcio lui ne mastica, ma è brutto dire che mangia i palloni, perché significa che se gioca non passa o spreca le occasioni, ma non è realmente così. Andiamo velocemente sulle strade, guardando un pochettino le webcam del Dipartimento del Territorio. Vedo che zona Mendrisio, Maroggia, il traffico è intenso, ma si circola ancora senza problemi. Saluto intanto tutti coloro che hanno già scritto. Saluto Ema, che dice: non so se mangiarmi una bella faraona o una colombia pasquale. Sì, bel gioco di parole, non è male. Saluto anche Donatella, che dice: guarda, io sono italiana, però... vista l'occasione, chiaramente tifo la Svizzera, quindi buon mercoledì a tutti. Ciao, saluto anche la Ruby, che ci ascolta ed è già lanciata verso una nuova giornata. Noi continuiamo con la musica e adesso andiamo così verso la musica latina, America Latina, ma ci sta, arriva Enrique Iglesias. Súbeme la radio.

Su MM la radio, così che ci arriva dal 2017 questa canzone. Qui sono le 6:11, buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati ora, siete su Radio 3i. Vi auguro una splendida giornata, un buon risveglio, che passate la giornata assieme a noi, così sulle nostre frequenze. Noi continuiamo con la musica in questa mattinata, così per svegliarci, una qualche canzone serve sempre, intanto si beve il caffè, intanto che si salta dentro in macchina. E adesso ne arriva una meravigliosa dal 1987, questo è Zucchero e la sua A Wonderful World, una canzone meravigliosa, altra canzone da viaggio, questa qua. Intanto che stai guidando ti vedi un po' l'orizzonte davanti, così che il tutto che scorre attorno a te.

Zucchero a Wonderful World. E adesso vi faccio vedere una foto di un bel cagnolone che è arrivata così al nostro numero WhatsApp 079-449-9537. Lui con tanto di bandana con la croce svizzera, quindi anche lui tifava, magari si è spaventato per qualche botto che è partito ieri sera. Oramai c'erano i tifosi più focosi, che oltre ai campanacci ho sentito anche qualche colpo. Ammette che io ho guardato fino a un certo punto, poi ero lì che stavo per addormentarmi. Cercato di tenere duro il più possibile. Dopo sono andato a vedere tutte le highlights e tutte le cose per se no a quest'ora praticamente non ero qua assieme a voi. Mi sono svegliato però a metà notte con un fuoco d'artificio e allora ho recuperato il tutto prima di riuscire ad addormentarsi. È sempre difficile in quelle situazioni lì, tra l'altro, perché poi fa caldo, c'è il ventilatore, ma invece hai aperto le finestre. Fortunatamente abbiamo messo le zanzariere e non c'ho più quel problema di zanzare affini che vengono a letteralmente succhiarti il sangue da dosso quando stai dormendo, così inerme che te non te ne accorgi, ti svegli la mattina che sei praticamente come la pimpa a pois. Continuiamo con la musica Lady Gaga e Doechii con la loro Runaway.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
10: Infotraffico.
11: Sulle strade della Svizzera italiana si circola senza particolari disagi, c'è un po' di traffico tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone, ma superato proprio la zona dell'entrata e dell'uscita di Mendrisio, poi si circola, sebbene ci sono tante macchine in strada, si circola senza particolari problemi in direzione nord. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana si circola senza problemi. Se notate qualcosa, vedete qualcosa, 079 449 9537, questo il nostro punto contatto, il nostro numero di WhatsApp.

0: Ligabue, non ho che te, dal 2015 noi siamo pronti ad andare a vedere che cosa ci dicono le stelle invece.
1: Astrotris.
0: Come di consueto, i primi tre segni e poi a scalare gli altri. Continuiamo con una serie positiva per almeno due segni. Comunque al terzo posto ci sono i gemelli. L'imprevisto di oggi è un regalo. Ti porta una soluzione migliore. In coppia rompi la routine con qualcosa di semplice e inatteso. Wow! L'Ariete, seconda posizione. Sei una molla carica, ma attento ai messaggi frettolosi. Venere salva l'intesa. Non fare di ogni divergenza una gara. E poi abbiamo il Leone, primo posto. Luna, Giove, Venere, tutti dalla tua parte. Chiedi, proponi e conquista. In ufficio e in amore sei la star della giornata, Leone. Complimenti. Il Sagittario al quarto posto, energia e energia diretta, ma niente acrobazie sportive. Parla chiaro in coppia senza trasformare la sincerità in una sentenza. L'Acquario, quinta posizione, contatti facili e Marte che ti carica. Venere è fredda col partner, ma non rimandare le decisioni. Single, occhi aperti, che qualcosa si muove. Lo Scorpione, sesta posizione, Giove esagera, Venere porta gelosie, ma Mercurio ti salva sul lavoro. Prima di comprare online, apri il conto. Zero provocazioni in amore, quindi state tranquilli, Scorpioni, non pungete. I Pesci in settima posizione, Mercurio ti rende convincente, il Sole ti dà energia. Chiudi la pratica, conferma la partenza. In coppia invece scegli bene le tue battaglie. Il Toro, ottava posizione, Mercurio e il Sole ti aiutano con le scadenze, ma Venere crea distanza nella coppia. Niente messaggi ambigui. Sul conto, attenzione, prudenza. Coi soldi, coi soldini. Vergine al nono posto, arriva un'occasione professionale attesa. Accordi fluidi, ma senza rincorrere la perfezione assoluta. Concludi ciò che conta. Poi abbiamo il Cancro al decimo posto. La Luna in quadratura tra lavoro, casa e spostamenti. Rileggi tutto prima di confermare. La coppia è fredda. Cura stomaco e sonno. La Bilancia, undicesima posizione, rischi di reagire in modo esagerato, Marte ti aiuta col movimento, non forzare gli accordi, la pace a ogni costo, oggi costa troppo. E chiudiamo col Capricorno, una giornata faticosa, controlla i documenti, prenotazioni e pagamenti, in coppia meno freddezza e più chiarezza. Respirate anche voi, E noi continuiamo con la musica. È tornato anche lui, arriva, ma qua ce lo ascoltiamo con una canzone di un paio di anni fa. È Calcutta.

0: Will Smith con la sua Man in Black, film che per quelli della mia generazione è un must, insomma, con Will Smith ne ha fatti diversi, poi dopo ha anche fatto dei film un pochettino più impegnati, un pochettino più seri possiamo dire, ma con, non so, Wild Wild West, usciva da quel periodo anche di Willy il Principe di Bel Air, poi c'era stato Man in Black, ce ne sono stati diversi, poi cosa che hanno fatto anche Miami Vice, poi Io sono leggenda, cioè dopo un po' diventano anche così più impegnativi dal punto di vista dell'impegno anche come attore, no? Che devi veramente calarti nella parte. Detto questo, mano ai telefoni. Aspetta, no, questa qua è bella comunque perché c'è chi dice: guarda, dopo l'orario di ieri sera faccio fatica a sentirmi un leone al primo posto. Lo sappiamo, è dura ed è solo mercoledì, però bisogna essere tutti carichi per domenica, dopo vediamo anche noi come faremo magari qualche sorpresina qui in radio. Detto questo, mano sui telefoni perché adesso si gioca qualcosa di facile, visto l'orario non vi faccio domande super mega iper complicate.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: E noi andiamo, allora che cos'è che dovete fare per vincere il nostro album, il nostro poster con le nostre figurine? 079 449 9537. Vi do 2 minuti e 59 di tempo con Edoardo Bennato per mandarmi tutte le bandierine svizzere per festeggiare la splendida vittoria di ieri e l'accesso ai quarti di questo mondiale che ci vedrà opposti all'Argentina. Dopo la canzone. Le ragazze fanno gra-

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Edoardo Bennato, le ragazze fanno grandi sogni in questa mattinata, in questa nottata, li abbiamo fatti tutti i grandi sogni grazie all'emozione vissute in campo, anche se il calcio non ti piace tanto, però ti fai trasportare, no? Allora adesso qua faccio degli scroll tra tutti i messaggi che sono arrivati e eccolo qua, scegliamo questo. Le figurine vanno a Sonia, complimenti, eh? Dormito 2 ore con lo smile del panda perché c'hai le occhiaie, immagino. Dopo le regaliamo ancora, le figurine, ma poi ci sono i cappelli, ci sono diversi gadget qui della radio, non temete, ce ne sono diversi. Sonia, adesso mi scrivi i tuoi dati per riceverle a casa, eh? Noi ci separiamo brevemente ma torniamo subitissimo.
2: Questa è Radio 3 delle
3: Suore. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Somebody 1984, così torna questa canzone che ci accompagna verso le 7:10. Tra poco poi ci sarà anche l'informazione, così ci daranno anche tutte le news al di là di quelle sportive che arrivano. Noi continuiamo intanto con la nostra mattinata, con la nostra musica. Intanto abbiamo detto le figurine volano fino a Massagno, quindi non vanno tanto distanti, non vanno di, però intanto vanno di qua, intanto vanno di là. Oggi vanno a Caslano, scusate. E vedi, devo andare a bere i Los Cafeteros, sono usciti, ma adesso vado io a bere un Cafeteros pieno praticamente. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari con la loro ultima uscita. Sorry, scusa, lo siento.

Amici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Così loro se la cantano, si divertono. Intanto noi siamo arrivati alla fine di questa nostra prima oretta assieme. Adesso Trevor Horn featuring Robbie Williams e così poi andiamo direttamente a vedere, a sentire l'informazione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio, se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Le 6:58.
7: Ticino News.
8: Non bastasse l'ora tarda, i caroselli ci hanno tolto ulteriori minuti di sonno, ma il risveglio è stato comunque dolcissimo. Buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Ai mondiali di calcio, la Svizzera è riuscita a raggiungere quel traguardo mai raggiunto dal 1954 in avanti, e dopo 5 uscite di scena agli ottavi di finale, finalmente è riuscita a sfatare il tabù e inserirsi fra le migliori 8 nazionali al mondo. Al termine di una partita senza gol e con poche occasioni, ma tantissima tensione, la Nati ha superato i rigori la Colombia grazie al sigillo decisivo di Vargas. Ora, come detto, si vola ai quarti, in programma domenica alle 3 del mattino contro i campioni del mondo in carica dell'Argentina, che hanno battuto in rimonta 3-2 l'Egitto. E chissà, sognare non costa nulla, che possa essere un'altra nottata di festa. Cambiamo decisamente tema e parliamo della società di navigazione Lago di Lugano, che ha annunciato ieri che adirà le vie legali contro la decisione del Consiglio di

0: vogliamo andare allo scontro, noi vogliamo però essere sicuri di tutelare quelli che sono i nostri diritti. Noi abbiamo una serie di collaboratori che in questo momento sono estremamente preoccupati da quelle che sono state le notizie e che abbisognano di rassicurazioni, di certezze, e noi non possiamo che farlo attraverso il riferimento a un quadro giuridico che è un quadro giuridico preciso e puntuale, e qui dentro cerchiamo di tutelare gli interessi di tutti.
1: Una frana è scesa ieri nei pressi della chiesa di Madonna della Valle a Sementina, non si registrano feriti, ma a titolo precauzionale la zona è stata delimitata con un nastro segnaletico e nell'area è vietato accedere e sostare. La città di Bellinzona, in collaborazione con il Dipartimento del Territorio, procederà nei prossimi giorni a una verifica dettagliata della situazione e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Quasi una persona su quattro in Ticino ha più di 65 anni. È su questa base che Avanti con Ticino Lavoro ha deciso di presentare un pacchetto di 19 misure volte ad aumentare la qualità di vita degli anziani. Sentiamo allora la gran consigliera Amalia Mirante.
2: Noi abbiamo individuato, diciamo, 5 grandi macro aree che vanno dall'abitazione ad alcune deduzioni fiscali, alla mobilità, a rimanere attivi nel mondo del lavoro, e finiscono tra virgolette poi con la socialità, col poter rimanere attivi anche nella comunità. Quindi in questo senso è un pacchetto molto ampio che prevede delle misure che possono essere attuate quasi immediatamente, delle altre che necessitano anche degli studi maggiori da parte del governo e anche una serie di cambiamenti legislativi. Il prossimo passo è comunque condividere anche con le associazioni che hanno a che fare quotidianamente con le persone anziane queste misure, cercare di migliorarle, e poi ci aspettiamo che il governo le faccia proprie in tempi brevi e che il resto del Parlamento per una volta si dimentichi dei colori politici e lavori nell'interesse di tutte le persone che hanno più di 65 anni.
1: In chiusura andiamo in Francia, Marine Le Pen non molla e per la quarta volta tenterà la scalata all'Eliseo. La 57enne ha annunciato ieri sera che sarà candidata alle presidenziali del prossimo anno, aggiungendo che correrà senza braccialetto grazie al ricorso annunciato in Cassazione che sospenderà la condanna ridotta in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
4: Infotraffico.
1: Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao. Sempre sulla 2, sempre in direzione nord, ci sono problemi di traffico tra la Galleria di Stalvedro e Airolo a causa di un incidente con la corsia di destra che è chiusa al traffico. Traffico congestionato infine anche tra Genestrerio e Mendrisio.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno, e da Raiffeisen, in campo con te.
5: Un inizio diverso di Sombrero. Diciamo che i guerrieri che erano ieri sera al Lido di Bissone arriveranno tra un'oretta. Io ho chiesto al nostro Giorgio di fermarsi a fare due commenti. Giorgio, ce la giochiamo così, facile facile, visto che insomma siamo in pieno mondiale. Svizzera storica,
1: ribuongiorno a tutti. Noi invece siamo qua, loro hanno qualche ora di sonno in più che possono recuperare, noi invece
5: stoici
1: a lavorare.
5: L'hai guardata tutta la partita?
1: Certo, non si poteva. Allora, fosse stata un'altra partita, penso che al 20° minuto probabilmente cambiavo canale, però era la Svizzera e quindi si rimane con gli occhi incollati sullo schermo.
5: L'hai guardata a casa?
1: No, l'ho guardata a Piazzale alla Valle.
5: C'era un bel ambiente
1: molto. Tra l'altro c'era anche Federico Marino a preparare un servizio che poi andrà in onda al TG di questa sera. Alcuni colleghi, ex colleghi, amici, conoscenti, un bel ambiente.
5: Insomma, gli ambienti erano caldi, erano tutti belli lanciati. Tra poco facciamo, diciamo, una piccola analisi, ma senza stressare, di quelle partite di ieri, perché comunque c'è stato anche importante Argentina-Egitto, che ha visto l'Argentina imporsi che non era neanche così scontata, una certa, che poi affronterà la Svizzera, insomma, saranno i nostri che ci abbiamo già picchiato le gambe una volta.
1: Esatto, sì.
5: E detto questo,

0: Got Known, così arriviamo e appunto Giorgio, io volevo chiederti, visto che te sei qua in studio, sicuramente quello che di calcio ne capisce più di tutti. Siamo qua solo in due, ma anche se ce ne fossero degli altri sono sicuro che svetteresti. Aspetta, però ti devo aprire il microfono.
1: Non era difficile, diciamo, la competizione.
0: Voilà, esatto, c'hai ragione. No, allora, due cose. La partita appunto della Svizzera, leggevo un po' questa mattina, anche media, non elvetici, che chiaramente erano galvanizzati dalla prestazione, ma si diceva che è stata una partita un po' noiosetta. Poi c'era chi faceva notare, sì, noiosetta, ma... attenzione con un asterisco, una partita molto tattica, nel senso che nessuno voleva proprio sbilanciarsi.
1: Sì, e poi come spesso accade in queste partite, con più passa il tempo, con più la paura di subire il gol decisivo prevale invece sulla volontà di segnare il gol decisivo. E quindi sì, vedendola da fuori, poche occasioni da gol, partita molto tattica, molto chiusa, pochi tiri in porta, poche occasioni. Di certo ci sono stati ottavi di finale decisamente più spettacolari, come quello che ha preceduto la partita della Svizzera.
0: È lì che volevo arrivare. Tra l'altro, possiamo dire una serata con due portieri in entrambe le partite che hanno incantato, perché anche Shobir, dal punto di vista dell'Egitto, una qualche gabola l'ha presa, sì, e l'ha tirata, sì, fuori, sì. Una qualche... e Kobel l'ha parata.
1: Kobel che ha fatto una parata decisiva sul rigore, evidentemente, e ha scacciato un po' quello che era il fantasma Sommer. Sappiamo che lui ha sostituito Sommer, che negli ultimi 15 anni, 16 anni è stato insomma il portiere di riferimento della nazionale. C'erano un po' delle incognite, anche perché Sommer tuttora quest'anno ha giocato nell'Inter, quindi non è che è proprio un portiere che è andato in pensione, e con questa partita, pur avendo avuto un paio di incertezze anche durante i 120 minuti, fortunatamente che non sono costati gol, si è riscattato alla grande.
0: Ecco, grandissimi, quindi complimenti ai portieri. Poi dopo ho letto un paio di statistiche che volevo, ho visto per alleggerire anche un po', che volevo chiederti, vedere se effettivamente confermi. Devi fare un po' di scuola di calcio in questo caso.
1: Ok.
0: Adesso arrivano Alfa e Giovanotti con la loro Buon Vento.

0: Giovanotti e Alfa, parlando appunto anche di statistiche, visto che due cosine sulla partita, adesso siamo contentissimi. Sarà una partita impegnativa quella contro l'Argentina, perché chiaramente si è visto anche la professionalità, se così si può chiamare, o l'esperienza meglio, della squadra argentina che non ha mollato, e anche l'ultimo gol, quello del 3-2, diciamo che io non capisco niente di football, ma il cross non era millimetrico di più,
1: sì,
0: cioè
1: sì, sì, gliel'ha
0: appoggiato lì.
1: Perfetto di Lautaro Martinez, tra l'altro capitano dell'Inter, e palla solo da appoggiare in rete. Sicuramente l'esperienza a questi livelli i giocatori argentini ce l'hanno, a differenza invece della Svizzera, che seppur maturata negli anni ha visto anche un certo ricambio generazionale, e abbiamo ancora in campo alcuni giocatori di grande esperienza come Chaka, Rodriguez eccetera, però che si affacciano anche dei giovani come Manzambi, che sarà da vedere. Ieri purtroppo assente, e si è sentita la sua mancanza
0: soprattutto in attacco,
1: a livello offensivo. Vedremo se riuscirà a recuperare per l'importantissima sfida di domenica notte.
0: Diciamo, a proprio proposito di Manzambi, che così lo stavamo elogiando, ma lui è anche all'interno delle classifiche per quel che riguarda, cioè ha dei record. Per esempio, a 20 anni e 247 giorni è diventato il più giovane subentrato a segnare una doppietta in un mondiale, che non è poco.
1: No, decisamente, anche perché comunque di grandi giocatori ne sono passati al mondiale, e tra l'altro la Svizzera in questo tipo di statistiche non è la prima volta che eccelle, perché se non ricordo male erano gli europei del 2004 e Von Lanten segnò il gol, l'allora gol fatto dal giocatore più giovane, aveva 17 anni, poi purtroppo non ha confermato la carriera che ci si aspettava, però speriamo che Manzambi, invece i numeri sembra averli, possa confermare quanto fatto vedere finora.
0: Ci ascoltiamo ancora una canzone, poi andiamo rapidamente in pubblicità e torniamo per così continuare con la nostra trasmissione.

0: Approfitto per sentirmi a mio agio. Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
3: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Meghan Trainor con la loro Marvin Gaye, e dobbiamo dire, Giorgio, che questo è anche uno dei mondiali, forse il più tecnologico. Chissà cosa ci riserverà il futuro. Però allora, dal pallone anche che c'è al suo interno il CIM, ma c'è anche un utilizzo, un largo utilizzo del VAR per rivedere tutti i momenti di gioco. VAR che ha anche sancito il gol non concesso, o meglio annullato, all'Egitto, che era poi il gol del 2-0 al 60esimo, esatto, che avrebbe potuto cambiare anche la partita.
1: Esatto, avrebbe potuto cambiarla. Poi in realtà l'Egitto ha trovato il 2-0, ha trovato il 2-0, ma non è bastato. Insomma, ci sono state comunque parecchie polemiche per questo gol annullato, perché il fallo è stato commesso parecchi secondi prima rispetto poi alla rete, appunto, del 2-0 dell'Egitto. Ma tant'è, queste sono le regole. Ormai il VAR all'inizio era stato introdotto solo per alcuni casi, gol non gol, cartellini rossi evidenti sfuggiti all'arbitro, e pian piano sta prendendo sempre più piede, ma non solo questo mondiale, va detto, un po' in tutto il calcio
0: moderno,
1: perlomeno europeo, ecco, comunque tutto il calcio d'élite. E sì, spesso si dibatte proprio sul fatto se abbia ancora senso avere un arbitro sul terreno da gioco, visto che comunque molte decisioni vengono poi prese dalla sala VAR, che si trova spesso anche a chilometri di distanza dallo stadio.
0: E sì, è chiaro. Detto questo, forse con tutta questa tecnologia, come dicevi te, su un fallo evidente, su un gol non gol, possono essere decisive, soprattutto in ambito mondiale. Però si rischia di far saltare un po' magari di romanticismo a quello che è il gioco del calcio.
1: Sì, purtroppo sì, anche perché appunto fino a qualche anno fa la palla entrava, era gol, non si scappava, l'arbitro non poteva tornare indietro sulla sua decisione, e quindi delusione da una parte che aveva incassato il gol, grande gioia chi l'aveva fatto. Ora invece, anche quando segni, sì, magari esulti, però sei sempre lì a dire speriamo che non ce lo annulli, e questo un po' rovina la magia del calcio.
0: È passata di acqua sotto i ponti dalla mano de Dios al fatto che adesso schiacci il ditone del piede 40 secondi, esatto, prima che qualcuno vada in gol, e magari ci sono ancora tre passaggi in tramezzo e ti viene annullato il gol.
1: Esatto. E poi c'è anche un altro aspetto sempre legato al VAR, ed è quello del fuorigioco. Ormai i guardaline, sapendo che il VAR può intervenire, quando hanno un dubbio lasciano correre, tanto dicono se c'è fuorigioco l'azione che ha portato al gol viene annullata. Però così facendo capita che delle volte proseguono delle azioni che sono palesemente in fuorigioco, ma l'arbitro, pur di non intervenire, di non rischiare di fare la frittata, lascia andare.
0: E quindi vabbè, avremo dei guardaline in sovrappeso perché non corrono più, da quello che mi è parso di capire. Alex Britti adesso.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Alex Britti, oggi sono io. E Giorgio, io ti devo lasciare. Mi piacerebbe star qua a chiacchierare, ma so che devi tornare a produrre e dare una mano a Alessandro Cocca, perché tra nemmeno mezz'ora ci sarà l'impunto informativo di Ticino News Mattina. Ma detto questo, volgiamo uno sguardo. Allora, vinto abbiamo vinto, è vero che abbiamo vinto i rigori, è una lotteria, la partita può essere stata noiosa perché erano tutti e due fermi sulle loro posizioni, chiaramente per non rischiare, che il che l'è. Ma adesso dobbiamo pensare a domenica notte, o sabato notte meglio.
1: Esatto, sabato notte o domenica mattina presto alle 3 a Kansas City si giocherà la partita, in Ticino invece, in tutta la Svizzera, in Ticino, la partita si giocherà nei vari maxi schermo, chi a casa, chi con amici. Vista l'ora ci sarà qualcuno che magari rinuncerà. Diciamo che nella sfortuna dell'orario è andata bene che è durante il weekend, quindi per una volta si può fare una notte un po' pazzerella, poi dormire magari qualche ora domenica mattina e essere freschi come una rosa il lunedì.
0: Fosse stata probabilmente il lunedì notte, sarebbe stato molto più, te le vedi le assenze al lavoro?
1: Sì,
0: no, guarda, sto male, stato... guarda la tua Svizzera. No, ma no, assolutamente, che mentre l'aria condizionata dentro o fuori mi fa venire il mal di gola, è per quello che ci giuro.
1: Sì, no, anche perché poi l'ultima partita era sì di notte, tra virgolette, però era alle 5 del mattino, quindi anticipi un po' la sveglia.
0: Esatto.
1: E dopo vai a lavorare. Qui alle 3, proprio nel bel mezzo della notte.
0: Alle 3, veramente nel mezzo della notte, è stata piazzata lì così, era già stato scelto prima di farla a quell'ora comunque.
1: Sì.
0: Non dipende dal fatto che in Argentina, piuttosto i vari fusi orari, era già stato scelto dalla FIFA, che tra l'altro anche loro sono sotto il tiro dei cannoni da più parti.
1: Decisamente.
0: Cioè anche loro gli piace comunque complicarsi sì. La vita,
1: Decisamente sì, diciamo che potevano passare dove l'acqua era decisamente più bassa, ma vabbè, non mi lascio andare in commenti troppo spinti su quello che è successo, però diciamo che tutto il calcio tutto non ne ha fatto una bellissima figura.
0: No, esatto, ne è uscito un po' infangato. Sentivo anche ieri, sono andato a mangiare con Luchino e Danny qua a Melide e c'era una coppia che discuteva sul fatto che secondo loro questi mondiali erano da boicottare proprio per quello che aveva fatto la FIFA. Dopo ci sono posizioni estreme, non
1: anche
0: estreme,
1: anche perché allora andavano boicottati anche quelli in Qatar di 4 anni fa, andavano boicottati quelli in Russia del 2018. C'è chi dice che l'Italia non partecipa ai mondiali da 3 edizioni perché boicotta questi paesi che non rispettano.
0: È vero?
1: Sì, c'è chi parla di una decisione consapevole della nazionale italiana di non partecipare ai mondiali dove non si rispettano sempre i diritti civili.
0: Ho visto reazioni sui social che erano discordanti da questo, ma ci crederemo. Giorgio, io ti saluto, ti ringrazio prima di tutto, ci ritroviamo tra una ventina di minuti, 25, con l'informazione.
1: Esatto, a dopo.
0: Noi invece continuiamo in solitaria, poi tra poco andremo anche a sentire gli amici di Meteo Svizzera, vedere se hanno fatto la notte brava anche loro. Invece sono stati ligi. Adesso è The Weather.

Eddie Vedder, Arsan dal 2007 e noi siamo qui su Radio 3. Intanto do ancora il buongiorno se qualcuno si fosse così sintonizzato in questi ultimi momenti. Stiamo chiacchierando con Giorgio Doninelli un po' del mondiale della Svizzera, che c'ha, non ci credo ancora bene, nel senso, dopo 72 anni ai quarti, è una vittoria, un passaggio storico in quest'epoca, in un mondiale tra l'altro con 48 squadre, ce n'erano veramente veramente tante. Una Svizzera che ha quasi sempre giocato bene, dicono gli esperti, è stata comunque molto molto solida, soprattutto anche in difesa. Intanto tra la direzione San Gottardo sulla A2, tra il tunnel di Stalvedro e Airolo, attenzione, c'è stato un incidente, la corsia di destra è bloccata, quindi se state andando verso nord dovete pazientare un attimino. Noi continuiamo a Rione Jamiroquai.

Jamiroquai, You Give Me Something, così una bella canzone che ci arriva con il loro swing, i loro funky. Tra poco andremo anche a sentire come sono le condizioni del tempo, di cosa aspettarci nei prossimi giorni di calura estiva. Ci abbiamo ancora una canzone prima, perché arrivano Merck & Cremont featuring Senena Brancale and The Colors.

Il sottoscritto ha calcolato male i tempi, scusatemi, è la notte brava che mi fa sbagliare i tempi. Adesso ci ascoltiamo, prometto ancora una canzone, poi riusciremo ad andare anche da Meteo Svizzera.

0: E noi siamo pronti adesso ad andare ufficialmente a Locarno Monti, dove c'è la nostra Lisa Moser, ma prima arriva la sigla.
1: Previsioni del tempo.
0: E su questa sigla do il buongiorno a Lisa, buongiorno, come stai?
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, benissimo, siamo tutti benissimo, spero anche voi.
0: Sì, assolutamente, hai seguito la partita ieri sera?
2: No, sono andata a dormire, non sono...
0: Non sei una tifosa sfegatata.
2: Nazionale. No, esatto. Però ho sentito i clacson, che quindi ho supposto che la Svizzera avesse vinto la partita.
0: Esattamente. Dai, allora, andiamo a vedere un po' che cosa c'è in... così nel menu del meteo per i prossimi giorni. So che settimana scorsa è stato detto all'inizio della nuova allerta canicola che il mercoledì sarebbe stato il giorno peggiore. Confermi?
2: Confermo, esatto. Diciamo che continuano queste condizioni di tempo stabile, oggi una giornata in prevalenza soleggiata con questa mattina la presenza di qualche annuvolamento a quote medio-alte che risulterà più denso questa mattina, poi dal pomeriggio si dissolverà gradualmente. E oggi, ma anche domani, in particolarmente oggi, le due giornate più calde con le temperature massime che raggiungeranno i 34 gradi, oggi con un po' di tendenza anche al vento da nord nelle valli superiori si potranno toccare fino a 36 gradi, quindi temperature molto elevate. Anche domani, con una giornata soleggiata e solo lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, raggiungeremo ancora i 34 gradi, quindi diciamo di questa allerta canicola le due giornate un po' più intense saranno proprio quella di oggi e quella di domani. Da venerdì avremo poi un cambiamento con l'afflusso di aria un pochino più umida dalla vicina pianura e quindi sia venerdì che sabato avremo due giornate che saranno solo in parte soleggiate con in giornata un marcato sviluppo di cumuli sui rilievi e sarà seguito da qualche rovescio temporale sparso e anche le temperature massime subiranno una lieve flessione, quindi avremo dei valori che raggiungeranno i 30-32 gradi, quindi temperature comunque ancora calde, però un pochino meno calde rispetto alle due giornate di oggi e domani che ci attendono. Domenica avremo comunque ancora una giornata abbastanza soleggiata, sempre con una tendenza a dei temporali isolati, specialmente nella seconda parte della giornata, con le massime che raggiungeranno i 31 gradi e anche per l'inizio della prossima settimana non sono previste grandi variazioni sul menu, quindi una settimana che si prospetta iniziare ancora in prevalenza soleggiata con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi in serata dei possibili temporali e temperature che rimarranno sempre piuttosto calde con le massime attorno ai 30-32 gradi.
0: Continuiamo a sudare quindi. Lisa, grazie mille per questa panoramica, poi domani ci aggiorniamo che magari, non so, nella giornata di oggi vedete dei cambiamenti e domani ne saprete qualcosa in più. Mi sembra che sarà abbastanza stabile, caldazza andante. Io esatto. Ti saluto te e tutti i tuoi colleghi a Locarno Monti. Allora,
2: grazie, saluti e buona giornata a tutti.
0: Ti auguro un buon lavoro, ciao Lisa.

0: Savage Love, e noi siamo arrivati alla fine del nostro così inizio pre-sombrero, come possiamo chiamarlo. Tra poco ci sarà ancora l'informazione, poi arriveranno Michael, Maxi B e Danny Morandi a tenervi compagnia almeno per le prossime due orette. Poi ci sarà il Denon, poi arriverà il Vale, insomma poi si continua, ci saranno il Luchino, il Ricky, la Patti, andiamo avanti così per tutta la giornata. Io vi auguro una splendida giornata, uno splendido mercoledì e ci sentiamo presto. Ciao!
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Le 7:58.
1: Ticino News Mattina.
0: Mercoledì 8 luglio, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia di Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
4: Ciao Valeri, buongiorno a tutti.
0: Ai mondiali di calcio, la Svizzera è riuscita a raggiungere quel traguardo mai raggiunto dal 1954 in avanti. Dopo 5 uscite di scena agli ottavi di finale, è finalmente riuscita a qualificarsi fra le migliori 8 al mondo. Al termine di una partita chiusa, con poche emozioni ma tanta tensione, la Nati ha superato i rigori la Colombia. Dopo lo 0-0 scaturito dai 120 minuti di gioco, la storia è stata scritta dagli 11 metri con il sigillo decisivo di Ruben Vargas. Ora, come detto, lo scoglio dei quarti in programma domenica alle 3 del mattino contro i campioni in carica dell'Argentina, che in una rocambolesca rimonta hanno avuto la meglio sull'Egitto sotto 2-0 all'80esimo dopo aver sbagliato un rigore con Messi, il quarto ai mondiali per la Pulce. L'albiceleste è riuscita in 12 minuti a ribaltare il risultato decisivo, il gol di Enzo Fernandez nei minuti di recupero.
4: La Svizzera ha raggiunto uno storico traguardo qualificandosi dunque ai quarti di finale del mondiale, scrive Massimo Solari nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, regalando ai tifosi una data destinata a rimanere nella memoria collettiva. Ora la nazionale affronterà la sfida contro l'Argentina di Messi, con ancora vivo, sottolinea, il ricordo della dolorosa eliminazione del 2014. Nonostante qualche difficoltà iniziale e alcune assenze importanti, la squadra guidata da Murat Yakin ha dimostrato carattere, esperienza e qualità. Ora conclude, l'obiettivo è continuare a sognare e conquistare un'altra impresa che possa diventare un momento indimenticabile nella storia del calcio svizzero.
0: Il Parlamento europeo ha approvato una riforma che prevede che le indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri siano pagate dal paese in cui hanno lavorato per ultimo e non più da quello di residenza. Per il Ticino ciò significherebbe che la Svizzera dovrebbe far

0: pinanti per i frontalieri disoccupati, ma incassa circa 600 milioni di contributi con un saldo positivo di circa 300 milioni. Con la riforma questo equilibrio si invertirebbe.
1: L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha respinto il programma di agglomerato di quinta generazione, il cosiddetto PAL 5 del Luganese, negando il finanziamento federale per oltre 1 miliardo di franchi di investimenti in infrastrutture per la mobilità. Il Luganese è l'unico tra i 41 programmi svizzeri a non ottenere il cofinanziamento. La bocciatura arriva dopo mesi di contrasti tra il Dipartimento del Territorio e la Commissione regionale dei trasporti del Luganese, che avevano modificato il progetto prima dell'invio a Berna.
0: Il PAL 5 prevedeva interventi come nuove piste ciclopedonali, una fermata Tilo a Bironico, la riqualificazione del nodo di Lamone Cadempino e il miglioramento di diverse stazioni ferroviarie e fermate auto. Nonostante il progetto fosse stato ridimensionato, non ha ottenuto il via libera. Diversa la situazione invece per Mendrisiotto, Bellinzonese e Locarnese, i cui programmi sono stati approvati e riceveranno contributi federali pari al 35% dei costi, rispettivamente per circa 14, 20 e 16 milioni.
1: Dopo la bocciatura, Cantone e Commissione regionale dei trasporti del Luganese tenteranno ora un salvataggio in extremis. Ad agosto incontreranno l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale per cercare di ottenere almeno un punto in più nella valutazione, sufficiente ad accedere a un finanziamento federale pari a circa il 30% dei costi. In caso di insuccesso, resterà l'ultima possibilità, rappresentata dall'esame del dossier da parte delle Camere federali nel 2027.
0: La cronaca giudiziaria e i nuovi episodi che hanno riportato in carcere l'ex agente di polizia comunale del Locarnese, accusato di atti sessuali con fanciulli, si sono svolti al Lido di Caslano. Alcuni giorni fa l'uomo è infatti stato sorpreso a toccarsi nelle parti intime mentre guardava dei ragazzini che giocavano nella struttura balneare. Giovani che, accortisi del fatto, hanno subito avvisato i responsabili del Lido. Da qui, come riferisce la regione, la segnalazione alla polizia cantonale, che ha provveduto a fermare, interrogare e nuovamente incarcerare il quarantenne. L'ex poliziotto, che era stato rimesso in libertà a inizio maggio, dovrà rimanere dietro le sbarre per almeno 3 mesi.
1: Una frana è scesa ieri nei pressi della chiesa di Madonna della Valle a Sementina. Non si registrano feriti, ma a titolo precauzionale è stata delimitata con un nastro segnaletico un'area nella quale è vietato accedere e sostare. La città di Bellinzona, in collaborazione con il DT, procederà nei prossimi giorni a una verifica dettagliata della situazione e agli interventi necessari per la messa in sicurezza.
0: La società di navigazione Lago di Lugano ha annunciato ieri che adirà le vie legali contro la decisione del Consiglio di Stato di affidare alle FART la tratta Locarno-Magadino sul Lago Maggiore. Non vogliamo lo scontro, solo tutelare i nostri diritti, spiega il direttore di SNL Simone Bianchi, e non mancano nemmeno le preoccupazioni per le sorti del personale.
2: Il Cantone ci aveva anticipato il fatto di desiderar valutare la soppressione o meno della tratta di trasporto pubblico Locarno-Tenero-Magadino. D'altra parte, invece, poi la decisione è stata quella di prendere la linea di trasporto pubblico, di mantenerla, ma di attribuirla ad un altro operatore. E questo ci ha comunque spiazzato, diciamo. Noi non vogliamo andare allo scontro, noi vogliamo però essere sicuri di tutelare quelli che sono i nostri diritti. Noi abbiamo una serie di collaboratori che in questo momento sono estremamente preoccupati da quelle che sono state le notizie e che abbisognano di rassicurazioni, di certezze, e noi non possiamo che farlo attraverso il riferimento a un quadro giuridico, che è un quadro giuridico preciso e puntuale, e qui dentro cerchiamo di tutelare gli interessi di tutti.
1: Quasi una persona su quattro in Ticino ha più di 65 anni. È su questa base che Avanti con Ticino e Lavoro ha deciso di presentare un pacchetto di 19 misure volte ad aumentare la qualità di vita proprio degli anziani. Sentiamo allora la gran consigliera Amalia Mirante.
3: Noi abbiamo individuato, diciamo, 5 grandi macro aree che vanno dall'abitazione ad alcune deduzioni fiscali, alla mobilità, a rimanere attivi nel mondo del lavoro, e finiscono tra virgolette poi con la socialità, col poter rimanere attivi anche nella comunità. Quindi in questo senso è un pacchetto molto ampio, che prevede delle misure che possono essere attuate quasi immediatamente, delle altre che necessitano anche degli studi maggiori da parte del governo e anche una serie di cambiamenti cambiamenti legislativi. Il prossimo passo è comunque condividere anche con le associazioni

0: situazioni che hanno a che fare quotidianamente con le persone anziane queste misure, cercare di migliorarle, e poi ci aspettiamo che il governo le faccia proprie in tempi brevi e che il resto del Parlamento per una volta si dimentichi dei colori politici e lavori nell'interesse di tutte le persone che hanno più di 65 anni.
1: Gli esteri ora. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran hanno colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte per reimporre un blocco sui porti iraniani.
2: Poche ore prima di attaccare, gli Stati Uniti avevano revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. La decisione, ufficializzata dal Dipartimento del Territorio in una nota, azzera temporaneamente una delle concessioni inserite nel memorandum d'intesa stilato da Washington e Teheran per arrivare a un cessate il fuoco definitivo nella regione.
1: L'era del bullismo e dell'estorsione finita non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo, ha scritto in un post su X il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti in seguito agli attacchi delle forze armate americane sul paese.
2: La segreteria di Stato della Migrazione ha confermato che il centro federale d'asilo di Chiasso riaprirà, ma non è ancora stata fissata una data. La struttura di Via Motta è chiusa dal 15 giugno insieme ad altri 5 centri federali a causa del calo delle domande d'asilo e della necessità di ridurre i costi e le capacità di accoglienza. Secondo la SEM, il centro potrà essere riattivato in qualsiasi momento qualora i numeri tornassero a crescere. Tuttavia, nel 2026 le domande continuano a diminuire. Per ora il trend non giustifica una riapertura immediata.
1: La chiusura ha comportato anche la sospensione dei servizi forniti da aziende esterne e la perdita di alcuni posti di lavoro, anche se la SEM assicura che tali servizi saranno ripristinati quando il centro riaprirà. Nel frattempo tutti i richiedenti l'asilo presenti in Ticino vengono ospitati nel centro federale d'asilo di Pasture a Balerna, che attualmente è occupato per circa il 70% della sua capacità.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
1: Attualmente sulle strade della Svizzera italiana circolazione fluida, non vi sono disagi da segnalare.

0: A volte ti rendi conto come un Vargas possa valere più di un altro Vargas.
1: Bravo, questo è
0: avere piaciuto. Il Vargas giusto.
1: Sì.
0: E fa la differenza, ragazzi.
1: Vero, vero.
0: E tu dici, anch'io c'ho il Vargas. Sì, ma che Vargas hai, Camilo?
1: E anche il nome è importante.
0: Perché
1: anche il nome è importante.
0: Camilo lo metterei da parte. C'è
1: l'altro.
0: Anche Ruben. E noi abbiamo un vice direttore che è Ruben Vargas Bassi, eh?
2: No. Io, ragazzi, notate la sottigliezza, ho messo la base di Don Camillo.
1: Sì, sì.
0: Non è più Don Camillo, è Don Camillo. Don perché Camillo. Manca delle note. Sì, sì.
1: Oh, tra l'altro, subito così in apertura, Sciarini ci ha preso, Aveva detto che Kobel sarebbe stato protagonista ai rigori. Se non erano ai rigori proprio,
0: È vero.
2: L'ha detto Sciarini.
1: L'ha detto.
0: Non capisce nulla di calcio, pure capito. Un indovino, vedi la differenza.
1: Ah, vedi?
0: Bravo Sciaro. Tra l'altro, ieri emozioni, ma vogliamo parlarne dopo la sigla o come sempre vogliamo mandare la sigla dopo 6 minuti e mezzo?
2: No, è vero, oggi facciamo i bravi. Oggi facciamo i bravi e partiamo con la sigla in modo come i programmi veri.
0: Tutti felici oggi,
1: Vai!
0: Sombrero! Tutti sul carro oggi,
1: È la mia prima volta che la faccio la sigla di Sombrero. Dicevo anche prima Max.
0: È vero.
1: Primissima. Perché arrivando alle 8, voi la fate prima, giustamente.
0: Cioè,
1: quindi
0: gli altri registi rimettono la sigla per dare il benvenuto. Però sono registi e registi.
1: Cioè, invece scelgono così. Questa è via qua.
2: È vero, io ho avuto un trattamento preferenziale le prime 2 settimane, quando c'era Marghe. Perché voi, cioè, la prima ora era aspettando Sombrero.
0: Sì.
2: Però in realtà in questa settimana qua nessuno aspettava te per dire aspettando Sombrero.
0: Ma scusami. Anzi era, arriverà quel peso.
1: Esatto. Del Sombrero.
0: Del Sombrero arriverà.
1: Quello è.
2: No, però è vero, non abbiamo fatto aspettando Sombrero perché la regola della prima ora, dalle 7 alle 8, era non parlare di calcio. Giusto?
0: Provarci almeno.
2: Noi nei primi 2 giorni abbiamo divorato tutto quello che poteva essere.
1: Quella è la carne al fuoco del momento. Cosa vuoi parlare?
0: Beh, allora, ieri
1: di economia e finanza.
0: Noi abbiamo dimostrato di saperne.
2: Certo, ma vabbè,
1: su
2: ma
1: cosa?
2: No, su cosa? A noi abbiamo, ma anche te sei dentro nella char con Lino Ternizzi.
0: Chi? Ternizzi.
1: Tra l'altro la chart.
0: Lino Ternizzi.
1: Ma la chart cos'è la
0: che
1: chart?
0: È uno che stermina insetti. Il Ternizzi.
1: Capito? Dopo Sando Carlanti Ape. Lino Ternizzi.
0: Sai che c'è uno spray che si chiama Sandokan che uccide.
2: No, quello no.
0: Io sei non fuori lo dal giro?
1: Proprio le
2: ma è quello che usi te?
1: Certo.
2: Ma non l'hai mai citato?
1: No,
2: tanto?
1: Cioè, l'ho comprato 2 anni che lo uso, è una bomba.
0: E lo sponsorizza anche perché me l'ha venduto praticamente.
1: Ora non me ne vogliono gli animalisti all'ascolto, produttore di miele e quant'altro. Però credo di ammazzare vespe, io non api.
0: Bravissimo, che è diverso.
2: Ma poi è anche vero, cioè loro sanno costruire le loro case. Perché non costruiscono le loro case invece di rompere le balle sotto le tettoie?
0: Giusto.
2: Cioè, alla fine un tetto.
0: Ma costruiscono la loro casa sotto le tettoie. Scusa. È come se il fiume si arrabbia o il lago perché tu hai fatto una casa in riva al lago. Scusa.
2: E quello è vero, avete ragione.
1: Cambiamo le.
2: Sì, adesso piano piano cambieremo anche video. Piano piano.
1: Canzoncine e poi c'è un qualcosa che arriva dai tenori. Giusto?
2: Esatto, giusto. Dovrete votare.

0: se ho capito bene, ora dovrebbero entrare i tre tenori.
1: Sì,
0: uno esatto. In fila all'altro.
1: Esatto.
2: Cioè, prima comunque abbiamo detto che noi siamo il prequel, ieri abbiamo detto che siamo il prequel di loro, quindi
0: siamo il prequel, è vero, bravo.
2: Ci siamo.
1: Allora, vogliamo chiedere al pubblico, perché i tre tenori cosa fanno? Coinvolgono spesso e tanto il pubblico con le votazioni, quindi votazioni tipo votate uno, due o tre.
2: Esatto.
1: E c'è la famosa scontro di...
2: Bellissima, bella, la loro
1: tre sigla. Canzoni, eh? Un solo vincitore.
0: Non è proprio così.
2: Non è vero.
1: Sì, fanno così.
2: Tu ci credi?
1: Sì.
2: Sentiamo.

0: Salvi.
1: Ma lo dice?
0: Sì, sì, quello sì. Quello sì.
2: Allora, sì. Signori che siete all'ascolto e che avete vissuto una nottata indimenticabile come tutti noi qua, potrete adesso vivere un momento altrettanto emozionante, perché andremo a riascoltare.
1: Dove va Maxi? Prendi il telefono.
2: I tre? I tre telecronisti.
1: Sì.
2: In francese, in tedesco e in italiano.
0: Ovviamente della televisione svizzera.
2: Televisione svizzera. Sul gol di Vargas, cioè sull'ultimo rigore, su quel rigore che ci ricorderemo per sempre, perché veramente io mi ricorderò dov'ero, con chi ero, ma per esempio io ieri ero con Maxi, tu con chi è che eri?
0: Io da solo ero Romeo. E la bimba di là che dormiva, Veronica, al lavoro.
3: Boh, però l'hai svegliata la bimba a un certo punto, ha detto "Goal!" Cioè, anche lei deve partecipare.
0: Ma lei che ha svegliato me a un certo punto gridando "Goal!" Onestamente.
2: Quindi signori, dovete votare su WhatsApp 079-449-9537. Fra i messaggi regaleremo... Cosa che abbiamo?
3: Abbiamo allora lui.
0: Oggi abbiamo sfincione.
3: Culatello. Carne secca dei grigioni. E Landjäger. Non so se hai in mente.
1: Rettangolare.
3: Se l'ho fumicato.
1: Solo militare te lo danno.
3: Che ti fa bruciare laddove nessun uomo.
1: Esatto.
3: Capito?
2: Fra i messaggi quindi pescheremo alcuni fortunati che si porteranno a casa, se abbiamo ancora il costume di Radio 3i e o le figurine. Beh, o il Landjäger.
0: Abbiamo portato, anzi avete riportato una borsa telomare, all'interno ci sono
3: sì,
0: costumi.
3: Abbiamo
0: quindi,
3: ancora
0: ce l'abbiamo, amici,
2: ecco,
0: ce l'abbiamo.
2: Con una bandierina svizzera, quello che volete, una coppa o anche la bandierina dell'Argentina, che significa siamo arrivati ai quarti, che va benissimo.
3: Va bene.
2: Dovete votare se il gol o il commento più bello è stato quello in francese, in tedesco o in italiano. Terrei quello in italiano per ultimo.
0: Sì.
2: Per una questione di...
3: Che lo capiamo anche noi.
0: Dovete essere onesti.
2: Sì, sì, esatto.
0: Nel senso, se è piaciuto più il francese, di dirlo, non aver paura di fare un torto al Ticino.
3: Non limitarsi alla lingua, esatto, ma al flow, a quello che dà, esatto, e l'emozione.
2: L'emozione,
3: certo,
2: l'emozione. Volete partire col tedesco o col francese?
3: Tedesco subito, cioè, ce lo togliamo,
2: sì,
3: subito.
2: Esatto. Andiamo col tedesco?
3: Sì. Vai.
2: Allora partiamo con il tedesco.
4: Mach ihn Ruben. Mach.
3: Mach
4: Ruben Vargas. Vargas.
2: Come è stato?
3: Beh, emozionante, onesto, comunque onesto. Si è lasciato andare,
0: sì,
3: dai.
0: Sì, sì, sì, sì, l'ha vissuta bene, da tifoso proprio, secondo me, da tifoso.
1: E poi quindi... Ruben Vargas,
2: sì. Cioè, sì, sì, c'è
3: bello,
2: stato...
3: Dai, già cattivo di suo il tedesco, quando il Libedich, ti amo già, esultando ancora più.
2: Un bel trasporto da parte del tedesco.
3: Sì, però sì, non sì, ti sì, vedo sì, convinto.
2: No, no, no, perché...
3: lui li ha preascoltati.
2: Lui ha sentito, ha sentito. Ci spostiamo nella Svizzera francese?
3: Oui, oui, oui.
2: 3, 2, 1,
0: prego,
2: vai.
0: Prego.
5: Allez, Ruben.
4: Ruben Vargas. Oui. Oui. La Suisse verra les quarts de finale. La Suisse ira à Kansas City. La Suisse, 72 ans plus tard, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Et on va klaxonner.
2: No, no,
4: e on va vibrer tutta la vita del nostro paese.
2: Ma. Ha detto klaxoné, vibré insieme.
3: Cosa che sta recitando la poesia alle elementari, un po' di brio, dai.
0: Allora, io l'ho sempre detto, grazie sì, che puoi sfumare. Io l'ho sempre detto.
3: Se ti puoi spegnere, no, caro.
0: A scuola, per esempio. Cioè, io tra francese e tedesco amavo il francese.
3: Ovvio.
0: Cioè,
3: però,
0: ovvio. Adesso in questo momento mi è piaciuta di più la reazione in tedesco.
3: Anche perché dai, un bebè che piange.
0: Abbiamo già la figlia di
3: una base.
0: Una base.
3: Dai.
2: Allora, non avete ancora tutte le carte sul tavolo. Potete...
0: Maxi, scusami, non so se noti. Il tedesco Vargas 32 secondi, Vargas francese 39. In italiano siamo a 1,59.
3: Una cosa.
0: Due che, che anche se non ti piace, te lo inculca.
3: Cioè, gli altri te li sei dimenticati. Se vuoi far vincere qualcuno, dillo.
1: Comunque, se sei di parte, fa nulla.
2: No,
1: fa
2: ho
1: nulla.
2: Messo anche una base giusta. Ci ho messo un po', grazie anche all'aiuto di Danny Morandi, che mi ha sostenuto come compagno di banco.
3: Sì.
2: Adesso arriva il terzo, cioè nel senso l'italiano, che non è italiano ma è svizzero.
3: Svizzero italiano.
2: Svizzero italiano, Andrea Mangia.
3: Sì.
4: Ah!
3: Beh, che penso, già sentito.
2: L'abbiamo sentita tutti ieri sera. Quindi ieri. Non la sentiremo.
3: Ma infatti, beh, votate per fiducia.
2: Siete pronti?
3: Vai.
2: Vai. Anche se non avete un'idea, mandate la bandierina di Radio 3. C'è la bandierina di Radio 3? No, quella no. della Svizzera.
3: No, no, no.
2: Adesso proiettiamoci. Ieri che erano le... No, non era ieri, era oggi. Era già oggi il 7, anzi 8 di luglio.
5: Sarà Ruben Vargas a decidere se questa serie si fermerà qua.
2: Che emozione.
5: Portando la Svizzera ai quarti di finale o se bisognerà continuare a soffrire. È una sfida tra omonimi. C'è un Vargas in porta e un Vargas che tira. Con il fiato sospeso.
3: Scusa, ma
5: ad accompagnare il nostro
3: Mangia riesce a fare anche la musica mentre parla
5: di questo calcio di rigore. E allora prendiamo l'ultima boccata, riempiamoci i polmoni, e accompagniamolo tutti assieme per poter assieme gridare.

0: vittoria. La Svizzera va ai quarti di finale e a Kansas City affronteremo l'Argentina.
1: Musica, tutto fatto da mangia, tutto.
2: Sì.
3: Ieri era così, ieri era così. L'abbiamo vissuta così però ieri. Cioè, a un momento Maxi si è alzato in piedi su un tavolo con un pugno in alto.
1: Sì, sembravano le Pantere Nere, no. Non so perché è venuto.
4: Beh, comunque in tanti stanno votando la terza.
3: Allora, dillo,
4: ragazzi.
3: Come direbbero i tre tenori. Diamo tempo a una canzone.
2: 079-449-95.
3: La 1 o la 2 o la 3.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Miley Cyrus su Radio 3. Allora, sono tante le persone ovviamente che hanno votato tra le tre reazioni al gol di Vargas, quindi reazione ticinese, svizzero-francese, svizzero-tedesca. Allora devo dire, svizzero-francese a pochi è piaciuto.
1: Sì, sembrava più un bambino spaventato.
0: Sì, è piaciuto a pochi, l'hanno votato pochi, o chi l'ha votato è per criticarlo.
2: Però ragazzi, non so se voi ascoltate i tre tenori, li ascoltate?
0: Sì.
2: Quando fanno la scontro di dite, fanno sentire le tre canzoni due volte.
1: Ancora,
0: sì, però le facciamo sentire prima della pubblicità.
2: Ah. Loro rifanno sentire e poi devono votare.
0: Loro lanciano un mini prima della pubblicità. Numero uno, mini, il ritornello solitamente, il più famoso.
1: Poi tutto intero.
0: E poi no, dopo aspettano il voto e rientrano con la canzone vincitrice.
1: Ah, ho capito. Cos'è che, chi è che ha vinto? Tra l'altro, io non ho seguito le votazioni.
2: Come non hai seguito questa
1: No, stavamo parlando fuori onda. Cosa faccio? Seguare.
0: Allora, se la stanno giocando. Secondo me se la stanno giocando quasi a pari merito tedesco e francese. Tedesco e italiano, sì.
1: A pari merito?
0: Sì. Ragazzi, il tedesco è piaciuto, sapete perché? Per esempio, un messaggio su tutti che mi ha stupito dice: di solito loro sono duri, ma sto giro mi è piaciuto. L'ha scritto,
1: ma
0: l'hanno scritto.
1: Che anche a me ha dato emozione.
0: Sì.
2: Invece di solito i francesi sono quelli che preferisco perché danno di più. Invece no.
1: Come si chiama il francese che facciamo un appunto su a
2: Jean-Jacques?
1: È sempre lui.
2: È tornato. O il era in versione criceto una volta, adesso è tornato.
1: Adesso
2: proprio...
1: è tornato.
2: Sì, sì, sì.
1: E il tedesco Peter.
2: Il tedesco
1: sarà Peter.
2: Tedesco, sì, esatto. Peter Pan.
1: E anche la SSR l'abbiamo massacrata.
0: Voilà.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Prego.
3: Ciao ragazzi, volevo solo avvisarvi che all'imbocco della Vedeggio Cassarate in direzione Copresega c'è un incidente, quindi si sta formando un po' di coda.
1: Grazie, ecco anche questa. Il calcio va bene,
0: informazione.
1: Però sembrava in treno,
0: Sì, magari lo vedeva passare.
1: Esatto.
2: Voi avreste preferito giocare il quarto di finale contro l'Egitto?
1: No, io invece sono contento di sfidare i campioni del mondo. Perché è lì che vedi veramente cosa vale.
0: E poi ne parlavamo con Max, hai zero pressione.
1: È tutto su di loro.
0: È tutto su di loro, eh.
1: Invece l'Egitto era portata.
2: Alle piramidi.
0: Esatto, piramidi.
2: Sono estinti. Noi abbiamo detto ieri che erano già estinti.
1: Già estinti.
2: Ma chi? L'Egitto è estinto.
1: Sì.
2: Sì.
1: L'Egitto non c'è più.
2: L'antico Egitto è estinto.
0: L'antico Egitto.
1: Vabbè, ieri diceva l'antico Egitto attacca col Salah. Dai. Scusa. L'allenatore mi ha impressionato,
2: dell'Egitto? Ah sì, è vero, l'allenatore dell'Egitto ha dichiarato che è tutta una truffa.
1: Tutto truffa.
2: Sì. Ha detto, non voglio essere invadente.
0: Ha detto tipo, perché partecipano le altre 47 squadre se si sa già che vince l'Argentina, roba del genere.
2: Sì. Allora, lui si chiama Ossam Assam.
1: Ossam Assam,
2: CT dell'Egitto.
0: È un simolo, Ossam.
2: Lo dirò discretamente ma apertamente, questa partita è stata truccata.
1: Sì. Detto con un megafono in mano, discreto, appena accennato. Era arrabbiato ieri. Per il secondo me per il fallo che poi ha portato all'annullamento del secondo gol. Dell'Egitto, che poi comunque hanno raddoppiato lo stesso.
0: Sì, però sarebbe stato il terzo. Si andava sul 3-0 in teoria.
2: Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti antisportivi, sia in una partita che nell'altra. Qui, diciamo, in Egitto Argentina, sul rigore sbagliato da Messi, l'allenatore ha preso il giallo perché ha esultato sul rigore sbagliato da Messi.
1: Sì. Ah. Ma vogliamo parlare di Mina.
0: Scaloni ha esultato.
1: No. Ossa rotte Assam. No, beh, Mina è alto, quindi una segata alle gambe gliela potevamo dare, abbassarlo un attimino. Ieri ha esagerato.
0: Tu sai che lui è proprio fastidioso nel campionato italiano, gioca nel Cagliari.
1: Sì.
0: È presente? Mina. È davvero uno di quei fastidioso.
1: È vero.
0: Cioè, lui attacca bottone, cioè nel senso attacca briga proprio per litigare.
1: Non mi è
0: proprio...
1: piaciuto.
0: No,
2: non l'hanno inquadrato ieri, ma i commentatori lo dicevano che per due volte durante i rigori finali, lui che non c'entrava niente perché non doveva erli, è andato a rompere le scatole sia
1: il primo si vede che batte le mani,
2: e anche all'ultimo rigore su Vargas è andato a rompergli le scatole.
0: Sì. È funzionato poco. Continua pure a battere le mani.
1: Ormai batte le mani
0: verso casa, verso ritorno in Colombia.
1: E anche lì dipende da che mina sei. Tu sei la mina sbagliata, fratello mio.
0: Alla fine
2: potevo mettere una canzone di Mina.
1: Ma lei,

0: Tutto per sentirmi a mio agio. Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Robby Hay, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
5: Scopri di più su www.robbyhay.ch o sui nostri social.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Cercate Ca a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Remix in questo caso di Love is a Losing Game, Amy Winehouse, Sombrero, Danny Morandi, Michael Casanova, Maxi Bis. Stiamo parlando della Svizzera ancora?
1: Sì, sì.
0: Ci diamo dentro?
1: Sì, sì.
0: No,
1: più che altro vorremmo capire, magari il pubblico può darci una mano, quale sarà la routine di sabato,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Cosa farete? Uscirete la sera di sabato sera e farete la tirata fino alle 3?
2: Perché diciamoci, cioè, nella sfortuna dell'orario, perché non era un po' almeno di weekend.
0: Sì, fai seratona.
2: Quindi Giorgione prima lo diceva, Doninelli dice, qualcuno magari cosa fa? Si fa la seratina e poi è domenica, dormi dopo. Dormi un po' dopo, ne approfitti.
0: Secondo me è Danny che ha il volume delle cuffie, no?
1: Non so, fischia strano.
0: Fischia. Sta già fischiando per sabato.
2: No, comunque sai, puoi riprenderti il
0: sì, fai
2: dopo,
0: lungo. Cioè. Vai, poi il giorno dopo te la dormi un po', giorno, domenica.
2: Esatto.
0: Ieri tra l'altro, adesso non so dalle vostre, ma noi abbiamo finito verso l'1 a Bissone, mm-hmm, al Lido.
2: Mm-hmm.
0: E poi, ora che scarichi, monti, fai... torni a casa fino alle 2 fuori casa mia.
2: Ti sentiva
0: Caroselli.
2: Sì, mm, i clacks. E beh, guarda che è un evento storico, mm, 70
0: fino alle 2.
2: Quindi comunque un bel traguardo.
0: C'è un limite, mi sa, di un'oretta.
1: Un'ora, sì,
2: però, andato questo.
0: Però quell'ora lì forse era anche meno, no? Una mezz'ora.
1: No, allora io credo che sia un'ora nei gironi. Se passi gli ottavi sono 2 ore, sì, e se passi ai quarti sono 3.
0: Sì, la finale sono 3 giorni nazionali di clacson.
2: Chiusura di tutti i negozi per 3 giorni.
1: Ma vogliamo parlare dell'arbitro di ieri sera che era il più piccolo in campo?
0: Mm-hmm. Tu mi hai fatto vedere un'immagine che secondo me è storica. Lui lo ha paragonato, adesso fate mente locale, all'arbitro in... come si chiamava il film?
1: Space Jam.
0: Space Jam, te lo ricordi che era piccolino in mezzo,
2: vero,
0: a gigantoni?
2: Vero.
0: Sembrava di vedere quell'immagine
2: lì. Io invece il primo impatto quando l'ho visto ho detto to che è tornato ad arbitrare Bayer Moreno,
0: esatto, anche lui l'ha detto, uguale.
1: Ve lo facciamo vedere, no? Facciamo vedere Moreno che
2: dentro Bayer, giusto,
1: Bayer Moreno, Bayer Moreno che è quello che è entrato nella storia per aver eliminato, è lui che ha eliminato,
0: è il migliore amico dell'Italia,
2: è lui che l'ha eliminato,
0: sì, sì,
2: è vero.
1: In quel mondiale era
0: lì,
1: il 2002, ancora oggi ce lo ricordiamo.
0: Si è mai scoperto se era truccato?
2: Pare di sì, pare che era un po',
0: perché lì era piuttosto strano, dai,
2: anche perché i mondiali erano proprio in Corea,
1: erano in Corea,
2: sì. Quindi un po' come adesso.
0: Beh,
2: Stati Uniti, Trump che alza il telefono, dai.
0: Stato,
2: no,
0: lo ha ammesso Trump, avete letto?
2: Mm-hmm.
0: Sì, lo ammetto, l'ho chiamato.
2: Anche se non so cos'è un cartellino rosso, lo ammetto, lo chiamo, è vero,
0: Però avevo un bottone rosso sulla scrivania, ho detto schiaccio questo visto che è rosso. E lui fa no, togliamo tranquillo.
2: Però vedi, alla fine il karma torna.
0: Eccolo qui.
1: Questo,
0: eccolo,
1: è l'arbitrino, eccolo, di Space Jam,
0: è
1: mezzo ai campioni altissimi. E devo dire che è divertente come situazione, perché hanno scelto proprio una...
2: Ma quello di... cioè scusami, quello di ieri lo abbiamo in foto? Parliamo di lui.
1: No, quello di ieri non... No,
0: è Bayer Moreno.
1: Era di El Salvador, cioè origine di El Salvador.
2: Che è capitale di El Salvador.
0: Però ha cambiato modo di...
1: Esatto, Salvador.
0: Ha cambiato modo di arbitrare nella partita.
2: Mm-hmm.
0: Cioè il finale ha cominciato a non lasciare niente. Tu... Aia!
2: Però, non è, però è stato...
1: Sì,
2: è stato,
1: allora...
2: È stato, non è stato
1: ha avuto un momento di...
2: arbitrare.
1: No, è vero, era sempre calmo. Non
0: sì,
1: è mai stato
0: sì,
1: agitato.
0: Quello sì.
2: E questo lì, poi credo che i giocatori lo percepiscono. Se l'arbitro è calmo anche nelle reazioni, lo sono anche loro, credo. Cioè, lo
0: sì, quello è vero.
2: L'arbitro ti mette tua, cioè Collina, ragazzi, nel senso. No,
0: Collina ti metteva a tuo agio perché ti guardava, ti spaventavi.
1: Aveva gli occhi. Cioè. Ieri ho detto una cosa a Maxi, che mi è stata detta da un arbitro che ho incontrato recentemente, che in Svizzera, ma anche in Italia, gli arbitri li scelgono anche in base all'altezza.
0: Io sono fuori per dire, non potrei arbitrare.
1: Cioè, sotto
0: non
1: una,
0: è vero?
1: Sì, sotto una certa altezza non puoi arbitrare.
0: Io posso arrivare fino alla categoria lievi A.
2: Ah,
0: poi,
2: ecco.
0: E già lì sono, vabbè.
2: Già gli A.
0: Poi basta.
2: Gli A già giocano nella campo grande, giusto? Gli A,
0: sì. Beh, sì, anche B, anche C.
2: Sì?
0: Sì.
2: Da quando è che inizia?
0: Dai C iniziano
2: dai C
0: a giocare ad 11.
2: 11
0: contro 11.
2: Campo grande.
0: Sì, sì. Poi B, gli A e via così.
2: Della stazza sì, perché sembrano un po' più imponenti. Sono
1: per
2: meno...
1: una questione di...
0: autorità.
1: Esatto, prestigio ed autorità.
2: Invece una volta era al contrario, quasi tutti piccolini gli arbitri, se ricordi.
0: Sì, sì.
2: Beh, meno male.
0: Erano sì,
2: più piccolini.
0: Ma tra l'altro, svegliamo sto segreto. A parte che c'ho una cosa da raccontarti di ieri. Anzi, parto con questa cosa da raccontare.
2: Va bene.
0: Andiamo poco, cosa c'è?
1: dobbiamo andare e
2: beh, se... cioè scusa, siamo alle 23:59.
1: C'è un problema, sì, c'è un problema tecnico-tattico con il nostro Brauer che ovviamente ha fatto serata anche lui ieri sera, visto che ha vinto la Svizzera.
0: Però Michael non ci se segna... la scampi, la racconto quella roba lì.
1: Il prossimo evento musicale l'abbiamo alle 23:57.
0: Vediamo cosa succede. Allora, grazie a tutti.
1: Aspetta che facciamo una foto così per i tecnici. Sì, facciamo una foto anche come ricordo, no? Una foto ricordo.
0: Sì. Allora il computer, lo dico a casa, passa dalle 8:49, più o meno siamo in orario, alle 23:57. C'è un vuoto.
2: Proviamo a mandare la pubblicità e vediamo che dice la mandi buona.
1: Anche i nostri ascoltatori, magari ci sarà un salto temporale. Cioè, adesso che io clicco next,
0: siamo già alla vittoria contro l'Argentina.
2: Potrebbe essere che...
1: Ma magari facciamo un salto temporale, io ve lo dico, eh. Attenzione, 3, 2, 1,
2: vai!
3: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena. La vista che incanta.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 francs invece di 137.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
1: Sono le 9.
10: Ticino News.
11: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Un passo storico verso la finale. Congratulazioni di cuore a tutta la nazionale. Con queste parole su X, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha salutato lo storico passaggio del turno della Svizzera ai mondiali di calcio. Un successo ai rigori contro la Colombia che ha mandato in estasi tutto il paese. Il Vodese ha inoltre condiviso immagini e video festosi dal Messico, dove si trova attualmente per dei colloqui economici. E sempre su X anche il ministro dello sport Martin Pfister si è congratulato con la squadra di Yakin. Per la prima volta dai mondiali del 54 la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un mondiale. È pazzesco, ha scritto, aggiungendo che la squadra è un modello per la prossima generazione di sportivi. Andiamo all'estero e cambiamo completamente tema. Tra Stati Uniti e Iran le nuvole tornano a farsi grigie, attacchi e contrattacchi hanno contraddistinto le ultime ore, con la pace che appare sempre più un lontano miraggio. Alessandro

0: la vendita di greggio. La decisione, ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro in una nota, azzera temporaneamente una delle concessioni inserite nel memorandum d'intesa stilato da Washington e Teheran per arrivare ad un cessate il fuoco definitivo nella regione. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, noi non ci pieghiamo, ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti in seguito agli attacchi delle forze armate americane sul paese.
1: Torniamo in Ticino, dove le temperature non accennano a calare per affrontare queste ondate di calore sempre più lunghe e intense. La città di Lugano ha deciso di mappare tutti gli spazi freschi presenti in città. Ma come è nata l'idea? L'abbiamo chiesto al sindaco Michele Foletti.
2: È nata dal nostro laboratorio urbano che è Lugano Living Lab, che ha contatti con altri laboratori urbani, quindi come abbiamo messo e abbiamo detto nel comunicato stampa non è un'iniziativa nuova, è già stata fatta a Milano, a Madrid e in altre località, però il fatto di potersi scambiare queste informazioni ci permette anche di creare delle soluzioni informative a favore dei cittadini. Grazie alla collaborazione con le aziende industriali di Lugano, quindi con AIL, vorremmo poter mettere dei sensori in tutti i luoghi che possano dare in tempo reale la temperatura del luogo e poterla inserire nella mappa su internet, in modo che ognuno possa capire qual è la temperatura normale e qual è la temperatura in queste isole di freschezza.
1: In chiusura, malgrado un contesto economico incerto, il settore dei veicoli commerciali ha registrato una netta ripresa nei primi sei mesi del 2026. Da gennaio a giugno ne sono stati immatricolati circa 19.600, segnando un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è stata trainata principalmente dai veicoli pesanti, che hanno messo a segno un balzo del 9,2%, ma il dato forse più significativo riguarda la transizione ecologica. Un veicolo su quattro immatricolato era infatti a batteria.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: L'infotraffico.
1: Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
1: La giornata odierna dovrebbe rappresentare il picco dell'allerta canicola diramata da Meteo Svizzera. Oggi la giornata sarà in prevalenza soleggiata con temperature massime a basse quote che sfioreranno i 34 gradi.

0: qualcuno che ricorda tramite messaggio, Luca Sciarini, ad aver azzeccato alle 9.45 di ieri, c'è anche l'orario, c'è scritto.
1: Sì.
0: La gran parata di Kobel, e scrive: ma è un veggente, perché se così è risentiamolo, dice. Per la prossima.
1: Va risentito.
0: Sai che c'è un messaggio carino che dice: sabato notte partita e alla fine partenza per l'Egitto. Pensa se ci fosse stato Svizzera-Egitto.
1: È vero, poteva esserci.
0: Vai a festeggiare nella loro nazione in vacanza. Se passava
1: con la maglietta rosso crociato svizzero rapito appena sbarcato. No, era pericoloso.
0: Sì.
1: Andargli a sfottere in casa non è bello.
0: Fai finta che non è il calcio, non mi interessa.
1: È andata bene.
0: Sono venuto qua per le vacanze.
1: Calcio? Non mi pare di.
0: Calcio cavallo, sì.
1: Il calcio cavallo, sì.
2: Allora, dicevi ieri sera, cos'è che è successo in particolare?
0: Un po' di roba, dai.
1: Ho due robe da raccontare. Allora, il nostro Cucadores,
0: sì.
1: Michael Casanova, col suo fascino, l'occhio un po' così vitreo e il ciuffo
0: mugno
1: e il ciuffo ben piantato in
2: vitreo
1: aria.
2: Vitreo è un complimento, vitreo.
1: Non credo proprio, ma fa niente, comunque l'occhio
0: ci sta,
1: chiaro, dai.
0: Sì, ci sta.
1: Beh, comunque attira questa donna, una bella donna. Si è scoperto poi sessantenne. Sexy.
0: Sì.
1: Lo punta da lontano,
0: sì.
1: Lo punta da medio raggio, lo punta da vicino. A un certo punto chiede a Michael:
0: sì.
1: Posso, la voce era questa: posso avere, ciao, mi chiamo Ugo, posso avere il vostro costume? E lui, imbarazzato, ma certo, e gli dà la pochette con dentro il costume. E lei, davanti a lui, cosa fa? Non so se aveva una
0: Si è spogliata.
1: Si è spogliata e ha messo il costume.
0: Hai capito.
1: E fin qua, il problema arriva dopo. Il raggio diventa cheek to cheek, cioè
0: vis-à-vis.
1: E gli dice davanti a me: abbassa la base, toglimi il costume coi denti. Giuro. E lui, in risposta: è la prima volta, non so come si fa.
2: Bene, ottimo.

0: E poi, non voglio essere invadente, però
1: sì.
0: Ero lì sul posto. Ieri stavamo guardando la partita proprio davanti al maxi schermo. E Michael commentava ogni cosa, anche fastidioso.
2: No, dai, non vabbè. Commentava ogni cosa, dai, non proprio tutto.
0: Però quello che è successo, e ne sono testimone, e qui vogliamo il copyright.
2: Sì, sì.
0: Lui diceva delle massime, tipo quella lì.
2: Tipo quando ha sbagliato il gol la Colombia sul finale.
0: Sì, gol sbagliato.
2: Subito dopo, io l'ho detto subito dopo, gol sbagliato. Qui vediamo la legge del calcio: gol sbagliato, gol subito.
0: No, si dice verso di me.
2: Lo dico.
0: Sì, lo dice verso di me. Un secondo dopo, alla RSI, possiamo dirlo, che guardavamo lì. Gol sbagliato, gol subito. Ci guardiamo e dico, vabbè, è un caso.
2: Sì.
0: Ma è successo così per altre mille cose.
2: Sì.
0: Lui diceva una roba e lo diceva. E io ho detto, ma non è che sono in collegamento e ti fregano le battute.
2: No, ripeteva le cose che dicevo io. Mangia.
0: Tutte.
2: Sì.
1: Idea che ti ha messo una cimice
2: addosso. Non lo so, però è incredibile. Bisogna indagare.
0: Io ho detto, fai un sottopancia con siamo in collegamento con Radio 3, stiamo rubando la telecronaca. Sì. Fallo, è per onestà intellettuale.
2: Giusto. No, io in quel momento mi sono arrabbiato e ho detto, allora parla tu.
0: Allora parla tu.
2: Allora fallo tu il rigore.
0: Fallo tu.

0: Sentite, vogliamo anche dire due robe sull'Argentina che ieri, giocando malissimo, in 13 minuti tre goal. 13 minuti,
1: La ribaltata in 13 minuti.
0: È come, lo dicevi bene ieri, ci ho pensato a quella cosa. È come se avessero un tasto. Ma quando, magari si accende a caso, ma quando si accende
1: è difficile.
0: L'Argentina è impressionante.
1: È difficile.
2: Sì, magari non lo trovano il tasto, però se lo trovano, che magari lo trovano grazie alla situazione della, del match, che ormai sei sotto i due gol, per forza devi trovarlo.
0: Però non ha mollato,
2: no,
0: anche
2: bravi.
0: Se disordinati, avanti così alla Carlona. Oh, però una ribaltata.
1: Sai cos'è? Che lì secondo me sai di essere comunque forte, non singolarmente, ma anche come squadra. Lì va Messi il genio. Cioè, comunque come squadra sai di essere forte. Stando anche nel piccolo, esempi del campionato, per esempio, italiano, qui lo diciamo spesso: cioè l'Inter comunque è forte.
0: Sì, sì. C'è una spanna sopra.
1: Sanno già di essere comunque una spanna sopra. Quindi magari le partitelle un po' più se le vanno a giocare. E l'Argentina comunque sa.
0: Però, dobbiamo sperare che l'Argentina faccia 80 minuti a quel livello lì contro la Svizzera, perché ce la possiamo giocare.
1: Sì. Comunque, ieri la Svizzera ha fatto un grande gioco, cioè nel senso ha scelto di giocare così.
0: Intelligente.
1: E quindi tanto di cappello anche a Yakin. Cioè ci sono partite e partite, le devi saper leggere.
0: Sì, comunque.
1: Con i cambi...
2: Però è inutile dirlo, cioè l'Argentina ha un valore, è una cifra calcistica molto più alta della Svizzera, e lo vedi anche Lautaro che entra,
0: è vero che magari
2: c'è il passaggio che ha fatto, il cross in mezzo dove
0: su gol di testa,
2: cioè quella cosa lì ha un coefficiente di difficoltà enorme, perché lui proprio gli ha messo la palla sulla testa a Montiel.
0: E Messi non era in giornata, perché dribbling sbagliati, il solito rigore al secondo. Poi l'ha messa dentro lo stesso, perché alla fine il modo nell'altro lo fa.
1: Anche lì comunque sai che parti 1-0 volendo. Subisci due gol, poi ieri parti comunque 1-0.
2: Deve allenarsi e tirare rigori.
0: Adesso non correre va bene, fai i tuoi 6 km a partita e va bene. Però i rigori falli, anche perché ieri pareggiava subito.
2: E ieri abbiamo visto, c'è questo TikToker, YouTuber, più YouTuber che TikToker, I Show Speed.
0: Speed. È un gran fan di Ronaldo.
2: È un gran fan di Ronaldo. Che fanno entrare in tutti gli stadi, perché lui ha fatto una canzone sul mondiale che ha fatto più view di Dai Dai di Shakira e di Bocelli and Company, e l'hanno inserita come canzone ufficiale del mondiale.
0: Tu pensa.
2: Su sua richiesta. Ieri l'hanno fatto entrare nello stadio e era dietro la porta del rigore di Messi.
0: Sì.
2: Tu lo vedi frontalmente, tu proprio lo vedi anche il rigore.
0: Sì, sì, è vero.
2: Lui è dietro.
0: Che gufava, ovviamente.
2: Che
0: cosa fa? Indossa la maglietta della squadra che spera vada a vincere. E ovviamente lui, essendo super fan di Ronaldo, c'è sta faida strana. Ovviamente l'Argentina non la tiene. Quindi mette sempre la maglia della squadra della che squadra. Spera. E ieri ha portato un po' sfortuna.
2: Esatto, magari ha disturbato. Ma è stato bello ieri anche vedere le inquadrature, i primi piani dei tifosi. Cioè, c'era un bambino coi baffi. L'avete visto con la Colombia?
0: Perché?
2: Un bambino coi baffi.
0: Perché la Colombia è rimasta ferma a Valderrama. Quindi tutti avevano la parrucca, per chi non ricordasse, erano forse gli anni 90 Valderrama.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Giusto, quella Colombia.
1: Mondiale 90, 94.
0: Colombia spettacolare. Comunque faceva parlare di sé, perché Higuita parava a modo scorpione. E tutti con la parrucca bionda, coi baffi di Valderrama. Solo bambini di 6 anni faceva ridere.
2: Esattamente. Poi sull'ultimo rigore hanno inquadrato questo signore che era una sorta di mago.
0: Che pregava sui rigori.
2: Infatti, anche Andrea Mangia ha detto: ci spiace per quel signore. Però è andata così.
0: Ci ha chiamato, ma ha trovato occupato.
1: Mundial Colombia 2026.
0: Bravissimo,
1: cappello.
0: Lui.

0: Columbia, ciao, Columbia, ciao, Columbia, ciao, ciao, ciao, questa mattina
1: cos'hai fatto?
0: Mi sono svegliato e siamo ai quarti di finale.
2: Brava!
3: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
8: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto.
11: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: dei gruppi migliori live, eh?
1: Sì,
0: è un'esperienza vedere Coldplay,
1: sì,
0: dal vivo.
1: Sì, sì. Sai che sono stati, credo, il primo gruppo a far sì che ai loro concerti ci siano anche le persone non udenti.
0: Ah, ok.
1: Dando, forse ne avevamo già parlato, dando dei, è presente quelli che utilizzano i calciatori per i battiti del cuore,
0: sì,
1: tipo delle,
0: sì,
1: pettorine,
0: sì, sì,
1: dove hanno dei sensori che per i non udenti gli arrivano i battiti della musica.
0: Ho
1: e
0: capito.
1: Quindi vanno anche loro a tempo, ah, e di conseguenza una sorta di sentire, sì, musica anche per loro. Forse è stato uno dei primi gruppi che ai loro concerti ha messo questa roba.
0: Una cosa simile, non c'entra però con i non udenti, ma faceva quell'effetto, cioè del battito all'unisono. L'ho visto a Bologna al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Loro hanno questa applicazione, si chiama proprio Pinguini Tattici Nucleari, credo. Se tu durante la, loro si fermavano, cioè, no, andate sull'applicazione, tu cliccavi, mettevi il telefonino e in base alla musica il telefonino faceva un colore diverso.
1: Hai capito?
0: E quindi vedevi tutta l'arena di blu, di rosso.
2: Ah, sì.
0: Bellissima quella cosa lì.
2: Questa cosa la stanno facendo anche negli Stati Uniti, negli stadi. Ho visto che durante metà tempo esce un codice QR, tu lo inquadri,
0: sì,
2: e i telefonini, non so come mai, ma cambiano, cioè il flash non è più, non è più bianco, ma cambia,
0: ma
2: colore,
0: cambia colore. Giallo, verde. Loro l'hanno fatto, credimi, è stato un momento bello, perché lui spiega, a noi, sì, piace anche la tecnologia, insomma, il leader spiega, ed era bellissimo perché in base alla batteria, alla chitarra,
1: cambiavano i colori.
0: L'Unipol forse eravamo, insomma, comunque eravamo una 20.000 persone, giallo, rosso, e anche quello emozionante,
1: sì,
0: colori, battiti.
2: Voi siete già andati a vedere i Coldplay?
1: No.
0: Sì, sì, sì,
2: quando,
0: sì,
2: ti danno il braccetto puoi tenere,
0: sì,
2: cioè un braccetto che ti porta e si illumina anche a casa?
0: E quello non lo so.
2: Cioè, se fanno il concerto, no, la sera dopo e si illumina,
0: no,
2: a casa?
0: No, no, non credo. No. A distanza.
2: Non lo so.
0: Tu vai tipo in Egitto in vacanza.
2: Sì, esatto.
1: Ecco, ma per esempio adesso il codice QR in quadro, ok, va bene, ma, sì, quello poi, cioè, ti rimane o finiscono i mondiali e vai con la torcia perché hai perso l'anello e iniziano a
0: azzurro, blu. Cosa. No, no, dopo si perde,
2: no, una volta che dopo, una volta che inquadri il codice QR, quello è un escamotage per rubarti l'anima, nel senso che ti rubano tutti i dati che hai sul cellulare. No, ma è vero, eh?
0: Sì, sì.
2: Cioè, no,
0: buono che nella leggerezza, cioè, ci piazzi dentro il complotto trumpistico.
1: No, ma sempre informare le truffe.
0: Sempre,
1: bravo,
0: sempre.
1: Bisogna sempre, bravo, informare soprattutto sulle truffe.
2: Non solo, ma soprattutto gli anziani che ci finiscono dentro.
0: Noi questo escamotage lo usiamo quando chiediamo di inquadrare il nostro QR.
2: Eccolo lì.
0: È un modo per rubarvi dati, punto, dai.
2: Ma
0: è chiaro.
2: Ma ancora c'è, guarda, per le

0: stavo guardando quelli che sono i quarti di finale. Adesso noi ci siamo concentrati sulla Svizzera, però le altre partite, per esempio, non so, il Marocco giocherà
1: con la Francia, stasera, ecco. Credo, no?
0: Stasera. No, no, no, no.
2: Non c'è mica oggi la pausa.
0: Oggi c'è la pausa.
1: Oggi pausa.
0: Sì.
1: Oggi pausa, sicuri?
0: Sì, sì, sì, oggi pausa. Oggi ho visto che non si gioca.
2: No, no, oggi pausa.
1: Ah, ok.
2: Sì. Comunque quello è un partitore, nel senso che Marocco sono anni che forse meritava anche qualcosina in più, perché comunque c'è tantissimo talento, sono sospinti da un tifo che è micidiale.
1: Cioè, diciamo che non è facile per la Francia
2: no,
1: sto giro,
2: no, no, no, no.
1: Anche perché ne parlavamo fuori onda, l'abbiamo detto in diretta dell'arbitro che hanno scelto.
0: No, non l'hai detto,
2: Marocco.
0: Fuori onda.
1: Ah, era solo fuori onda. Sì. Hanno scelto un arbitro argentino. E questo sta causando ovviamente una marea di polemiche.
2: Non lo trovo giù. Ma perché non prendono arbitri di nazioni che non ci sono più? Basta, hai risolto. È andata.
1: Hai risolto.
2: No?
1: Non puoi, secondo me è anche poco corretto, no? Che mandi un arbitro della quale la propria nazione è ancora in gioco.
2: Poi Argentina, una delle pretendenti. Non so.
1: Potenzialmente.
2: Poi non c'è dietro niente, però metti. È un po' come Infantino che si fa abbindolare da Trump. Sì. Colleghi questo, colleghi quello. E poi dopo diventa troppo.
0: Sì. E adesso, cioè, appunto, le dichiarazioni dell'allenatore dell'Egitto, che ha detto che è un peccato perché si capisce, si percepisce che vogliono far andare avanti l'Argentina. È peccato che.
2: E mi dispiace per i giocatori dell'Argentina, che secondo me in realtà non c'entrano niente, poveracci. No,
0: secondo me si riferiscono al gol che è stato annullato dell'Egitto, dove sono andati a riprendere. Giustamente,
2: però è giusto.
0: No, giustamente.
2: Però iniziazione molto prima.
0: Devi vedere l'immagine, lo step on foot, che è giusto, era fallo. Però sono andati a vedere.
2: Posso dire, ieri, adesso non ricordo il nome, chiedo scusa, del giocatore della Svizzera, nettamente rigore. Chi era che abbiamo detto che il VAR non è neanche andato a vederlo?
0: Che era rigore per chi?
2: Per la Svizzera.
0: Vargas.
2: Vargas,
0: no, che hanno perso la palla i difensori della Colombia.
2: Palesemente rigore.
0: Sì, c'era un rigore
2: neanche,
0: per la Svizzera.
2: Neanche fuggito.
0: Sì.
2: Neanche, non è che state a rivederlo, dici, capito?
1: No, neanche.
2: E qui invece vanno a inizio,
1: cioè,
2: azione.
1: Lo richiamano perché sono andati ad inizio azione, quindi ecco.
2: Però l'Argentina non c'entra niente, dai.
1: No,
2: adesso va bene tutto, però no.
0: Però adesso c'è anche da dire una cosa. Infantino è svizzero. Perché è svizzero e tifa Svizzera. Quindi magari.
2: Sicuro che tifa Svizzera?
0: Sì, sì, sono sicuro.
2: Dopo quello che ha detto sull'Argentina.
0: Però.
1: Hanno fatto vedere anche la reazione del 2-0 dell'Egitto.
2: Hai visto?
1: L'hai vista la reazione in tribuna di Infantino?
2: È morto dentro.
1: Sì, cioè in pratica come quando un tifoso.
2: Che non, tu non può, cioè è lì proprio, non hai nessun tipo.
1: È una figura troppo importante, per essere. Devi essere imparziale, anche se hai già dichiarato che magari.
2: Però il tuo ruolo lo devi. Se no non sei credibile.
1: No, assolutamente.
0: Lui comunque è svizzero, metà italiano.
1: Metà italiano, sì.
0: Esattamente. E lui non si è perso nessuna partita della Svizzera, delle ultime da quando è capo della FIFA. Infatti era la sua 7ª o 8ª partita e va sempre a vedere la Svizzera.
2: Infatti
0: sempre.
2: L'arbitro di Svizzera-Argentina è svizzero.
1: Busacca.
2: Ragazzi, è capitato così.
1: Busacca. C'è una bella immagine che ci manda un'ascoltatrice di Rudy Garcia, o Garcia che dir si voglia.
2: Sì.
1: È allenatore ora del Belgio, ex Roma. Giusto, sì, Roma. Non sapevo, pare, durante una conferenza stampa dice: non sapevo che alla Coppa del Mondo il 5 luglio, quindi quando è successo il caso, diciamo così, dell'espulsione tolta.
0: Sì, ok, certo.
1: Non sapevo che alla Coppa del Mondo il 5 di luglio fosse diventato il 1º aprile. Questa è la dichiarazione di.
2: Beh, ridicolo,
1: è ridicolo,
2: dai.
1: Ridicolo. Abbiamo parlato ampiamente ieri, anche l'UEFA ha preso posizione, per fortuna. C'è per una volta una lettera giusta l'ha scritta.
2: L'UEFA dura, eh?
1: Sì,
2: molto posizione. Dura, molto.
0: Invece Ibrahimovic, che è, ripeto, culo e camicia con Donald Trump e tutto il mondo statunitense, ha detto che secondo lui è giusto così.
2: Giusto così.
0: È giusto così. Cioè, era giusto così. Sì. Lui, uomo di calcio, cioè, perché tutti noi abbiamo giocato calcio. Tu hai giocato, dove hai giocato?
1: Io ho giocato nel
2: Cadenazzo.
0: Tu invece no, ma chi è che aveva giocato nel Ponte Tresa? Io ricordo che qualcuno ha giocato nel Ponte Tresa.
2: Io ho giocato nel Caslano.
0: Tu nel Caslano.
2: Ma il Cantone.
1: Io nel Locarno anche.
0: Non hai giocato nel Ponte Tresa te?
2: No. La vera domanda sai qual è? Tu dove hai giocato?
0: Sì, esatto.
2: Quella è la domanda vera.
0: Musica.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al parco commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Radio 3, dove batte il cuore.
7: Ah,

0: siamo arrivati ormai al termine. Sombrero chiude qua. Quanto abbiamo?
1: Allora, abbiamo ancora domani, dopodomani.
0: Beh no, per quanto mi riguarda, sì. Voi andate avanti, insomma, fino alla finale,
1: Fino alla finale, sì, esatto.
0: Com'è che avviene poi mattina dalle 7 tandem praticamente, dopo un'ora arriva
2: la prossima?
0: Riccardo Pellegrini.
2: No, io entro alle 8, loro due iniziano prima.
0: Riccardo e
1: sì. Adesso non sappiamo ancora bene come, quando,
2: perché chi...
1: c'è chi inizia alle 6. C'è chi...
2: Allora, in teoria, allora
1: non si sa.
2: Riccardo aprirà tutte le mattine alle 6. No. Diciamocelo.
1: Non sarà lo così. No, una volta a testa faremo.
2: No, ma col sorriso che hai fatto, sì. Non è che quella voglia.
1: Però sto cercando di capire.
0: Se infregarlo.
1: Esatto.
0: Se fagli far solo lui.
1: Potrei dirgli: caspita, Riccardo,
0: la gente ti vuole.
1: La gente ti vuole e tu sei appena stato in vacanza. Sei fresco. Sei fresco.
0: Io no, Riccardo.
2: Usi la carta vacanza.
1: Io è da dicembre che non vado in vacanza.
0: Fatti due calcoli, Ricky.
2: Usi la carta vacanza.
1: No, non è vero. Io non faccio così.
2: Beh, no, io entro alle 8.
0: Come non fai così? È il tuo modus operandi.
1: No, vado da Ruben.
0: Piango.
1: Non ce la faccio più. Riccardo invece è appena rientrato.
0: Sì, ma è così.
2: Ma no. Riccardo di suo. Vedrai che di suo te lo proporrà.
1: Sì.
2: Perché Riccardo è un buono.
0: Riccardo è una brava persona, a differenza di altri.
1: Ma non stiamo qui adesso a.
2: Stanzi, che è strano che mi ha detto. Tu perché ancora alle 8 come questa settimana?
0: Ah, è vero. Come mai non hai girato il dito nella piega?
1: Per chi?
2: Per me, che anche questa settimana.
1: Ma io so che
2: 8.
1: Tu, ma so che tu hai le bambine.
2: E lei cosa?
0: Quante ne hai?
2: Quei mondiali poi lo posso.
0: Festa grande.
2: Messaggi che ricevo. Il bambino colombiano coi baffi.
0: Ah, il tuo? In una relazione precedente con Valderrama.
3: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Te amo.
1: Amo.
2: Giusta chiusura, direi, no?
1: Giusto.
2: Sombrero.
1: Ricorda un po' champagne
2: e brindare un incontro.
1: È vero. Ci assomiglia.
2: È vero. Siamo arrivati alla fine.
3: Alessandro Cocca, grazie per essere venuto a trovarci così sì, sul
1: snocciolato Sapienza.
2: Sì.
3: Dove guarderai la partita della Svizzera?
4: In una comunità argentina.
1: Ma va, l'unico a tenere Svizzera in una comunità argentina.
4: Sintomatico anche, è particolare come cosa.
1: Sì, ci piace, ci piace.
4: Ho tanti amici argentini e voglio vedere come la vivono loro, che sono molto calorosi nel vedere.
2: Te vai per la cucineranno sicuro.
4: Sì, empanadas hanno già detto.
2: Ah, sì?
4: Empanadas de carne.
2: Quindi grigliera, vedi?
3: No, l'empanadas no.
1: Cosa no?
3: Non è, l'empanada non è l'impanata, eh?
1: No, l'empanata.
4: Ma nessuno l'ha detto.
3: Solo tu hai il dubbio, eh?
4: Nessuno.
3: Sei zero.
0: La carne impanata, tu no?
3: No.
1: Ma poi fa lo chef. Ma lascia stare. Perché? No, sei sul finale.
3: Dentro l'impanata.
4: Ma lo so già, lo sappiamo
3: dimmi
4: tutti.
3: Dimmi la storia dell'uliva, la sai.
4: La storia dell'uliva, la sai. No.
3: Ecco, vedi? Ci sono alcune empanadas con l'oliva e altre empanadas senza oliva.
1: Perché?
3: Perché ad alcuni piace l'oliva e alcuni no.
2: Scusa, ma che storia è?
0: No, ma no, soprattutto l'oliva è denocciolata. Perché poi all'interno
4: Verde non so o se... nera?
0: Ma come deve essere denocciolata? Ti spacchi i denti, migli, sei nocciolata.
4: Ma poi verde o nera? So,
0: perché io ho preso quella senza.
4: Cioè non sei
3: so.
4: Nulla.
3: Non vedi, lo so, vedi. Perché io l'ho presa senza olive.
4: Fai tanto sì, lo
3: però
4: chef.
3: Però ti segnano con la forchetta quali non hanno le olive.
1: Quelli col sorriso sono... all'oliva, quello sì. Senza. È come il sofficino. E tra l'altro, non farlo mai più,
4: Non è la cotoletta.
1: No, non è la cotoletta. Non lo fare mai più, promettilo qua davanti a tutti. Non lo fare più,
4: mai
1: non lo
4: più. Faccio mai più.
1: Mai più. Mai più. Ho fatto la barba al ragazzo, se può vedere. Sì. Lascia perdere, credimi.
3: No. Va bene.
0: A domani.
3: Ciao,
0: domani. Sombrero.
3: Ciao. Viva il cordon bleu.
2: Con l'oliva o senza?
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
6: Radio Rai. Tele suona. Radio 3i.
7: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
10: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: Eau de Toilette Dolce & Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 franchi invece di 137.
11: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
13: Sono le 10 in punto.
14: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
15: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo inoltrata da tre privati contro il progetto rete tram-treno del Luganese. L'avvio dei lavori preliminari, fa sapere il governo in una nota, resta dunque confermato per metà ottobre 2026. Il progetto ritenuto prioritario mira a migliorare la mobilità tra Lugano, Malcantone e Bassa Valle del Vedeggio. L'opera, sostenuta anche dalla Confederazione, permetterà, si legge nella nota, di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza. Un drone ha ostacolato i soccorsi nel Locarnese, denunciato un 25enne australiano. I dettagli con Giorgio Doninelli.
15: Durante le operazioni dei servizi di soccorso il volo di droni è vietato, così da non compromettere la sicurezza delle operazioni di salvataggio. Eppure, riferiscono oggi Polizia Cantonale e Ministero Pubblico, domenica pomeriggio, poco prima delle 17 a Indemini, è stato segnalato il volo di un drone mentre era in avvicinamento un elicottero della Rega.

0: La 5 euro con le nuove tensioni in Medio Oriente, gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran su obiettivi nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran ad Amsterdam. Mercato di riferimento, i contratti TTF balzano di oltre il 4%, nuovi scontri che alimentano nuove tensioni anche sul prezzo del petrolio, con il WTI che sale a 72,77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%, il Brent sui mercati asiatici è aumentato del 2,9%, raggiungendo i 72,48 dollari al barile. La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 14.253 punti, in flessione dello 0,75% rispetto a ieri. Anche in questo caso gli investitori rimangono prudenti e seguono con attenzione le tensioni fra Stati Uniti e Iran in relazione allo stretto di Hormuz.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
2: Infotraffico.
0: Circolazione fluida al momento, non vi sono disagi da segnalare.

0: La musica di Craig David, questa è 7 Days, 17 minuti, si parte.
1: Radio 3, sì, ti presenta una mattina d'estate.
0: E anche oggi fino alle 11 sarete in mia compagnia dopo Sombrero. Sono Dani Morandi, buona mattina a tutti. Buon mercoledì 8 di luglio.

partitona, dopo le nostre due ore di sombrero. Anche Loretta, quella tranquillina, quella che vi accompagna fino alle 11, l'arrivo di Valerio Ventura sarà proprio a quell'ora. Noi vi accompagniamo con la nostra musica, ma si torna a giocare in quest'ora bella, diciamo così, piena di musica, piena di giochi. Infatti regaleremo sia il nostro cappello, che tanto ci richiedete, tanto ambito, sia il nostro album poster già da completare, o meglio con all'interno tutte le figurine per completarlo definitivamente e averlo lì sempre con voi anche negli anni che verranno. Sta portando fortuna questo nostro album di Radio 3 di Teleticino, quindi secondo me può essere un buon amuleto, un buon talismano da tenere lì. Detto questo, ricordiamo come interagire con noi: 079 449 9537, ovviamente il numero di WhatsApp per scriverci i vostri messaggi, per stare insieme in questa bella giornata, in questo mercoledì che per tanti è un mercoledì di boa, diciamo così, l'ultimo prima di partire per le vacanze. Vedi per esempio il nostro Maxi V e tanti di voi all'ascolto sicuramente stanno preparando le ultime cosine per partire questo fine settimana e godersi le vacanze. Noi dobbiamo aspettare ancora un pochettino, parlo di noi, del sottoscritto, ancora qualche giorno, qualche settimana, ma poi toccherà anche al Dennis paparanzarsi e salamandrare al sole. E vai, iniziamo con la musica e con quella di Safe, questa è Tu mi piaci tanto.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

musica di Likely I Follow Rivers, Radio 13 e 15. Buona mattina anche alla Nika Nika, buongiorno a te, cara Nika Nika Nika Nika. Poi buona mattinata anche a Mariella, che ci ha inviato un messaggio vocale. Ora ti rispondo con calma, Mariella, riguarda l'album e le figurine. Quelli che abbiamo noi sono, diciamo, completi, nel senso che riceverete a casa tramite posta l'album, il poster, chiamiamolo come vogliamo, e all'interno ci sono tutte le figurine della squadra di Radio 3 di Teleticino, quindi album, diciamolo, già completato. Cioè non è che sono già attaccate, lo fate voi, però è già completo. C'è la nuova di Biagio Antonacci.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Centroserramentiticino.ch.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
3: Palo Alto.
4: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema, la vista che incanta.
8: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake, Radio 3, le 10:26 della nostra mattina d'estate insieme, questo 8 di luglio. Tutta apposta a Ferragosto, 8 luglio, Tafferuzzi. Si gioca? Lo facciamo per il nostro album e figurine di Radio 3 e Tele Ticino.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Allora, lo 079-449-9537, che ormai sapete a memoria il numero di WhatsApp, manco a ricordarvelo. Il più veloce riceverà a casa, come detto, il nostro album, le nostre figurine. Quindi veloci, veloci, veloci alla domanda che sto per porvi, con tanto di opzione di risposta. Quindi non vi lasciamo lì, così, così. La domanda è la seguente: quale nazionale, parliamo ovviamente di mondiali di calcio, ha giocato più finali dei mondiali indipendentemente da quante ne abbia vinte? A. La Germania. B. Il Brasil. C. L'Italia. Quale nazionale ha giocato più finali dei mondiali indipendentemente da quante ne abbia vinte? A. Germania. B. Brasile. C. Italia.
1: Radio 3.

Tango, quella di Tananai Radio 3, i vostri messaggi che arrivano copiosi. Allora, per onestà intellettuale avete utilizzato Google? Io per esempio per la risposta sì, sto giro non ero preparatissimo, però ho detto fammi fare sta domanda. Tanti di voi ci hanno preso, ma tanti hanno sbagliato. Allora, onestamente anch'io avrei detto così a pelle, sensazione Brasil. Cioè, è arrivato più volte in finale, indipendentemente appunto da quante ne ha vinte, ma anch'io a pelle avrei detto Brasile, non lo so, mi sentivo sta roba qua. Ma in realtà la squadra che ha giocato più finali dei mondiali, appunto come detto, indipendentemente da quante ne abbia vinta, è la Germania. La Germania ha partecipato ad 8 finali, 4 le ha vinte e 4 le ha perse. Il Brasile ha 7 finali, mentre l'Italia ha partecipato a 6 finali. Quindi la risposta corretta è Germania. La Germania. Vado a capire chi è stato il più veloce o la più veloce, che anche questo non si può sentire, lo so, e riceverà a casa, come detto, l'album e le figurine firmate Radio 3i. Noi invece vi regaliamo il nuovo singolo di Harry Styles, Dance No More.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
9: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Barry White, Radio 13, 45. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento. Gli ultimi istanti, le ultime canzoni, ma soprattutto si gioca e lo si fa tra pochissimo. Non per il nostro cappello ho errato, ma per il Long Lake Festival. Tra poco scoprirete il perché.

0: Husband. What is Raye? Radio 13:48. Buona mattina, anzi buon pomeriggio a chi ci scrive buon pomeriggio, ma per ormai abitudine, capito? Ciao al Simon, ben ritrovato anche con i tuoi messaggi. Allora, dicevo prima, ho errato, si gioca domani per il cappello, chiedo venia. Oggi però abbiamo in palio dei biglietti nell'ambito del Long Lake Festival. Complimenti a Céline, perché album e figurine volano in quel di Cadempino, quindi brava, la più veloce a rispondere Germania nel gioco precedente è stata lei. Ora non si gioca, nel senso non c'è un granché da giocare, ma da essere più veloci sulla vostra tastiera del cellulare, quello sì.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci estivo.
0: Come detto, dal 9 al 26 luglio, Long Lake Festival, in quel di Lugano ovviamente, e noi in palio oggi regaliamo due biglietti per il concerto di Mari Froes e il musicista Leo Midda. Lei, ispirata dalla musica popolare brasiliana, porta con sé un'identità unica ed esplora i ritmi brasiliani con autenticità e intuizione. Tutto questo il 14 di luglio, nel boschetto del Parco Ciani. Quindi ai primi che tramite WhatsApp inviano la bandierina del Brasil da emoticon possono entrare gratuitamente due persone a godersi questo concerto, come detto, di Mari Froes e Leo Midda.
1: L'estate di Radio 3. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Bellam, la nuova di Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, Radio 3. 10.52, siamo arrivati ai saluti anche per questo mercoledì 8. Come avete capito, tornerò domattina alle 8 con Maxi e Michael, per poi prolungare fino alle 11 domani con Ruben Bassi, la mattina d'estate. Grazie per essere stati in mia compagnia in quest'oretta. Lascio il testimone a Valerio Ventura. Tra poco anche l'appuntamento, ovviamente, con l'informazione. Complimenti, Mary. Andrà lei a godersi il concerto al Long Lake Festival. Quindi brava, la più veloce a mandare la bandierina del Brasile. A domani, un abbraccio, ciao.

0: State ascoltando Radio 3 delle suona.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagnoschiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
7: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
7: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Sono le 10:58.
0: Ticino News.
10: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La rete tram treno del Luganese compie un importante passo avanti. Il Tribunale federale ha infatti respinto la richiesta di sospendere i lavori della tappa prioritaria del progetto. Alessandro Cocca.
11: La rete tram treno del Luganese entra dunque nella fase realizzativa. Il ricorso presentato da tre privati contro l'approvazione dei piani non ha ottenuto l'effetto sospensivo, poiché il TF ha ritenuto che l'interesse pubblico alla realizzazione del progetto fosse superiore agli interessi personali sollevati dai ricorrenti. La decisione conferma quindi la possibilità di procedere con i lavori preliminari previsti per la metà di ottobre 2026. La tappa prioritaria della rete tram treno del Luganese, si legge nella nota governativa, è considerata un'opera fondamentale per il futuro della mobilità in Ticino. Permetterà infatti di migliorare i collegamenti tra Lugano, il Malcantone e la bassa valle del Vedeggio, riducendo in modo significativo i tempi di percorrenza e contribuendo a diminuire i problemi legati al traffico. Per il Cantone, prosegue la nota, si tratta di un risultato importante nell'iter di un progetto strategico, sostenuto anche da un rilevante finanziamento della Confederazione.
10: La cronaca. Domenica pomeriggio, poco prima delle 17, a Indemini è stato segnalato il volo di un drone mentre era in avvicinamento un elicottero della Rega impegnato in un intervento, il cui atterraggio è stato appunto ostacolato dalla presenza del drone. Gli agenti della Polizia Cantonale e della Intercomunale del Piano hanno in seguito identificato il pilota dell'apparecchio, un 25enne australiano residente in Australia, che è stato prima interrogato e poi denunciato per perturbamento della circolazione pubblica, impedimento di atti dell'autorità e contravvenzione alla legge sulla navigazione aerea. Andiamo all'estero. L'Iran è malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito. Parlando ad Ankara in occasione del vertice NATO, Donald Trump ha ricordato la repressione interna in Iran con le migliaia di persone uccise rincarando poi la dose. Sono persone pessime, non voglio sprecare il mio tempo. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso anche sulla NATO. Sono molto arrabbiato, ha detto, perché paghiamo miliardi di dollari in più del dovuto, ma non c'è mai per noi. Solo i paesi piccoli hanno offerto aiuto agli Stati Uniti. In chiusura, congratulazioni anche dal mondo politico per il passaggio del turno della Svizzera ai mondiali di calcio, un successo ai rigori contro la Colombia che ha mandato in estasi tutto il paese e anche i consiglieri federali Guy Parmelin e Martin Pfister, che su X hanno pubblicato messaggi in cui sottolineano la storicità del momento. Il presidente della Confederazione ha inoltre condiviso immagini e video festosi dal Messico, dove si trova attualmente per dei colloqui economici. Complimenti sottoscritti anche dal vallesano e presidente della FIFA Gianni Infantino.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
10: Nulla da segnalare su strade e autostrade della Svizzera italiana, si circola senza disagi.
14: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
13: Previsioni del tempo.
10: Giornata quella odierna in prevalenza soleggiata e molto calda, basse quote. La temperatura massima sarà attorno ai 34 gradi, nelle valli superiori con Favonio potranno addirittura arrivare fino a 36.
15: E con queste temperature ovviamente dobbiamo cercare noi di dare un po' di frescura in qualche maniera con la nostra musica, ovviamente il nostro appuntamento, stare insieme sino alle 14, quindi avremo un sacco di cose da raccontarci, saremo a cavallo un po' della,

0: dove vai? Come dice il grande Vasco in questa Ti prendo e ti porto via.
1: Vasco!
0: Oh, che c'è?
1: Giugno 2027, Roma presente!
0: Salutiamo il nostro ascoltatore che ogni qualvolta passa qualcosa di Vasco, insomma, racconta gli eventi che ci saranno, quindi ha già preso i biglietti per il prossimo anno, le 10 date che farà a Roma. Grazie per avercelo raccontato. Poi volevo salutare anche questa nostra ascoltatrice che ci racconta com'è la sua mattina, quello che sta facendo. Sentiamo.
2: Io oggi sono di libro dal lavoro.
0: Sì,
2: e...
0: ok. E? Sì? Sì, sì, sì.
2: Tra un po' vado su all'Overciano, lì okay. Seduto vero prima a fare pranzo.
0: Ok, perfetto.
2: E poi pomeriggio vado a fare un po' di shopping. Questa è la mia mattinata.
0: Grazie, grazie per avercelo raccontato. Poi saluto anche Rosanna che dice: Vasco non sarà magari freschezza, ma sicuramente gioia pura. Ma siamo assolutamente d'accordo. Quando arriva Vasco è sempre piacevolissima la cosa. Poi, buongiorno ragazzi, sono Linda. Ci tenevo a chiedervi gentilmente se potevate fare gli auguri a questa persona meravigliosa per i suoi giovani 60 anni, il Dario. Perfetto, tanti auguri al Dario, assolutamente, quindi buon compleanno. Allora, di cosa parliamo oggi? Avevo in mente questa cosa qua, le cose prestate, no, nel senso

Qual è quella cosa che non prestereste mai perché siete quasi sicuri che non tornerà mai indietro? O magari anche se siete sicuri, magari siete un po' gelosi delle vostre cose, quindi determinati oggetti non li prestereste mai per nessun motivo. Che ne so, a me viene in mente la macchina, per esempio. Vabbè, a parte i miei figli probabilmente, però per il resto non so se la presterei. Boh, non ne ho idea. La moto? No. Ecco, quindi mi piacerebbe sentire da voi qual è quell'oggetto, quella cosa che non prestereste e non mai a nessuno per nessun motivo. Me lo fate sapere, dai, raccontatemelo, perché sono un po' curioso, voglio sapere effettivamente. 079-449-9537 in questa mattina d'estate che stiamo vivendo insieme e quindi vi stiamo raccontando un po' di cose e soprattutto c'è anche la nostra musica. Ah, auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, eh.

0: Non sono una signora con Loredana Bertè, forse una delle canzoni che ricordiamo maggiormente di quest'artista, che insomma nella sua carriera ce ne ha regalate veramente tante, mi viene in mente questa, poi Sei bellissima, tante altre che potrebbero veramente fare un po' la differenza. Allora dai, cominciamo a salutare un po' di persone, perché siete tantissimi che ci state scrivendo anche sull'argomento che abbiamo lanciato. Qual è quella cosa che non presteresti mai a nessuno? Ecco, abbiamo così raccolto un po' di messaggini. Per esempio saluto Nicoletta che ci racconta
1: ciao,
0: questo.
1: Ciao Valerio. Ciao. Allora, la mia esperienza sì. Mi dice che se si prestano i libri non tornano indietro. Ne ho prestati due, mai più rivisti.
0: Okay.
1: Faccio finta di averglieli regalati. Ciao, okay. Buona giornata Nicoletta.
0: Grazie.
1: Ora che mi viene in mente anche un terzo con dedica, ma quello ho cancellato la persona dalla mia vita, per cui ci sta bene.
0: Grazie per avercelo raccontato. Poi, ciao carissimi, ecco, come il Ventura, io e la mia Blackie Harley non la darei mai a nessuno. Ecco, ce lo dice Trox. Grazie, beh, capisco, effettivamente, sai, sono quelle cose talmente personali. Qualcun altro dice lo spazzolino da denti. Sì, è vero, anche questo, effettivamente, lo spazzolino da denti, no, non si presta. Io non presterei mai le mie moto e mia moglie. Ma no, ma che c'entra? Avevamo parlato di oggetti. Vorrei sperare, insomma, va bene. Vabbè, dai, continuate a raccontarcelo se volete. Intanto vi regaliamo anche la nostra musica. Arrivano anche gli In Excess che ci riportano inizio anni 90, credo fosse il 92. Questa è Beautiful Girl.

0: Beautiful Girl con gli In Excess. Volevo salutare una nostra ascoltatrice che ci dice questo:
1: ma the last king of rock and roll In Excess, ma parliamone.
0: È vero, insomma, il grande Michael Hutchins con la sua formazione che ce l'ha regalato, no beh, non solo questa canzone, tanti bei dischi in quel periodo, poi purtroppo è passata miglior vita, insomma si è fermata anche la carriera della formazione del gruppo effettivamente. E vabbè, quando hai un leader così carismatico, insomma, andare avanti è difficile, come in questo caso che era tutto un po' basato a lui, su lui. Questa piccola parentesi musicale, ma stiamo parlando d'altro, perché stiamo parlando delle cose che non prestereste mai. Saluto chi dice: ciao Vale, io una volta ho prestato un libro, mai tornato indietro, non presto più libri a nessuno. Ecco, vedi, effettivamente sono tanti. C'è qualcun altro che dice: ciao Vale, l'unico oggetto che non presterei mai è il mio impianto stereo della Technics, anche perché con il mobile pesa. Sì, è vero, se sono quelli degli anni 90 effettivamente pesavano tanto, ma come suonavano bene però, dai.
2: Questa è Radio 3i Telesuona. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

Questa è una di quelle canzoni che puoi abbinare a qualsiasi località, è fatta un pochino così per l'estate, ma non potrebbe essere qualsiasi altro paese, non Riccione, potrebbe essere sotto il sole, di Melide, di Melide. Quindi ci sta con qualsiasi località, dai, perché fa sempre molto estate. 11:26, buongiorno. Allora, volevo salutare chi mi dice: Valerio, suona ancora benissimo. Sì, stavamo parlando appunto dell'impianto stereo degli anni 90 della Technics, e dice appunto che suona benissimo, ma non avevo dubbi assolutamente. Quelle erano cose di qualità che oggi magari ci sono un po' meno, però chiaramente questo è un parere personale, ci mancherebbe. Poi saluto chi dice: a proposito del qual è quella cosa che non presti mai, mi scrive le persone. Sì, vabbè, non ho capito, ma va bene lo stesso. Insomma, le persone in che senso? Vabbè, forse non ci arrivo io, probabilmente. Dai, continuate a scriverci. Qual è quella cosa che non prestereste mai a nessuno? Ma parliamo di cose proprio, cioè oggetti, quelle cose che vi appartengono, quelle cose a cui tenete molto, che però se dovessero chiedervelo non la dareste mai a nessuno, quella roba lì. Intanto, The Weeknd.

Si chiama Giselle, la sua nuova canzone che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Le 11.32, adesso proprio scattato in questo momento, quando dici l'orario cambia immediatamente mentre lo stai dicendo. Vabbè, capita, insomma. Saluto chi dice: ciao Vale, non presterei mai il mio cellulare. Sì, anche questo è un grande classico, effettivamente. Il proprio cellulare è una cosa talmente personale, poi dipende, insomma, dai. Ciao Vale, premetto che io di base non presto mai nulla a nessuno, ma quello che in ogni caso non presterei mai sono libri CD e vinili. Baci Anna. Anna, un abbraccio e baci anche a te. Ciao, io non darei mai un ricordo affettivo di una mia persona cara. Beh, certo, sì, anche questo effettivamente fa la differenza, eh. Cioè, sì, proprio. Saluto chi dice: prendetemi tutto ma non la mia 500, ce lo dice Gemma. Sì, effettivamente anche quella, l'auto, si è molto gelosi, no? Molte volte. Poi magari se te la sei sudata, l'hai comprata con i tuoi risparmi e cose di questo tipo, ci sei ancora molto più legata e soprattutto affettivamente, quindi diventa anche una cosa tua, personale. Va bene, dai, continuate a raccontarcelo se volete. Intanto riapprezziamo una canzone degli Oasis. Questa è Wonderwall.

Gli Oasis con la loro Wonderwall, che proprio in questi campionati mondiali di calcio è stata adottata dalla nazionale inglese e di tanto in tanto viene così, è quasi diventato il loro inno, però c'è la Norvegia tra poco, sì, quindi vedremo, dai. Va bene, buona mattina ancora, salutiamo tutti quelli che ci stanno raccontando, insomma, quali sono quegli oggetti che non presterebbero assolutamente mai a nessuno. Tra l'altro volevo salutare anche Diana, ok Diana, un abbraccio, arriva anche Michael Bublé. Well,

0: Giada e Radio 3 te le suona.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

Eros Ramazzotti è una storia importante. Siamo tornati indietro agli inizi di carriera per quanto riguarda quest'artista che insomma ci ha regalato tantissime belle cose. E insomma saluto tutte le persone che hanno apprezzato insomma questa storia importante nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, volevo salutare Mary che dice: mio marito Francesco, un salutone, perché stiamo ricordando qual è quella cosa che non presteresti mai. Sì, parlavamo di oggetti, però va bene, comunque grazie Mary, abbiamo apprezzato molto. Saluto chi dice: ciao, tutto ma non i soldi, presterei a un amico perché non torneranno mai indietro. Ecco, capita a volte effettivamente che magari ti fidi un pochino troppo e magari presti anche dei soldi, poi alla fine non tornano. Vabbè, capita, dai. Saluto chi dice: io presterei un boomerang, torna sempre indietro. Anche questa è una buona cosa, effettivamente mi piace come idea, perché è vero, torna sempre indietro. Bisogna anche saperlo lanciare, perché io ci ho provato, ma niente da fare, evidentemente era un boomerang tarocco, probabilmente. Poi saluto anche Giancarla che dice: ciao Vale, album appena ritirato dalla buca lettere, figurine già attaccate, buona giornata. Ah, perfetto, sì, il nostro album, quello che stiamo regalando, e tra l'altro lei l'ha vinto ieri proprio con me, quindi insomma complimenti, bello, tienilo lì perché è veramente un pezzo molto molto raro. Tra l'altro anche noi abbiamo da regalare qualcosa, ma non l'album, quest'oggi abbiamo da regalare la nostra borsa, quella insomma quella bellissima davvero, borsa blu con il logo di Radio 3, è qualcosa di veramente meraviglioso. Di questo poi ne parleremo un po' più tardi.

We Can Do Better. Per quanto riguarda Matt Simmons, siamo tornati indietro di qualche anno, era il 2018 quando usciva questa canzone che è sempre piacevole da risentire di tanto in tanto. Sono diverse i nostri ascoltatori che ci chiedono come si fa a vincere la borsa, ma questo più tardi, è piccolo concorso con WhatsApp e poi sarà la fortuna a decidere chi verrà scelto.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare! L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 franci invece di 137.
4: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
6: Sono le 11:58.
0: Ticino News Giorno.
7: Storico passaggio del turno per la Svizzera che batte la Colombia ai rigori e dopo 72 anni torna ai quarti di finale in una Coppa del Mondo dove affronterà i campioni in carica dell'Argentina.
8: Tramtreno, il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo, l'avvio dei lavori preliminari è confermato per la metà del mese di ottobre.
7: Tanta soddisfazione per i preparativi, una novità dell'ultimo minuto a Locarno, tutto pronto per la nuova edizione di Moon and Stars.
8: Previsioni del tempo a sud delle Alpi, giornata abbastanza soleggiata e molto calda, con massime fra i 34 e i 36 gradi.
7: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Giorgio Doninelli. Ciao Gio, buongiorno.
8: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
7: La Nati dunque ha riscritto la storia, continua il viaggio ai mondiali fra le migliori otto del torneo. Letizia Ricciardi in studio, buongiorno Letizia.
9: Buongiorno a voi, sì, dici bene, abbiamo scritto la storia e torniamo a disputare i quarti di finale dopo ben 72 anni. La differenza però è che questa volta l'abbiamo fatto superando ben due turni a eliminazione diretta, traguardo fino ad ora mai raggiunto dalla selezione rossocrociata in un grande torneo, e nonostante le pesanti assenze, prima fra tutte quelle di Manzambi, decisivo nelle prime partite del mondiale, Iachin ha trovato la quadra per contenere l'intensità e la fisicità dei cafeteros in una partita molto tesa dove potevano essere i dettagli e soprattutto gli errori a fare la differenza. Fatto sta che entrambe le squadre hanno resistito per 120 minuti portando la sfida ai rigori dove ormai, come sappiamo e abbiamo visto tutti, è stata la Svizzera ad avere la meglio. Ai rigori decisivo Kobel con la parata su Chucho Hernandez e poi nel faccia a faccia tra Vargas e Vargas è stato il rossocrociato a spuntarla infilando la quarta rete. E d'altronde Iachin lo aveva detto prima che iniziasse il mondiale, l'obiettivo della Svizzera era ottenere il miglior risultato della selezione in questo torneo, e beh, possiamo dire che la missione è compiuta, ora si può continuare a sognare guardando la prossima sfida, quella contro l'Argentina nella notte tra sabato e domenica. Argentina che peraltro ha giocato ieri sera contro l'Egitto una partita incredibile, la scalonetta sotto di due gol e dopo un rigore sbagliato da Messi al 79esimo ha iniziato la sua rimonta, prima con Romero a cui sono seguiti poi i gol di Messi e Enzo Fernandez, premiata dunque la formazione albiceleste con la quale abbiamo anche un conto in sospeso, vi ricorderete, del Mondiale 2014, quando agli ottavi di finale fu proprio l'Argentina a batterci e rispedirci a casa con un gol di Maria al 118esimo minuto. Svizzera che quindi può finalmente pareggiare i conti ai quarti. Quarti che inizieranno domani con il primo grande scontro tra Francia e Messico, venerdì si giocherà Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e come detto nella notte tra sabato e domenica Svizzera e Argentina si giocano la semifinale a Kansas City.
8: Grazie mille Letizia Ricciardi, noi proseguiamo parlando della rete tram-treno del Luganese che compie un importante passo avanti. Il Tribunale federale ha infatti respinto la richiesta di sospendere i lavori della tappa prioritaria del progetto. Gianluca Albisetti.
10: La rete tram treno del Luganese entra nella fase realizzativa. Il ricorso presentato da tre privati contro l'approvazione dei piani non ha ottenuto infatti l'effetto sospensivo, poiché l'ETF ha ritenuto che l'interesse pubblico alla realizzazione del progetto fosse superiore agli interessi personali sollevati dai ricorrenti. La decisione conferma dunque la possibilità di procedere con i lavori preliminari previsti per la metà di ottobre del 2026. La tappa prioritaria della rete tram treno del Luganese, si legge nella nota governativa, è considerata un'opera fondamentale per il futuro della mobilità ticinese. Permetterà di migliorare i collegamenti tra Lugano, il Malcantone e la bassa valle del Vedeggio, riducendo così in modo significativo i tempi di percorrenza e contribuendo a diminuire i problemi legati al traffico. Per il Cantone si tratta di un risultato importante nell'iter di un progetto strategico, sostenuto anche da un rilevante finanziamento della Confederazione.
7: La cronaca: domenica pomeriggio poco prima delle 17 in Demini è stato segnalato il volo di un drone mentre era in avvicinamento un elicottero della Rega impegnato in un intervento il cui atterraggio è stato ostacolato proprio dalla presenza del drone. Gli agenti della polizia cantonale e la polizia intercomunale del Piano hanno in seguito identificato il pilota della

0: risposto colpendo basi americane in Bahrain e Kuwait. Il comando centrale americano ha dichiarato di aver colpito oltre 80 obiettivi militari iraniani. Secondo alcune fonti, l'offensiva sarebbe stata più potente rispetto alle precedenti.
1: E il presidente americano Donald Trump ha definito l'Iran malato e bugiardo, dichiarando concluso il cessate il fuoco. Teheran accusa Washington di aver violato gli accordi e promette di resistere. Nel frattempo continuano gli attacchi israeliani anche in Libano, nuove tensioni che hanno subito provocato un aumento dei prezzi di petrolio e gas.
0: In Francia Marine Le Pen non molla e per la quarta volta tenterà la scalata all'Eliseo. La 57enne ha annunciato ieri sera che sarà candidata alle presidenziali del prossimo anno, aggiungendo che correrà senza braccialetto elettronico grazie al ricorso annunciato in Cassazione che sospenderà la condanna ridotta in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici.
1: In chiusura, domani prende il via a Locarno Moon and Stars. Oggi è stato organizzato un incontro con i media per fare il punto della situazione di un'edizione che il patron Dani Büchi ha presentato con soddisfazione, annunciando una novità dell'ultimo minuto.
2: Noi siamo molto soddisfatti perché siamo agli ultimi 24 ore prima del opening del Moon and Stars edizione 2026. Allora tutto funziona, abbiamo ancora tanti piccoli punti a fare, ma in generale noi siamo pronti per una grande festa, 11 giorni di musica e dolce vita sulla Piazza Grande e la Food and Music Street.
3: Avete anche fatto un annuncio, avete chiesto alla città di far vedere la prossima partita in Piazza Grande a Locarno.
2: Sì, noi siamo un po' ottimisti, allora abbiamo già fatto queste domande qualche giorno fa. Abbiamo fatto la domanda di fare questo storico momento del calcio su una piazza storica a Locarno. Allora il nostro obiettivo è di fare un public viewing alle 3 di mattina sulla Piazza Grande. Noi aspettiamo ancora definitivo ok della città, ma speriamo che possiamo creare in la Moon and Stars un altro highlight con questa partita alle 3 di mattina.
1: Richiesta che proprio pochi minuti fa ha ricevuto luce verde dalla città, confermando agli organizzatori di Moon and Stars la possibilità di trasmettere la partita Argentina-Svizzera.
4: Infotraffico.
1: 2 chilometri di colonna sulla 2 al portale nord della Galleria del Gottardo, conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
4: Previsioni del tempo.
0: Nel corso della giornata alcune velature ad alta quota, ma generalmente in prevalenza soleggiato, a basse quote temperatura massima attorno ai 32 gradi.

Questo mamma se, mamma sa, mamma sa, cussa. Ecco, già preso ovviamente in prestito dal pezzo di Michael Jackson, quello intitolato I Wanna Be Starting Something, che anche lui però aveva preso in prestito da Sol Macossa di Manu Dibango. Ecco, un po' di cose riguardanti anche un po' la musica, perché effettivamente questo verso lo si sente moltissimo, soprattutto nella canzone di Jackson e anche in quella di Manu Dibango del 70, 71, 72. Insomma, un po' di anni fa non c'eravamo. No, c'eravamo, eravamo piccolissimi, ma c'eravamo. Va bene, 12 e 11, siamo ufficialmente entrati in quella che è la pausa pranzo. Siamo qui a raccontarci un po' di cose. E adesso, così, è come se avessimo questa sensazione di fame, ma ci sta perché è mezzogiorno, quindi è giusto che sia così. Qual è quel profumo che ti fa venire fame? Cioè, appena lo senti, lo leghi subito a qualcosa che veramente, che voglia di mangiare qualcosa di buono. Non so, che ne so, mi viene in mente il profumo del pane, potrebbe essere, quello è uno di quelli che appena arriva ti viene subito la voglia di. E quindi dai, fatemi sapere qual è quel profumo che ti fa subito venire fame, lo colleghi subito al cibo e ti viene voglia di mangiarne tantissimo, soprattutto in questo periodo dove ci sono le finestre aperte e si sentono profumini un po' ovunque. Qual è il tuo?

bella questa canzone dei Man at Work, Who Can't Be Now, dove il sassofono faceva veramente la differenza, perché insomma pezzo che ricordiamo per essere tra i più belli. Sono andato a dare uno sguardo a quelli che erano i singoli più venduti in quella settimana, in questa settimana, cioè quella dell'8 luglio, nel 1985, che era l'anno di uscita appunto di questa canzone dei Man at Work, e c'erano canzoni che tuttora, ancora adesso, ascoltiamo. Per esempio, che ne so, c'era alla posizione numero 5 tra i più venduti, c'era Don't You Forget About Me dei Simple Minds, quindi parliamo di pezzi di un certo livello. Poi c'era Polar Castle con 19, c'era You Spin Me Round dei Dead or Alive, We Are the World di USA for Africa e I View to a Kill era la canzone più venduta dei Duran Duran. Ecco, quindi si chiama colonna sonora anche di uno 007. Ecco, questo giusto per così andare indietro nel tempo e andare a vedere quali erano le classifiche, visto che insomma stavamo parlando, abbiamo suonato questa canzone dell'85 che rimane uno dei classici di sempre. Ma torniamo a noi, ecco, stiamo parlando di quali sono quei profumi, il profumo che ti fa subito venire fame, che lo colleghi subito alla fame. Io ho detto il pane e c'è qualcun altro che dice pane anch'io, quindi salutiamo anche Michela che ce lo dice, poi salutiamo Salva che dice costine, ecco, devo dire che è gettonatissimo, quello delle costine tantissimo. Ciao Vale, profumo di costine, una bella fiorentina, Manu, perfetto Manu, grazie, un abbraccio. Saluto che dice ciao Vale, in questo periodo il profumo della grigliata, altrimenti quello del brasato, della pizza, buonissima giornata a te, Susi, grazie Susi, grazie. Poi volevo salutare anche chi dice caffè, ecco, quindi il profumo di caffè fa venire fame evidentemente. Qualcun altro dice il profumo di ragù, ecco, è vero, anche questo è un altro dei profumi che appena lo senti ti viene fame. Si sente che c'ho l'acquolina?

0: Questa è Radio 3i.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
6: Cell System
7: a Coldrerio, via San Gottardo 28.
8: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Cesare Cremonini e la sua canzone, quella intitolata Lost in the Weekend. Devo dire che lui ci sta regalando tanta bella musica ormai da anni, insomma, uno dei personaggi che apprezziamo moltissimo. 12:29, allora, aggiornamento viabilità. Ricordiamo che sulla A2, al portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Ecco, questo è messaggio che ci arriva da Via Suisse. Vi terremo comunque costantemente aggiornati nel caso poi ci fossero altre segnalazioni. Come sempre vi diciamo, fatecele pervenire voi. Allora, salutiamo anche Sara che dice pane e pizza. Ah, ecco, sì, effettivamente stavamo ancora parlando di profumi. Quali sono quei profumi che fanno venire fame? Ecco, beh, la pizza, anche quella è uno di quei profumi che quando lo senti e quando è buona, sì, altro che fame. Tra non molto giocheremo, quindi prestate molta, molta attenzione per vincere la nostra borsa dell'estate.

0: la vasca, Alex Britti è sicuramente una delle canzoni che si collega subito all'estate, effettivamente uno dei successi che ci ha tenuto compagnia, esattamente era il 2000, sono passati 26 anni dall'uscita di questa canzone, tra l'altro è uscita una versione anche nuova di Benji e Fede, se non vado errato, proprio con Alex Britti, quindi insomma una cosa carina per riprendere questo classico che fa sempre piacere risentire. Bene, siete pronti? È arrivato il momento di giocare perché si vince il gadget dell'estate, ma in questo caso la borsa, che è veramente qualcosa di molto bello e elegante da sfoggiare in qualsiasi posto voi andiate, perché è bella ampia, è scura con il logo della radio, quindi insomma una cosa molto molto bella da vincere.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo, cosa dovete fare? Allora, basta un messaggino WhatsApp, dovete rispondere correttamente a questa domanda che vi farò. Parliamo dei Rolling Stones, perché proprio oggi, era proprio l'8 di luglio, arrivano la numero uno negli Stati Uniti con la canzone Miss You, che è stato il loro primo grande successo, un po' influenzato anche dalla disco music, insomma, perché il periodo era praticamente quello. Ora io vi chiedo di rispondermi, che anno era? Vi do le tre possibilità, attenzione a come li pronuncio, perché è lì che sta il... la soluzione, quindi 079 449 9537. Era il 1978, il 1979 o il 1982? Dai, scriveteci 079 449 9537 e tra i messaggi che arriveranno vi porterete a casa una delle borse più belle dell'estate con il logo della nostra radio. Miss You dei Rolling Stones, ce la riascoltiamo ed eccola qua, è proprio questa.

0: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare! L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

It's a Kind of Magic con i grandi Queen. Beh, da primi Rolling Stones, poi Queen, ragazzi, è meglio di così. Allora, a proposito di Rolling Stones, la domanda legata al concorso per la nostra borsa, il nostro gadget dell'estate, era appunto legata a Miss You, canzone dei Rolling Stones, che abbiamo detto che arrivarono alla numero uno negli Stati Uniti con questa canzone. Era proprio l'8 di luglio, di che anno? E avevamo detto 78, 1979 o 1982. La risposta esatta era 1978, quindi la prima. La fortuna è capitata su Franca di Lugano, che praticamente si porta a casa la nostra borsa, quindi potrà sfoggiarla con tanto orgoglio e dire: io l'ho vinta a Radio 3i. Quindi insomma, bella, dai, ne avremo ancora poi da regalare nel corso del pomeriggio e anche nei prossimi giorni.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
3: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Sono le 12:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
0: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. Turismo, stagione estiva partita bene per gli impianti di risalita in Svizzera, meno dinamismo invece in Ticino. Giorgio Doninelli.
10: I dati diffusi oggi dall'associazione di categoria funivie svizzere mostrano come a livello nazionale nei mesi di maggio e giugno l'affluenza sia salita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I due mesi sono stati peraltro assai differenti. Maggio si è rivelato freddo e spesso piovoso, mentre la calura registrata in giugno ha spinto molti a cercare refrigerio in montagna. Nel confronto con la media degli ultimi 5 anni si registra una crescita ancora maggiore, pari al 35%, un dato che va però relativizzato tenendo conto degli anni di pandemia che hanno comportato restrizioni e anche lunghe interruzioni dell'esercizio. Le differenze regionali rimangono comunque importanti. Nel confronto con lo scorso anno l'incremento maggiore è stato osservato nell'Oberland bernese, che ha beneficiato della riapertura della Schiltornbahn, mentre il Ticino segna un meno 1%.
9: La canicola di fine giugno in Svizzera ha causato un aumento della mortalità fra gli over 65 del 16% rispetto al previsto. Nella settimana dal 22 al 28 giugno sono morte 1.278 persone anziane, 174 in più delle attese. L'aumento dei decessi è paragonabile a quello di un'ondata influenzale, ricorda eventi simili del 2015. Secondo gli esperti, il caldo provoca centinaia di morti ogni anno, ma le misure di adattamento stanno riducendo gli effetti. La consigliera di Stato ginevrina Caroline Cast critica la Svizzera per non essere stata abbastanza dura con la Francia sui costi del G7 di Evian. Ginevra dovrà sostenere oltre 31 milioni di franchi, di cui solo 12,5 coperti dalla Confederazione. Il cantone chiede a Parigi di pagare circa 20 milioni restanti, ma la Francia finora ha rifiutato. Sale ancora infine il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente americano Trump, che annuncia la fine del cessate il fuoco in Iran. Il future agosto della WTI passa di mano, toccando nuovi massimi di giornata, $74,9 al barile, il 6,3% in più. Il future a settembre del Brent si muove invece intorno ai $78,72 più 6,15%.
0: L'infotraffico.
9: Andiamo sulle strade dove si assiste a 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo con ritardi fino a 10 minuti.

sono anche Negrita con noi e questa Rotolando verso Sud, canzone che qualche anno fa, ricordo, era stata decretata come la canzone ideale per viaggiare. Non lo so, io no, non sceglierei sicuramente questa. Voi quale scegliereste per viaggiare? Un bel sottofondo, una cosa del genere? A me viene in mente, sarà perché sono legato probabilmente a quella canzone, a quella musica lì, a quel periodo lì, gli Eagles, Hotel California. Secondo me per viaggiare è proprio l'ideale. Poi non lo so, per carità, dipende anche da che tipo di viaggio che stai facendo, se sei da solo in auto, se ci sono altre persone, che tratta stai facendo. Però effettivamente Rotolando verso Sud, sì, bella, sono d'accordo, però probabilmente la sceglierei se dovessi scegliere delle canzoni dal 2000 in poi, venendo verso noi. Ma se dovessi scegliere qualcosa in precedenza, sicuramente, beh, gli Eagles, dai, qualcosa degli Eagles andrebbe benissimo, anche il Greatest Hits, praticamente, dove sono tutti i pezzi importanti. Ma vabbè, questa che chiaramente è una cosa personale, molto mia, Voi quale scegliereste per viaggiare? Vi piacerebbe questa di Negrita oppure scegliereste altro per fare un bel viaggio, magari, chiaramente, non sentendo solo quella canzone, però quella che effettivamente vi mette di buon umore quando state viaggiando e che avete bisogno, magari, è così, di quel qualcosa in più, e quella canzone lì ve la dà sempre. Eh sì.

0: Jovi con Wanted Dead or Alive. Beh, anche questa potrebbe essere una delle canzoni da viaggio, no? Se ti piace un po' la musica di Bon Jovi, questo è di sicuro una bella ballata rock di quelle belle, no? Perché è bello ascoltare le ballate rock, appunto, soprattutto quando si viaggia. Però ce ne sono altri, sono andato a controllare quali sono, secondo una ricerca, le canzoni ideali per viaggiare. E per quanto riguarda la musica italiana, per esempio 50 Special, poi c'è una nuova stella, la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, poi c'è L'ombelico del mondo di Jovanotti, Siamo solo noi di Vasco, Mare Mare di Luca Carboni, Fast Car di Tracy Chapman, ecco, vedi? E poi anche Take It Easy degli Eagles, prima parlavamo di questo, effettivamente. E queste danno un po' così benessere durante la guida. Bah, poi dipende effettivamente se c'è coda, non so quanto benessere possono dare, però fondamentalmente con la musica qualcosina bisognerebbe comunque recuperare da quel punto di vista e cercare così di rilassarsi, appunto, ascoltando della buona musica.
1: Stare

0: Shakira e Burna Boy, la canzone quella intitolata Dai Dai è la canzone ufficiale dei mondiali, vabbè, lo sanno tutti effettivamente. E sapete cosa facciamo? Siccome abbiamo ancora le figurine da regalare, quelle con le nostre foto, con l'album, vi facciamo una bella domanda. Allora mettiamo la sigla, poi vi dico.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino.
0: Cosa? Il gioca vince estivo. Quante canzoni ufficiali dei mondiali FIFA ha cantato Shakira? È facile, dai. Me lo dite tramite WhatsApp 079-449-9537. Allora, ne ha cantata una, ne ha cantate due o ne ha cantate quattro? Dai, semplice, no? Sono quelle là, c'era quella là e questa qua. Vabbè, dai, scrivete quante canzoni ha cantato Shakira per i mondiali.
1: Questa è Radio 3 delle
2: suore. E tu lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega. Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
7: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
8: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: I Maroon 5, quelli di Animals, uno dei successi per quanto riguarda la formazione americana che abbiamo voluto risentire. Allora, premiamo quest'oggi con il nostro album Loredana, che ha risposto correttamente alle canzoni che Shakira ha fatto per i mondiali. Sono due, una è il Waka Waka e una era questa insieme a Burna Boy, quella appunto intitolata Dai Dai, ecco, quindi era questa la canzone, erano queste due insomma. Tante risposte, chiaramente la maggior parte esatte, sono due. E volevo anche fare dei saluti perché c'è una nostra ascoltatrice che ti dice: ciao Vale, potresti dedicare una canzone a mio figlio Kevin che è in Australia, tifa la nostra nazionale, grande Svizzera, perfetto. Quindi ciao Kevin, grazie, sperando che ci stia ascoltando effettivamente adesso dall'Australia, quindi insomma ecco, si tifa a prescindere ovunque si è insomma. Poi invece c'è un'altra nostra ascoltatrice che voleva fare un appello, è quasi uno sfogo, non solo un appello, che riguarda gli amici animali. Sentite cosa ci dice, sentite qua.
1: Ragazzi, posso fare un appello?
0: Vai.
1: Cioè, ho appena visto in giro troppe persone con i cani,
0: okay,
1: in giro a spasso con 37 gradi a Chiasso. Cioè, usate il buon senso.
0: Sì.
1: Si bruciano le zampe, poverini, usate il cervello,
0: ecco,
1: lasciateli a casa, all'ombra. Grazie, scusate lo sfogo, non è possibile.
0: Niente Francesca, ci sta lo sfogo ogni tanto quando vedi delle cose che un pochino ti fanno arrabbiare. Beh, evidentemente o avranno avuto i loro buoni motivi per portarli in giro o non so che risposta darti effettivamente. Grazie comunque per la tua segnalazione.

0: voce di Raff e la sua canzone Sei la più bella del mondo. Lui è uno dei protagonisti dell'estate solitamente con la sua musica, o perlomeno lo era fino a qualche anno fa. Diciamo che c'è stato un bel movimento per quanto riguarda appunto i messaggi che sono arrivati riguardanti l'argomento di prima, che è stato lanciato da l'appello della nostra ascoltatrice, che diceva appunto di non portare in giro i cani con questa temperatura perché chiaramente potrebbe far male alle zampine. Effettivamente ci sono diversi messaggi chiaramente che danno ragione, ma molti altri che dicono per esempio questo.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao.
1: Allora, è vero che ci sono tanti cani in giro, sì, che li portano anche sul mezzogiorno eccetera,
0: sì,
1: però è anche vero che i cani devono fare bisogni,
0: ecco,
1: cioè nel senso,
0: sì,
1: io un cane non ce l'ho, però presumo che li portano fuori perché devono fare bisogni, quindi non credo che una persona che abbia un cane sia incosciente.
0: Vero.
1: Semplicemente è un dovere, un obbligo, cioè non può fargli fare bisogni in casa, insomma. Vabbè, penso.
0: Vero anche questo. A proposito, però, tu dicevi non credo che siano incoscienti. Invece, da questo messaggio sì, c'è un'altra cosa che ci racconta questa nostra ascoltatrice.
2: Ciao cari.
0: Ciao.
2: Io volevo associarmi alla persona che ha fatto l'appello per i cani.
0: Sì.
2: Oltre che a spasso, di non portarli in macchina, perché ieri davanti, ecco, alla Migros di Mendrisio, ad Orna, nel posteggio invalidi, c'era una macchina, una Tiguan grossa, nera, con dentro un cagnolino, con i finestrini aperti mezzo centimetro davanti, senza nessuno, e il poverino si è avvicinato davanti dove era tutto aperto, è uscito dalla Migros il proprietario urlando contro il cane: ti avevo detto di stare dietro. E io niente, non ce l'ho fatta, ho chiamato la polizia.
0: Certo.
2: E gli ho detto appunto che questo personaggio aveva lasciato, dopo non sono stata lì perché non volevo. Ho visto che era un personaggio abbastanza particolare.
0: Certo,
2: però...
0: certo. Però in effetti qui il problema dipende sempre dal proprietario, no? Alla fine è sempre una questione di buon senso da questo punto di vista, credo. Effettivamente in questo caso magari non c'è molto buon senso, però per carità, lì bisognerebbe magari parlare con i padroni. Rispondo all'appello: ma il cane avrà diritto di fare pipì dopo che è stato a casa tutta la mattina e dovrà aspettare la sera finché non torno a casa dal lavoro? Probabilmente chi vede a spasso con i cani a quest'ora non gli stanno facendo fare la passeggiata di un'ora, ma è solo il giro veloce per fargli fare i bisogni. Non tutti hanno un giardino o un praticello sotto casa. Beh, vero anche questo, effettivamente. Va bene, questo era per chiudere il discorso, che sarebbe molto molto più ampio, ma ovviamente il tempo che abbiamo a disposizione è questo.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
6: Cell System.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

La canzone di Ice Cube, quella intitolata I What a Good Day, nel nostro appuntamento. Le 10:45, siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. È stata una mattinata incredibile, primo pomeriggio ancora di più, quindi fantastico. Volevo salutare chi, per sdrammatizzare insomma il discorso di prima che stavamo facendo, chiaramente che era arrivato da un messaggino di una nostra ascoltatrice che si meravigliava del fatto che ci fossero in giro dei cani, appunto, con questo caldo, con le zampine ovviamente, che insomma soffrono molto il caldo. Per sdrammatizzare, un'ascoltatrice, un ascoltatore dice: per solidarietà verso i cani, tutti in giro a piedi scalzi. Ecco, non sarebbe una brutta idea, così ci rendiamo conto effettivamente.

Mai Sharona con i Neck è praticamente la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Abbiamo finito un sacco di argomenti in questa mattina pausa pranzo che abbiamo vissuto insieme, e tra poco vi lascio in ottime mani perché ci saranno Riccardo e Luca che vi terranno compagnia sino alle 17. Da Valerio è proprio tutto, grazie, e torniamo domani dalle 11 ancora insieme, tra le 11 e le 14. Vi abbraccio forte. C'è la canzone di Ola. Ciao.

0: L'estate di Radio 3i.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13.58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La canicola di fine giugno ha avuto un pesante impatto sulla salute degli anziani in Svizzera. Durante il picco, la mortalità tra gli over 65 è infatti aumentata sensibilmente. Alessandro Cocca.
13: Il caldo estremo di fine giugno potrebbe essere stato responsabile di un aumento significativo di decessi fra la popolazione anziana in Svizzera. Secondo i dati dell'Ufficio di Statistica, nella settimana dal 22 al 28 giugno sono morte 1.278 persone con più di 65 anni, 174 in più alle attese, pari a un aumento del 16%, un dato paragonabile a quello registrato durante un'epidemia influenzale invernale di medio-forte intensità. Un incremento simile della mortalità estiva non si vedeva dal 2015, una delle estati più calde mai registrate in Svizzera. Il caldo però raramente viene indicato direttamente come causa di morte, per questo la Confederazione vuole analizzare il legame fra temperature elevate e decessi. Secondo le stime, negli ultimi anni il caldo avrebbe causato circa 500 morti ogni estate in Svizzera. L'ondata di caldo di giugno ha avuto conseguenze anche sugli ospedali. A Zurigo e nei pronto soccorso ticinesi è stato registrato un aumento di pazienti con disturbi legati alla canicola.
12: Le forze di polizia di 7 paesi, tra cui la Svizzera, in collaborazione con Europol, hanno arrestato 28 persone e messo in sicurezza 3 minori nel corso di un'operazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'operazione, condotta tra la fine di maggio e la metà di giugno, ha portato anche al sequestro di oltre 460 oggetti, tra cui dispositivi elettronici, portafogli di criptovalute, sostanze stupefacenti e ingenti quantità di prodotti dopanti. Per la Svizzera hanno partecipato all'operazione l'Ufficio federale di polizia e le polizie cantonali di Vallese, Berna, Argovia e Nidvaldo. La consigliera di Stato ginevrina Caroline Kast critica la Svizzera per non essere stata abbastanza dura con la Francia sui costi generati dal G7 di Evian. Ginevra deve sostenere 31,6 milioni di franchi, di cui solo 12,5 coperti dalla Confederazione. Il cantone chiede a Parigi di pagare i circa 20 milioni restanti, ma la Francia finora ha sempre rifiutato. Kast ha anche ribadito che Ginevra non risarcirà le perdite economiche delle imprese locali. Turismo in chiusura, la stagione estiva è partita bene per gli impianti di risalita in Svizzera. Nei mesi di maggio e giugno l'affluenza è salita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le differenze regionali rimangono comunque importanti nel confronto con lo scorso anno. L'incremento maggiore è stato osservato nell'Oberland bernese, più 29%, mentre il Ticino mostra decisamente meno dinamismo, segnando un meno 1%.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
14: Infotraffico.
12: A causa di un incidente ci sono problemi di traffico a Figino in zona Cernesio su via Cantonale, che al momento risulta chiusa in entrambe le direzioni. Traffico congestionato poi anche tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, parliamo della 2 in direzione nord, con un chilometro di colonna e ritardi stimati in circa 10 minuti.
15: Radio 3 ti presenta Granita.
10: Il nostro Giorgio Doninelli, che ieri ha guardato la partita della Svizzera, l'abbiamo guardata insieme, lo sai, Ricky?
16: Dove?
10: A Mendrisio, Piazzale alla Valle.
16: Eravate seduti vicino?
10: No, eravamo vicino, ma in realtà lontani.
16: Distanti,
10: dai,
16: ma vicini.
10: Esatto, vicini, mi piace.
16: Cuore. L'hai visto mentre esultava?
10: No, assolutamente sì, certo. Cioè, ho fatto i salti di almeno 10 metri.
12: No, ero già in piedi, io la partita l'ho guardata tutta in piedi. Sì.
10: Che cuore.
12: Mi sarei sentito un po' al cinema a guardare.
16: C'è stato qualche momento che gambe oscillavano,
12: diciamo che tremavano soprattutto sui rigori, anche un po' per la stanchezza visto l'orario e vista la previsione della sveglia di stamattina, visto che ho iniziato alle 6.
10: Ah, hai fatto l'alba stamattina?
12: Ho fatto l'alba, sì.
10: Svizzero vero,
12: infatti sì. Adesso ho finito, vado a dormire.
10: È l'applauso a Giorgio Doninelli. Sì. Bravo Gio.
16: Io devo dire che sono stato fortunatissimo.
10: Perché?
16: Perché mi sono messo lì per guardare la partita, mi sono addormentato intorno al settimo.
10: Settimo minuto.
16: Sì.
10: Subito praticamente.
16: Mi sono svegliato, stavano per tirare i rigori.
10: Non ci credo. Diciamo che non si è perso praticamente nulla. Cioè, la partita non è che sia stata una partita spumeggiante.
16: Me li sono guardati, poi ho detto ok.
10: Quindi sai che effettivamente la Svizzera
16: perfetto.
10: Ha vinto.
16: Certo,
10: è andata bene.
16: Però, sai quel tempismo, no? A parte che non puoi puntare la sveglia sui rigori, non puoi sapere.
10: No, ma poi chi l'avrebbe detto?
16: Però cioè. È stato proprio perfetto, perché quando mi sono svegliato e vedo che sono fermi, ho detto: che è successo? Scusa, E diceva
10: i rigori.
16: Andiamo ai rigori, sì.
10: Beh, è andata bene. Nazionale che tiferemo anche nella prossima partita contro l'Argentina.
16: E lì sarà una levataccia.
10: Tosta,
16: sì. Tu dove la vedrete?
12: Beh, levataccia, essendo la notte tra sabato e domenica.
16: Allunghi la notte.
12: Sì, direi di sì. Poi si dorme domenica mattina.
10: Quindi, l'ultima volta che sei andato a dormire alle 6, quanti anni avevi?
12: Era qualche anno fa, sì.
16: L'ideale lì è cenetta al sabato, che fai quei tempi belli lunghi, no? Poi dopo la cenetta localino a bere qualcosina. Non distante da dove vedrai la partita.

0: a mezzogiorno per solidarietà andrete a dormire anche voi.
1: Facciamo un pranzetto
0: prima. Devi fare il pomeriggio?
1: Prima. No.
0: No.
1: Allora, no, no, no, no. Io sono
2: facciamo
1: free.
2: Che ognuno se la guarda per i fatti
0: ecco,
2: suoi.
0: Ci scriviamo.
1: Ci sta.
0: Guarda,
1: ci sta. Grazie Giorgio.
2: Ciao, grazie.
1: Sempre
2: ciao.
1: Forza Svizzera è uno degli argomenti che tratteremo in questa giornata.
0: Cosa vuoi parlare? Io infatti stavo leggendo un articolo molto bello che ho visto e pubblicato sul Corriere del Ticino in primo piano in questo momento, sulla pagina, sul sito, ecco, sull'internet, no?
1: Sì. Che succede?
0: Su Elvedi.
1: Sì, che ieri è stata una statua.
0: E mi piace la storia di vita di questo ragazzo che viene definito da escluso a eroe, perché si raccontano un po' le sue ultime avventure dagli ultimi mondiali all'europeo, che è stato sfortunato, no? L'influenza giù là perché si è ammalato. Ha avuto una serie di vicissitudini.
1: Sì.
0: E della serie che poi a un certo punto non si sentiva neanche più nel suo fisico, nutrizionista nuovo, mental coach nuovo, si è messo a posto fisico, perché comunque alla fine un calciatore deve sentirsi nel suo fisico.
1: Beh, ovviamente sì,
0: e
1: certo.
0: Adesso sta riprendendo quello che si deve riprendere e te lo dico io,
1: qualche cosa.
0: Da qui a là Elvedi.
1: Tra l'altro
0: le ultime partite tu vedrai.
1: Tu non l'hai vista tutta la partita, però ti posso dire che Elvedi ieri meritava.
0: Che è stato impeccabile.
1: Una statua, sì.
0: È bello quando c'è in mezzo a tutto questo ci sono queste storie di vita di chi lotta veramente. Non che gli altri non lo facciano.
1: No, però sono umani
0: però
1: anche
0: dietro
1: loro.
0: Le quinte, perché lì sono in 11, noi guardiamo quello più figo, quello che segna di più, no? Giustamente prende la scena. Ma questi qui che sono fanno andare il carrozzone.
1: Certo, meritano. No?
0: E quindi
1: meritano anche loro.
0: Da Nico Elvedi.
1: È bello partire anche con la musica, con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Yeah.

0: Allora, Rick, tu sì. che sei forte con il cibo, voglio sì. farti una domanda.
1: Dica.
0: Ci sarà Argentina-Svizzera, no?
1: Ok.
0: Domenica mattina. Facciamo finta che tu hai ospiti a casa e ce li hai dalla cena.
1: Allora,
0: devi creare qualcosa di argentino e di svizzero sì, allo stesso tempo.
1: Di argentino sicuramente la carne.
0: Ok, va bene, ci sta.
1: Quindi gli metto la carne dell'Argentina, poi chiamo il tomatis e mi faccio dare i pomodori della Svizzera.
0: Ottimo, ci sta.
1: perché ci
0: l'abbinamento non è che possiamo, deve sgrassare un pochino comunque.
1: Esatto. Poi non so, potrei mettere una cipolla della Valle di Muggio.
0: Buona. Però
1: che potrebbe anche competere con quella di Tropea.
0: Non è male.
1: La cipolla della Valle di Muggio con i pomodori.
0: Beh. Ok.
1: Poi sai che nei pomodori metto anche, e adesso sfido tutti i grilleur che si stanno organizzando, perché sai quanti sabato sera partono con la griglia,
0: figurati,
1: con la scusa
0: tutti.
1: Dell'aperitivo alle 6 sono già lì a grigliare,
0: tutti
1: dopo
0: tutti.
1: Passano alla cena e poi cosa fai? Devi aspettare le 2, quindi continui a mettere su roba, no? E quindi provate questa cosa qua, se fate la carne e avete i pomodori come contorno, perché solitamente cosa fai? Pomodori, insalata che non se la fila nessuno.
0: Sì, che è quella che magari lasci lì in tavola,
1: esatto.
0: Ma poi
1: se
0: alla
1: vai
0: fine...
1: patatine vanno a ruba.
0: Sì, sempre.
1: Le patatine fritte vanno a ruba.
0: Vanno sempre di più che...
1: Nel pomodoro, anche se il tema è la carne, mettetegli dell'acciuga.
0: Buono, sai che l'ho mangiato anche io con l'acciuga. L'ho mangiato anche io, è da quel plus. Perché il pomodoro alla fine è acquoso,
1: esatto.
0: No? Ti dà
1: tu prendi
0: poco...
1: l'acciuga e ne prendo, non so, per una marmitta delle mie che è grossa. Io di solito prendo un 15 acciughe che diventano 30 perché le spezzetto a metà.
0: Chiaro, e gli danno la giusta sapidità.
1: Poi mischi tutto, più la cipolla di Muggio. E cos'altro abbiamo detto? No, niente, il pomodoro così è fatto.
0: Ok, questo per quanto riguarda il contorno comunque. Okay.
1: La carne argentina, dai.
0: Solo argentina?
1: Sì, perché psicologicamente me li mangio.
0: Bello, mi piace. Perché ti avrei detto, che la carne svizzera alcune sono...
1: E vedrete che il cosciotto di Messi è pure buono.
0: Il sinistro, chiaramente.
1: Ha un valore suo. Ha un valore suo.
0: Certo.
1: Così almeno giochi anche a tavola con gli amici, no?
0: Mi è piaciuto
1: Scusami,
0: questo spunto.
1: Scusami, pasti un Messi?
0: Li ho messi lì.
1: Ecco.
0: Ci sono gli chic. Radio 3 vi fa ascoltare Good Times.

0: Questa era una cosa molto diffusa comunque negli anni 70-80.
1: La Sugar Hill Gang, te la ricordi?
0: Sì,
1: Rapper's Delight.
0: Rapper's Delight, sì.
1: Fu proprio su questa base qua.
0: Bravissimo.
1: I Good Times.
0: Primo esempio di rap degli anni 80.
1: Sì, sì. Mi viene in mente un mio amico, cioè ecco, quando quel pezzo lì mi viene, ho sempre quell'immagine lì. Eravamo alla ritorna alla Iguelia, il terzo giorno di fila.
0: C'è qualcosa che non torna, vuol dire che devi andarci.
1: Primo giorno Binaghi. Ti ricordi?
0: Certo.
1: Ieri l'ascoltatrice che mi ha dato le foto e adesso questo aneddoto, perché eravamo proprio alla Iguelia, un pezzettino di lungomare che c'è, e questo mio amico ha fatto la scena tipica del film americano che veniva ripresa anche nel video di Rapper's Delight.
0: Ok.
1: Perché ti ricordi, cioè? I periodi delle radiolone in spalla?
0: Sì, sì, radio americane, ecco, giganti.
1: È arrivato, noi eravamo lì sul muretto a aspettare che, insomma, sai, dopo cena. Lui è arrivato con questo radiolone, Sugar Hill Gang.
0: Questa.
1: E la cantava tutti. Era un gigantone buono, no, grosso. E ce l'ho qua davanti che scorre. È bellissimo. Che
0: no, ma poi si prestano queste canzoni a fare proprio questo. Come si chiama questa? Accompagnamento, forse improvvisazione?
1: Beh, sì, era molto freestyle.
0: Freestyle. Ecco, ci sta, mi piace.
1: Perché poi, vabbè, bello, bei ricordi.
0: Bellissimo.
1: Luca, tu mi stai facendo venire alla galla un sacco di ricordi in questi giorni.
0: Vabbè, ma ci sta, a parte che abbiamo solamente un giorno, che è domani, e poi basta.
1: Domani poi finisce questa settimana di granita.
0: Quindi approfittiamone, dobbiamo godercela.
1: E si dondola.
0: Questo è bellissimo. Reggae pop. Italiano, però.
1: Bravi, sì.
0: È firmato The Colors, si chiama Rolling Stones.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: Vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

0: Una bella trombetta.
1: Sì, quando c'è questo pezzo qua, io tutte le volte, e lo farò finché faccio la radio, e ci sarà questo pezzo, mando un saluto a Cech Formenti.
0: Ok.
1: Noto trombettista luganese. Perché mi è rimasto impresso una volta che andava in onda e ha mandato il messaggio col pollice su, perché lui c'è la tromba, questo qua, adesso io me lo vedo sulla barchetta
0: a fare cheerleader di Omi.
1: E allora quando c'è questo pezzo mi viene in mente il Cech, che ogni tanto mi scrive, cioè, a distanza ci salutiamo. Ciao Cech, grande musicista,
0: conosco, sono d'accordo. Tra i fiati qual è quello che ti piace di più?
1: Il sax.
0: Anche a me
1: il sax, sì. Perché il sax è proprio magia, no?
0: Mm-hmm.
1: Pipistrani avevano un sassofonista eccezionale.
0: Che era? Citalo.
1: Luca Volonté,
0: bravissimo.
1: Ah, hai voglia di cercare Muoviti?
0: Sì.
1: Muoviti?
0: Sì, certo.
1: Facciamo sentire Muoviti, anche estivo come pezzo, perché ha proprio l'entrata dove domina il sax. Bello anche il video di Scienza Lento nel video di Muoviti.
0: Senti, facciamo una roba, facciamolo ascoltare tutto.
1: Vai.
0: Eccolo qua.
1: Senti che roba. Non è estate?
0: Estate sì. Estate sì.
1: Luca Volonté.
0: La mandiamo? Per intero?
1: Vai.
0: Dai, sono i Pipistrani su Radio 3. Muoviti.

0: La prima parola che ti viene da dire.
1: Se quegli scogli potessero parlare.
0: Abbiamo sentito e visto anche il video della canzone di Muoviti di Ricky, sì, sì, con bellissimo. I pipistrani.
1: Sono stati tre giorni bellissimi in Salento con Ivan Grigio, che ha fatto le riprese del video. Avevamo preso un volo, siamo andati fino a Brindisi, poi a Brindisi
0: hai noleggiato la macchina
1: e ce lo siamo girati tutto a Salento. Siamo entrati a Porto Cesareo, quindi sì, in alto, sì. Punta Prosciutto,
0: sì.
1: Siamo scesi giù Gallipoli, fino ad arrivare a dove i due mari si incontrano e si baciano,
0: sì.
1: Santa Maria di Leuca, e poi abbiamo iniziato a salire Otranto, lì dove ci sono i due cosi lì, vabbè, insomma, siamo saliti fino a Brindisi a tappe, in tre giorni, quattro.
0: E lui ti ha registrato il video di questa canzone.
1: Però poi abbiamo fatto una vacanza veramente come un mese.
0: Immagino, bellissimo. Ogni tanto queste vacanze
1: della vita che metti lì e dici, quello lì non lo tocca nessuno. No?
0: Ma senti, ma una vacanza così te la rifaresti adesso?
1: Sì, però sì? Con una persona con la quale devi stare bene, no? E
0: beh,
1: io e Ivan stavamo proprio bene, e quindi bello.
0: Lo rifaresti con lui, sì. Quindi?
1: Beh, non, poi quando rifai le cose magari non è più come lì, è l'alchimia del momento, no? Adesso è tanto che non ci sentiamo, tra l'altro magari qualcuno poi glielo va a dire, salutiamolo, però in quel momento lì è una roba
0: magica,
1: ricordi.
0: Sai che dai suoi occhi si legge proprio,
1: sì,
0: il,
1: sì, sì, sì.
0: Anche la nostalgia
1: nella
0: di
1: vita,
0: quei momenti.
1: Quanti momenti belli hai tu? Cioè, no, ma allora non è che gli altri sono brutti, ma nell'arco di una vita avrai memorizzato delle parentesi varie,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, diversi, però non così tanti, ecco.
1: È chiaro, sei giovane.
0: Sono, sì, sì, sì, sì.
1: Io ne ho tanti di anni, però tra i tasselli belli c'è quello lì, sicuramente.
0: C'è questa canzone che abbiamo ascoltato.
1: No, quella vacanza.
0: Quella vacanza, sì, scusi, pardon.
1: La canzone poi anche la vacanza.
0: Canzone che tra l'altro tu mi hai detto essere del 2011, ma è...
1: Sì, perché questo pezzo era nato dance e anzi saluto Raffaele del Lido di Riva. No, di
0: Riva, di Agno.
1: Dopo Agno c'è?
0: Caslano. Ah, lì, ok, me lo ricordo, è vero, l'hai Caslano. Registrato lì il video,
1: certo,
0: di...
1: l'avevo registrato Tranchino. Tranchino, andate a vederlo, però lì dovete cercare Riccardo Pellegrini, RP Team, Muoviti. Quella è la versione dance come è nata, e avevamo girato il video nella spiaggia, sembra di essere al mare.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Te lo ricordi?
0: Sì, sì, certo.
1: C'era la tipa.
0: Certo,
1: anche,
0: certo che me lo ricordo. E tu facevi così con la lingua.
1: Però ecco, vedi, queste qua sono le cose che alla fine ti ritrovi a dire che bella la vita, no?
0: Grande.
1: Perché ci sono delle cose bellissime.
0: Tanta stima per Riccardo Pellegrini.
1: No,
0: era Muoviti,
1: quello, però bello.
0: Ah, vabbè, ma io parere mio personale.
1: Grazie, grazie.
0: Prego.
1: Bellissimo.
0: C'è anche Alfa con noi su Radio 3i, questa è bellissimissima.
2: Inizia sempre con un A.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Questo pezzo qua è perfetto per mandare un saluto a Iepa, perché Iepa ha sbloccato un ricordo, neanche farla apposta, su un pezzo che, sai, la musica è come un vestito, no? Ti può stare bene, ti può stare male, questo pezzo è perfetto.
1: Si adatta a quei momenti lì.
0: Molto bene, sì. Che bel pomeriggio che stiamo
1: bellissimo
0: passando insieme, caro
1: sì.
0: Luca Ventura.
1: Tant'è che la prima è già andata, la prima ora ce la siamo
0: Non ci credo.
1: Sì, sono
0: sì,
1: i 45.
0: 45. Salutiamo anche la Lori, come sempre presente. Poi Stefano aveva invece mandato un messaggio dicendo, perché prima parlavamo di Nico Elvedi, no?
1: Sì.
0: E raccontavo che insomma adesso sta bene, si è messo a posto anche col fisico, nutrizionista nuovo, insomma lo vedi.
1: Ha avuto un periodo
0: Anche psicologicamente si sente libero, e qualcuno dice potrebbe aver ritrovato anche la donna giusta.
1: Sì,
0: come no?
1: L'amore comunque ti svolta.
0: L'amore, che sia
1: tante
0: donna,
1: cose,
0: uomo, quel che l'è, quando sei innamorato è uno stimolo pazzesco, no? Ti dà la carica.
1: Ti mette di fronte anche a delle scelte che probabilmente senza un'altra persona non avresti fatto.
0: Adrenalina pura. Quindi siate tutti un po' Elvedi in questo momento, perché come insegnamento è molto bello, di uno che lotta, e adesso c'è riconoscimento oggi appunto sui giornali, la gente si sta accorgendo di lui.
1: Grande personaggio che ieri ha fatto la differenza. Salutiamo anche Luca dell'Edicola, buon lavoro a voi, Luca dell'Edicola
0: ciao
1: di Melide.
0: Luca. Ciao Luca,
1: buon pome!

0: Che sound questo, Ricky.
1: Parlavamo ieri dell'album di Madonna, no? Qui con Sabrina Carpenter, un giorno coi tenori ci chiedavamo: avrà scelto di duettare con Sabrina Carpenter perché è un personaggio di quelli proprio emergenti o per l'altezza?
0: Beh, per l'altezza, perché
1: sono tutte e due uguali, perché non puoi prendere Taylor Swift
0: che è una spilungona. Può essere. No, sai che cosa?
1: Secondo me Madonna non lo dice, ma è attenta a queste robe qua.
0: Attentissima, soprattutto Madonna con la sua esperienza. Sabrina Carpenter, nuova leva di quelle che piacciono ultimamente,
1: sì,
0: sia per la bellezza, ma anche per il fattore musicale.
1: Ma infatti, sai che io ho fatto un giorno che sembravo quasi uno vero di quelli giovani che conoscono la musica di adesso, però ho fatto la mia analisi, no? Semplicemente ascoltando, perché un giorno ho sentito che presentavano Sabrina Carpenter come la pupilla di Taylor Swift, cioè okay, Taylor Swift ha lanciato Sabrina Carpenter, e io dentro di me dicevo: ma perché questo pezzo di Sabrina Carpenter, poi ne era uscito subito un altro, parlo dei primi,
0: sì,
1: a me piacciono e invece le cose di Taylor Swift non piacciono? E un giorno dissi, mettendo Sabrina Carpenter, quando l'allievo supera il maestro, perché personalmente trovo molto più fresca la produzione di Sabrina Carpenter. L'ultimo album, e qui mi sfido tutti i sapientoni della musica, venite a dirmi il contrario, andate a sentire l'ultimo album di Taylor Swift, è molto Sabrina Carpenter,
0: tantissimo, sì, è per quello, perché comunque secondo
1: si
0: me
1: è
0: adesso
1: legata quella là a fare come questa, perché la Carpenter secondo me era avantissimo, proprio ha ritrovato quella semplicità del fare la musica dance che ti rimane nelle orecchie piuttosto che le poppizzate, no? E la
0: allora sai che
1: Taylor
0: cosa
1: è andata lì,
0: Taylor Swift nel
1: mostro,
0: è nell'Olimpo delle,
1: mostro,
0: delle
1: certo,
0: donne in musica, no? E Sabrina Carpenter secondo me è una un nuovo
1: stilosa,
0: modo di comunicare,
1: un po' più stiloso.
0: Sì, un nuovo modo di comunicare, sì, ai giovani, no?
1: Che tanti hanno adottato,
0: esatto,
1: anche nelle loro produzioni.
0: Però non ha la stessa maturità di Taylor Swift, che ha
1: certo,
0: diversi anni
1: certo,
0: che lo fa. Quindi
1: però
0: bisognerà vedere, insomma, se manterrà questo tiro.
1: Con Madonna, tanta roba.
0: Direi.
1: Stanno
0: molto,
1: bene
0: molto
1: insieme,
0: bello.
1: Stanno
0: sì,
1: bene.
0: Era Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, appunto, su Radio 3. Noi siamo nel programma di Granita, quello del pomeriggio che vi accompagnerà fino alle 17.
1: Esatto.
0: 17.
1: Ieri sono arrivato il melone e l'anguria, oggi cosa ci
0: provo? Ma una fetta di
1: cosa
0: torta
1: vorresti,
0: magari?
1: Torta gelato? Torta gelato.
0: No, un gelato e basta.
1: Gelato
0: magari,
1: senza zucchero.
0: Ma sai quanti gradi ci sono fuori?
1: Tantissimi.
0: Troppi.
1: Si scioglie, non riescono a
0: portarlo. Ma talmente caldo che io ho i brividi,
1: sì, sì, sì,
0: dal caldo. Enrique Iglesias si

0: Radio 3 d'estate.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
6: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
7: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
8: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
9: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
11: Sono le 14:58.
12: Ticino News.
13: Al microfono Gianluca Albisetti. Quasi 30 arresti in 7 paesi per sfruttamento sessuale di bambini. All'operazione ha partecipato anche la Svizzera. Sentiamo di più con Federico Marino.
14: Le forze di polizia di 7 paesi, tra cui la Svizzera, hanno arrestato 28 persone e messo in sicurezza 3 minori nel corso di un'operazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'operazione è stata condotta tra la fine di maggio e la metà di giugno. Tutte le persone fermate sono uomini di età compresa tra i 22 e i 54 anni. Uno di loro avrebbe fatto ampio ricorso all'intelligenza artificiale per creare materiale illegale. Alcune delle vittime appartenevano alla cerchia familiare più stretta di un altro indagato. Secondo Europol, i sospettati avrebbero utilizzato criptovalute per pagare l'accesso a forum sul darknet, dove avrebbero scaricato o visionato filmati di minori abusati. Sono indagati per possesso, acquisizione e diffusione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori. Le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori arresti.
13: Voltiamo pagina e andiamo in Ticino. Francesco Quattrini è stato nominato cancelliere dello Stato in sostituzione di Arnoldo Coduri, che passerà dunque al beneficio della pensione a fine anno. L'ha comunicato nel primo pomeriggio il governo ticinese. Quattrini ricopre attualmente il ruolo di delegato cantonale alle relazioni esterne dal 2017. E domani prende il via invece Locarno Moon & Stars, e questa mattina è stato organizzato un incontro con la stampa per fare il punto della situazione. Allora il patrono ha presentato l'edizione annunciando una novità che nel corso delle ore ha ricevuto il via libera del municipio.
15: Noi siamo molto soddisfatti perché siamo agli ultimi 24 ore prima del opening del Moon & Stars edizione 2026. Tutto funziona, abbiamo ancora tanti piccoli punti a fare, ma in generale noi siamo pronti per una grande festa, 11 giorni di musica e dolce vita sulla Piazza Grande e la Food Music Street.
16: Avete anche fatto un annuncio, avete chiesto alla città di far vedere la prossima
12: prossima partita in Piazza Grande a Locarno?
15: Sì, noi siamo un po' ottimisti, allora abbiamo già fatto queste domande qualche giorno fa, abbiamo fatto la domanda di fare questo storico momento del calcio su una piazza storica a Locarno. Allora il nostro obiettivo è di fare un public viewing alle 3 di mattina sulla Piazza Grande. Noi aspettiamo ancora definitivo ok della città, ma speriamo che possiamo creare in la Moon and Stars un altro highlight con questa partita alle 3 di mattina.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
17: Infotraffico.
13: Al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
17: Previsioni del tempo.
13: Giornata soleggiata e molto calda con le massime sui 34 gradi.

0: una delle prime figure a portare l'R&B in Italia, Giorgia, eh?
1: Sì, stavo pensando proprio quello. Lei è brava a tutto, l'anima soul quando viene fuori, però tira, stende tutte le altre anime.
0: Non c'è nulla da fare.
1: Lei arriva da lì, arriva
0: lei,
1: da
0: soul. Il Tiziano Ferro.
1: Sì.
0: Sono loro, sì, che hanno portato un po' di America dalle nostre parti.
1: Meravigliosa, meravigliosa. Continuo a vedere, ecco, c'è una polemica dove settimana scorsa ho fatto anche un commento. Ogni tanto mi capita, io devo sempre trattenermi dal commentare le cose che mettono su Facebook, perché poi sembra che
0: sei

0: non puoi entrare.
1: Però la potenza vocale è difficile da giudicare, perché Annalisa fa delle canzoncine che non si discute che sappia cantare, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Però non puoi mettere insieme queste due qua.
0: Sì,
1: e io sono stato un po' drastico, perché anche Valentino mi ha scritto: ma come, da uno come te mi aspetto una critica un po' più elaborata, no? E io ho scritto, ho voluto, cioè sono andato proprio sul sintetico. No?
0: Cosa gli hai scritto?
1: Quella roba lì.
0: Gli hai diretto,
1: ho
0: proprio
1: scritto,
0: così.
1: Non mischiamo una brioche.
0: Ah, l'hai scritto proprio così. Sì. Ah, ok. Pensavo fosse un tuo commento così a caso.
1: Ho riassunto un pensiero. Poi da lì però è scattata la molla e ho detto: ma dopo Mina, realmente, no? Perché di voci belle ne abbiamo tante, ma dopo Mina chi c'è? Giorgia, basta. Cioè, tante brave, sì, no? Ma Giorgia penso che sia l'artista che più ha dimostrato di altre di poter calare qualsiasi situazione. Sì. Adesso noi abbiamo parlato della situazione Soul, l'abbiamo sentita fare di tutto, e dopo, cioè, dopo Mina l'unico nome che mi viene è quello. Adesso mandate gli altri, tante lì, ce ne sono tante brave, no? Però se io sento la Tatangelo, non puoi mettere brava, né?
0: Anche la Pausini, per dire, molto brava, ma non ha niente. Sai, quello che ti dicevo poco fa, Rick, secondo me...
1: Pareri,
0: assolutamente sì, però pareri. Mina è stata la migliore della sua epoca.
1: Certo.
0: Ok, la numero uno. L'epoca di Mina non può essere... Esatto, è finita, non può essere intaccata da Annalisa, la Pausini, eccetera, eccetera.
1: Però sta di fatto che quando Mina fa un disco ancora adesso... in un momento in cui non si vende più musica, lei vende ancora, perché tu un disco con la voce di Mina lo compri a scatola chiusa e difficilmente, certo, rimani, perché comunque anche musicalmente, no, vai a prendere l'ultimo album, non ci sono, sì, delle hit, no? C'è un pezzo sulla luna stupendo, dove alla fine addirittura io quando lo metto di sera, di notte, lo mixo con In the Air Tonight di Phil Collins, perché i suoni sono talmente internazionali, gli arrangiamenti glieli fa gente con, no? E quando arriva una roba così, può avere anche 100 anni, ma tu dici no.
0: Perché Mina è venuta fuori con un genere di musica che le permetteva di fare di far venire fuori veramente il talento.
1: È un artista al di sopra di quello che va e non va. È Mina.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sì, sì, sì,
1: e
0: quindi mi trovi
1: non
0: completamente d'accordo.
1: Ad Annalisa, che ha fatto il suo percorso, e ci mancherebbe, cioè.
0: Allora, tu, bravo, di base puoi essere il numero uno, puoi essere un genio. Poi supponiamo il fatto che tu sia uno stagista di uno chef, ok? Puoi avere già delle qualità di tuo, puoi essere anche puoi avere una cosa innata dentro di te. Ma se quello che ti insegna non ha una qualità eccelsa, tu non potrai mai arrivare più di un tot, no?
1: Certo.
0: Mina invece
1: è lì.
0: Capisci?
1: È lì.
0: Quindi vabbè, sono pareri nostri, non... Potete dire quello
1: ognuno,
0: che...
1: mi piacerebbe sentire loro che ascoltano la radio, a vedere qualche nome, perché poi voci bellissime ne sentiamo tante tutti i giorni, no? Però Mina, ecco.
0: No, Mina è Mina, Mina è Mina. E poi mancano proprio le parole per commentarla, proprio perché è stata la numero uno della sua epoca. Torniamo alla nostra di epoca,
1: andiamo,
0: 2026.
1: Andiamo.
0: Ci sono i Baus, loro arrivano dalla Norvegia e questa si chiama Magnetic.
2: Radio 3, 3.

0: Let's Dance, il Duca Bianco, David Bowie su Radio 3 con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura, l'estate di Granita.
1: Esatto, esatto, l'estate alle 15:16 con questo caldone, dove vorresti essere? Ti faccio facciamo come la gara che facciamo con i tenori, no? Di solito canzone A, canzone B, canzone C. Allora, opzione A, in una camera quasi scura, un po' fresca, sul lettone.
0: Bello, mi piace.
1: Con la musica che ti riposa.
0: Gradi, fresca, cosa vuol dire? Gradi?
1: Meno 22.
0: 22, perfetto.
1: Non esagerato, ma fresco. Okay.
0: Tutto buio.
1: Opzione A, tutto buio.
0: Wow.
1: La televisione accesa forse, però sulla radio senti musica. Opzione A. Opzione B, in spiaggia, che sia al Lido, che sia al mare, comunque davanti a una pozza d'acqua dove ti butti dentro, ti rinfreschi. È bellissimo quando esci i primi, poi dipende dal caldo, ma i primi minuti è sempre molto bello, poi all'inizio ti ributti e lo rifai.
0: Ti rinfreschi un pochino.
1: Opzione
0: perché sennò...
1: due. Opzione tre, ma sai che c'è, io mi piglio la macchina e vado a mangiare un gelato da qualche parte.
0: Beh, sai che io te le farei tutte e tre. Devo essere sincero, tutte e tre mi allettano.
1: Tutte e tre buone.
0: Bellissimo,
1: no?
0: Sì.
1: Ho eliminato quelle pesanti perché uno non la sceglie.
0: Tu così su due piedi adesso cosa sceglieresti?
1: Ma sai, sono, mi verrebbe da chiedere, da scegliere quella della stanza. Però sto entrando nell'ottica, siccome non ho più molto tempo, di non...
0: Che senso non è più molto?
1: Nella vita, quando tu vai più in là con gli anni, ti rendi conto che si accorcia la forbice.
0: Ma Ricchi, sei 60 anni, tu potresti fare ancora teoricamente 40 anni di vita.
1: Però inizio a pensare, ma perché sprecare questo pomeriggio a dormire, no?
0: Beh, questo ci sta, ovviamente.
1: Quindi andrei egoisticamente a fare il tuffo, però poi fa troppo caldo e a una certa puoi anche avere...
0: Quindi camera buia, l'accendiamo?
1: Camera buia. Senti.

0: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Peccato che i fan abbiano fatto un paio di cose interessanti e poi si siano un po' persi.
1: Vero.
0: Perché comunque
1: anche
0: erano
1: loro perché.
0: Sono d'accordo, sì.
1: E tra l'altro, prima abbiamo ascoltato il nuovo pezzo di Marco Mengoni con l'Angelina Mango.
0: Sì, canto d'amore.
1: A loro modo, un canto d'amore, questo coro che poi è Marco Mengoni che lo fa con ha messo degli effetti speciali. Ma ricorda un po' queste robe qua, no?
0: Dei fan?
1: Sì, cioè, non lo so.
0: Sì, in chiave moderna, però
1: qualcosa, con un richiamino,
0: Ti può riportare, sì. Cioè, comunque grande studio della voce dietro tutte queste canzoni.
1: Fondamentale. Allora, prima abbiamo parlato di Annalisa, Mina, avevamo chiesto il parere degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che scrive: voci top attuali, Elisa e Giorgia, battono ampiamente Pausini o altre, Annalisa bravuccia ma nulla di strepitoso. Ecco, questo è il parere. Sì, ci sta, tutto quanto. La Pausini, non lo so, secondo me
0: la Pausini è più pop internazionale. No, sopravvalutata no, è stata brava secondo me a creare delle hit, dei tormentoni che rimanessero in
1: adesso
0: testa.
1: Guai a toccarla perché i fan della Pausini sono agguerriti.
0: Ma sai, ha una voce matura. Dopo tanti anni di grandi successi, adesso ha una voce matura e secondo me può farti davvero qualunque cosa. È chiaro che il livello di Mina è difficile da raggiungere.
1: Possibile. Hai visto questa foto qua, 52 gradi dove?
0: 52 gradi probabilmente ha lasciato
1: la macchina sotto il sole.
0: Sì, però lì ti brucia il cruscotto.
1: 52 gradi prende fuoco.
0: Sai che adesso stanno facendo tutti i test
1: delle uova,
0: di cottura, l'hai vista anche tu?
1: Della carne,
0: fuori di testa, se ci pensi. È in Francia l'hanno fatto, dove sono state registrate temperature record. Ma anche da noi non
1: ci
0: scherzi,
1: siamo, ci siamo. Allora, sono le 15:29 minuti, il pomeriggio è quello di Radio 3i, caldone anche, ma sai anche qua dentro non è caldo?
0: È perché fuori fa troppo caldo e secondo me non riesce a compensare.
1: E dicono che così sarà anche nei prossimi giorni. Avremo
0: un
1: weekend.
0: Sì. Sarà un po' di canicola.
1: Tu la sera cosa fai? Stai fuori all'aperto?
0: Ma allora io ho la fortuna di avere il balcone, quindi qualche sera me la passo sul balcone, anche se comunque fa veramente caldo. Sì.
1: Che piano sei?
0: Il primo.
1: Ah, sei sotto, quindi
0: sono il primo,
1: non arriva
0: sì.
1: Quanti piani sono?
0: Sono 4. 4 o 5.
1: Quelli che stanno su.
0: Guarda,
1: mi sono sempre fatto una domanda. Non vivendo nei condomini, mi rivolgo a quelli che vivono nelle palazzine alte.
0: Te lo dico io. Prima abitavo al quarto piano. Fuori di testa.
1: Ecco, no, ma la domanda era: a quanti piani non ci sono più le zanzare?
0: Le zanzare purtroppo arrivano
1: sempre,
0: a martellarti
1: anche
0: sempre.
1: Se sei al nono, al decimo, le zanzare
0: purtroppo
1: sono.
0: Purtroppo quelle ci sono sempre.
1: Non c'è un limite più su che non c'è.
0: No, non l'hanno ancora inventato.
1: Me lo chiedevo.
0: Magari a Dubai, dove hanno fatto il 700° piano, però da noi è un po' difficile. Però a livello di temperatura io mi ricordo che quando abitavo al quarto piano arrivavo ai 34-35. Fissi, non scendevo.
1: Sempre. E lì devi avere un ventilatore.
0: No, eri sempre bagnato. Cioè, sempre. Infatti, andavi in giro in mutande. Perché non...
1: Ma il bello, però, è anche quello, no?
0: E tanto non ti vede nessuno, sei al quarto piano.
1: Vabbè, dai, che poi fra due. Oggi siamo al 8 luglio, 8 agosto, 8 settembre, già finito tutto.
0: No,
1: anche
0: non
1: se
0: penso.
1: Settembre,
0: non
1: comunque,
0: penso.
1: Però tra un po' saremo qui ad accendere. Non accendiamo riscaldamento. È vero che non accendi il riscaldamento, ma accendi il condizionatore, quindi il dispendio di energie c'è sempre.
0: È lo stesso, sì. Vabbè, noi invece in questo momento abbiamo il gioco, Rick, perché dobbiamo regalare le figurine di Radio 3i.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i. Gioca e vinci.
0: Il gioco e vinci per regalare, come detto, le figurine di Radio 3i. Regaliamo due pacchi in una manche sola. Ci stai?
1: E sono quelli completi?
0: Sono quelli completi di poster dove che attaccarle.
1: Ma ci sono tutte le figurine anche?
0: Certo, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Non è più che devi averne, hai un po', poi devi cercare le altre.
0: No.
1: La collezione compresa.
0: Sì, qua agevoliamo la vita a tutti e non facciamo spendere soldi.
1: Ci accendi, ci metti sul frigorifero e poi se vuoi giochi ci tiri le fragole.
0: Io il frigorifero. Io il frigorifero non ce l'ho magnetico, quindi non posso attaccare niente.
1: No,
0: quello sei all'interno della cucina, praticamente.
1: Il lancio.
0: Non c'è più.
1: Fai il lancio del caco a settembre.
0: Dall'argomento di ieri che abbiamo trattato.
1: Chi vuoi prendere, no?
0: Senti, Rick, ne regaliamo due pacchi,
1: sì.
0: Come detto.
1: Cosa devono
0: facciamo
1: fare?
0: Mandare la bandiera della Svizzera.
1: Giusto.
0: Ieri la Svizzera ha vinto, ci ha fatto godere un pochino. Quindi la bandiera della Svizzera, lo 079-449-9537, e noi ve le spediamo direttamente a casa.
1: Preparati i cacchi.
0: La bella vita. E poi.

0: L'amor de mi vida, il sottotono su Radio 3i con questo pezzo. Era quello che avevano portato a Sanremo l'anno...
1: Nel 2000?
0: L'anno del casino con Staffelli. Non mi ricordo se era Amor de mi vida. Comunque, vabbè, insomma, uno dei loro pezzi forti. Tra l'altro sono tornati sottotono.
1: Sai, sempre
0: hanno fatto delle cose nuove.
1: Sì, certo, sono andato a vedere un non era un release party, ma era più che altro un party sulla storia dei sottotono. C'erano Tormento, c'era Big Fish, persone veramente ottime.
0: Beh, devo dire che Tormento, cioè sai l'esibizione che hanno fatto a Sanremo quest'anno, che c'erano
1: sì,
0: Tormento,
1: sì. e Joshua,
0: ecco. Tormento tu puoi anche non ascoltarlo quando, mm-hmm. quando appare sul palco, guardalo e basta, no? E soltanto guardare Tormento come si muove, il suo modo per a suon di musica di camminare via, e rimani appagato.
1: Sì, lui la musica ce l'ha dentro di
0: sì.
1: sé.
0: Poi,
1: lo vedi,
0: poi
1: lo vedi
0: tutto il resto, però lui è il rap, per come la vedo io.
1: No, sono d'accordo con te. Sì. Amor de mi vida 1999, noi abbiamo regalato le figurine, Rick, tra
0: esatto.
1: i messaggi che sono arrivati. Ne
0: adesso
1: proviamo a chiamare
0: scegliere,
1: uno.
0: Sì, dobbiamo scegliere chi. Ah. Attenzione, perché chiamiamo a caso. Chi hai scelto?
1: Un numero a caso.
0: Vediamo
1: il primo
0: risponde.
1: Che ci ha scritto, forse. Sì, sì. Vediamo, vediamo un attimino se ci risponde, perché è difficile beccarli al lavoro.
0: Ancora due squilli, se no cambiamo numero.
1: Sono diffidenti, hanno paura.
2: Pronto?
0: Eccola!
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, pronto, sono Matilde.
1: Ciao Matilde.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dove sei? Cosa fai in questo momento? Dove ti abbiamo raggiunta?
2: A Cadenazzo, in questo momento stavo disegnando, mi stavo ascoltando da Teleticino.
1: Fighissimo,
0: ah,
1: Cadenazzo.
0: A casa, tranquilla.
1: Cos'è che stai disegnando,
2: niente.
1: Mati?
2: Niente, il mio nome. Stavo provando alcune figure, non lo so.
0: Però mi piace questa immagine. Allora, da quello che dici, deduco tu sia giovanissima.
2: Sì, 19 anni.
1: 19 anni.
0: Quindi
1: vedi?
0: Sei a casa dalla scuola, sono finite le scuole.
2: Esatto, sì.
0: Giusto.
2: Finito la maturità.
0: Hai fatto la maturità.
2: Sì.
0: Quindi adesso sei in vacanza, hai già deciso cosa farai dopo?
2: È impiegata di commercio.
1: Wow.
0: Cioè vai a studiare per diventare impiegata di commercio.
2: Esatto,
0: quindi
2: esatto, finito l'anno scorso.
0: Inizia settembre.
2: Esatto, sì.
1: Sai perché dico wow? Perché le idee ben chiare. Cioè non è che cincischia un attimino e dice forse. No, è chiaro, è tutto quello che vuole fare.
2: Ho già le idee,
0: quindi,
2: i piani abili.
0: Mi piace molto
1: Bravo.
0: L'idea di Matilde, che scarabocchia il suo nome, no? In questo, l'idea che dicevamo prima, se ha il fresco a casa, giusto?
2: Sì, sì, sì.
0: Luci basse?
2: Per forza.
0: Il tapparello un po' giù?
2: Sì, sì, sì, per forza.
0: Se no entra la luce. E stai facendo anche i programmi per questa sera, magari, immagino.
2: Dove esatto, vai? Esatto.
0: Chi vedi questa sera?
2: Mi sa il mio ragazzo, credo, però non lo so ancora.
0: Ma devi decidere te o lui?
2: No, entrambi.
0: Ah, cioè della serie non avete ancora deciso se proprio vi vedrete, però magari.
2: Esatto. Dipende lui quando finisce di lavorare.
0: Ok, lui sta lavorando, quindi magari si sta
2: esatto,
0: sentendo
2: sì.
0: per radio.
1: Sicuro, diremo, è la mia Mati.
2: Forse sì, non lo so.
1: Senti Mati,
2: non
1: alla
2: so
1: faccia.
2: Che radio ascolta.
0: Se lui
2: alla
0: fosse lì, dove vorresti, non so, metti caso che non ci sta sentendo, no? Ti piacerebbe che lui chiama e dice Mati, questa sera vengo a prenderti. Dove ti piacerebbe andare?
2: Non lo so, ma anche una passeggiata a Riva Lago va benissimo, questo
0: Bellezza.
2: Gallo.
1: Molto semplice.
0: Ci voleva concato qua, Domenica, tipo, però.
1: Senti Mati, alla faccia di quelli che dicono che i giovani non ascoltano più la radio, 19 anni, vedi?
2: No, l'ascolto.
0: Fantastico,
1: Bravo.
0: Allora ti arriveranno tutte le foto, le figurine.
2: Oh, perfetto, bene.
1: Dove le attacchi? Hai un posto oppure te le metti in un cassetto e rimangono lì poi?
2: Io sono una ragazza che tiene molto ai regali che riceve, una scatola dove contengo tutti i regali che ho ottenuto, quindi mi sa che
1: finirà dentro lì. Bello,
0: bravo.
1: Contenti di inviartele a casa, ti arriveranno in questi giorni, a meno che il postino poi ti strappa la busta e te le ruba, nel caso riscrivi.
0: Se le metti sul frigo e fai il tiro del cacco, ce lo fai sapere.
1: Chiaro.
2: Va bene.
1: Grazie Mati, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Buona estate.
2: Ciao.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
8: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Don't let me be misunderstood, bellissima. Santa Esmeralda. Che facevi in quell'anno lì, Rick?
1: Questa cosa qua l'ho già raccontata una volta con i tenori, legata a sta canzone. Allora, quando è uscito Don't let me be misunderstood, era il 1977, penso, perché mi ricordo che c'erano due 45 giri che abbinavo in quei periodi, questo e Baciotti Blackjack.
0: Ok.
1: Io avevo tipo 13 anni, quindi ero in seconda, terza media. E dove abitavo io adesso c'è la strada, però allora c'era questa strada sterrata e poche case, c'era la mia e a distanza di linea d'aria 100 metri quella di mio zio, e non c'era nessuno in mezzo, c'era un prato, c'erano prati e boschi, le case di una volta, no? Quando non c'era tutta questa questo cemento in giro. E mia cugina, che ha un anno meno di me, aveva questa compagna di classe che mi piaceva.
0: E quindi tu chiaramente allora, cercavi di...
1: Il pomeriggio, sì, il pomeriggio io avevo capito, perché ho visto che c'era fuori la bicicletta, che questa compagna di classe delle mie cugine era lì a casa di mia cugina. Allora io cosa ho fatto? Ho spalancato le finestre di casa e mi sono messo a mettere Don't Let Me Be Misunderstood e Baciotti, proprio a maranza, no? Cioè volume... altissimo.
0: E lei si è resa conto che eri tu?
1: Zero.
0: Ma secondo te perché non le piaceva Santa Esmeralda?
1: Detto,
0: oppure
1: è scemo quello lì.
0: Quindi basta, ti sei chiuso
1: però
0: la porta.
1: Ho questo ricordo qui, le cose folli fatte per cercare di attirare l'attenzione, no?
0: Sempre per amore,
1: Sì,
0: sì, tra l'inizio magari.
1: Quella ragazza lì, che non siamo mai state insieme, siamo ancora molto amici, perché non è che è diventata, era già sorella di una persona che poi è diventato mio amicone della vita.
0: Però vuoi citarlo?
1: Come no, certo, bassista dei Pipistrani, grande Mauro Giarola, ha detto Frank, lei si chiama Stefania, con la Stefi quando ci incrociamo, ti ricordi quando eravamo bambini, parlo proprio di 13-14 anni, ma quelli lì sono
0: bei tempi che non eliminerai mai più,
1: sono amicizie vere, esatto, poi ognuno ha la sua vita, il suo percorso, no? Però quando ci si ritrova ancora adesso, poi te le racconti proprio quando li vedi in paese questi amici qua, no? Ed è grande. Bellissimo.
0: Grande. Oh, un'altra ora è già andata intanto.
1: Andiamo.
0: Ha vinto il premio delle figurine Matilde e poi l'ha vinto anche Teresa da Bellinzona.
1: Complimenti.
0: Brave. Pomeriggio in rosa, tra l'altro,
1: Esatto.
0: Ascoltano un sacco di ragazze.
1: Bene.
0: Shakira, Bizarrap Music Session.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Sono le 15:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. Sarebbero diversi feriti dopo una sparatoria avvenuta in un liceo in Baviera. La polizia comunica che il presunto autore dei fatti, un 16enne, è stato fermato dopo l'accaduto. Non è stato ancora però chiarito con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto. Tavola rotonda intanto a Berna sulla sicurezza dei trasporti pubblici. L'evento si è svolto oggi e ha riunito i principali attori del trasporto pubblico. Sentiamo Robert Kretschmer.
13: L'obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di definire misure concrete volte a rafforzare la sicurezza nel settore. È stato stabilito che in futuro saranno introdotte diverse misure, tra cui un maggiore coordinamento intercantonale, procedure comuni per polizia e autorità penali, nonché formazioni sulla de-escalation. Non da ultimo si stanno preparando adeguamenti normativi per autorizzare l'uso di body cam e taser da parte della Polizia dei Trasporti. L'incontro ha peraltro rappresentato il primo passo nell'attuazione della mozione del consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, parzialmente accolta dal Parlamento lo scorso marzo. Nel suo atto parlamentare, ricordiamo, il deputato ticinese chiede un piano nazionale per rafforzare la sicurezza sui treni, giustificando la sua mozione col fatto che le aggressioni a bordo dei treni sono diventate un fenomeno quotidiano allarmante.
12: E la canicola di fine giugno ha avuto un pesante impatto sulla salute degli anziani in Svizzera. Durante il picco, infatti, la mortalità tra gli over 65 è aumentata sensibilmente. Sentiamo Alessandro Cocca.
14: Il caldo estremo di fine giugno potrebbe essere stato responsabile di un aumento significativo di decessi fra la popolazione anziana in Svizzera. Secondo i dati dell'Ufficio di Statistica, nella settimana dal 22 al 28 giugno sono morte 1.278 persone con più di 65 anni, 174 in più alle attese, pari a un aumento del 16%, un dato paragonabile a quello registrato durante un'epidemia influenzale invernale di medio-forte intensità. Un incremento simile della mortalità estiva non si vedeva dal 2015, una delle estati più calde mai registrate in Svizzera. Il caldo però raramente viene indicato direttamente come causa di morte, per questo la Confederazione vuole analizzare il legame fra temperature elevate e decessi. Secondo le stime, negli ultimi anni il caldo avrebbe causato circa 500 morti ogni estate in Svizzera. L'ondata di caldo di giugno ha avuto conseguenze anche sugli ospedali. A Zurigo e nei pronto soccorso ticinesi è stato registrato un aumento di pazienti con disturbi legati alla canicola.
12: In chiusura, Francesco Quattrini è stato nominato cancelliere dello Stato in sostituzione di Arnoldo Coduri, che passerà dunque al beneficio della pensione a fine anno, lo ha comunicato nel pomeriggio il governo ticinese. Quattrini ricopre attualmente il ruolo di delegato cantonale alle relazioni esterne dal 2017.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
12: Via Swiss ci segnala disagi sulla 2 in direzione sud tra Lugano Sud e la galleria del tunnel di Grancia. Qua il traffico è fortemente rallentato anche tra Mendrisio e Stabio.

0: Eccoci qua, allora le 4 e un minuto, pane e Nutella per tutti.
1: Magari.
0: Di solito adesso però d'estate pesante.
1: No, poi fa caldo. Sì, magari qua dentro che si sta un po' meglio, ma solitamente ti dà una botta se la mangi fuori.
0: A voi piace la Nutella?
2: Non sono un grande amante, grazie di avermi aperto.
0: Cosa preferiresti adesso a quest'ora? Poi d'estate
2: pane
0: pesante.
2: Pane e salame. Pane e salame.
0: Anche alle 4 adesso?
2: Assolutamente sì.
0: Gianna?
3: Io, no, pane e Nutella da quando sono bambina è una delle mie cose preferite.
0: L'hai già assaggiato il gelato? Hanno fatto il gelato alla Nutella adesso,
1: sì.
0: Né?
1: Sì, da un po'.
0: L'hai già assaggiato?
3: Sì, cioè... sì, parecchie volte, devo dire.
0: Ma mettiamo caso che questi due galantuomini qua, no? Il Luca e il...
2: la puoi fare?
0: Gianluca. Ti dicono, questa sera ha finito di lavorare, dopo una giornata calda, andiamo a mangiare un gelato.
3: Sì.
0: Ecco, tu che gusto andresti a scegliere?
3: Allora, secondo me... è importante, cioè il gusto dice tanto di una persona.
0: Avanti.
3: Sinceramente.
0: Allora, guarda che ti sei tirata una roba, perché adesso tu di il tuo, poi ognuno di noi ti dà il gusto e vogliamo sentire.
2: Solo uno?
3: Vai. Uno? O più gusti?
0: No, beh, più
3: tipo
0: gusti.
3: La coppetta che prenderei.
0: Cosa?
3: Ok, allora variegato Nutella.
0: Quindi la Nutella confermata.
3: Se c'è cremino, che è ancora più buono, secondo me, di variegato Nutella.
0: Ma cremino sa sempre un po' di caffè, va sempre sul cioccolato, no?
1: Sì.
3: Sì, cioè, almeno quello che conosco io è tipo nocciola con dentro Nutella. Pistacchio, secondo me è molto buono, però deve essere il pistacchio buono, il gelato non deve essere verde.
1: Quello siciliano.
0: Di Bronte,
3: esatto.
0: Giusto, di Bronte, sì.
3: Esatto. Se no anche cocco. Cocco buonissimo. Sì, tra la frutta, poi c'è anche la frutta, sì, buona.
1: Perché però da siciliana mi aspettavo la mandorla,
0: No, ma la messa.
3: La granita, la mandorla.
1: Giustamente.
0: Però,
1: vero.
0: Però prima, quando ha detto il secondo che hai detto, dopo la Nutella, avevi detto che io
1: cremino.
0: Il cremino non ha anche la mandorla?
1: No,
3: cremino. Nocciola.
0: Nocciola.
3: Sì.
0: Quindi,
1: vedi, parlavamo delle granite l'altro giorno, ti ricordi, Rick?
0: Sì, le granite. Lì le fanno buone.
1: Esatto, dalle sue parti. Sì.
3: Granita alla mandorla, poi.
0: Buona. Sì. Buona. Anche al giglio.
3: Anche sì.
0: Mamma mia. Senti, allora da qui
1: Gelsi,
0: cosa...
1: non il giglio.
0: Gelsi. Infatti ho visto che mi ha guardato.
1: Ha detto, gli dico sì perché vabbè, però...
0: Cosa ne è venuto fuori? Allora, il cocco me la vedo lì stesa sul sole.
2: Sul sole.
0: Certo. E il cocco, la palma e il cocco. Poi ha scelto il cremino, quindi cioccolato.
3: Nutelloso comunque.
0: Nutelloso.
1: Rick, dai, dici tuoi.
0: No, certo. Dobbiamo fare il profilo. Perché lei prima ha detto che i gusti del gelato dicono tanto di una persona.
3: Sì.
0: Che cosa vi hanno detto? A me dicono che è una persona dolce, che gli piace la bronzatura. Giusto?
3: È quindi tutto giusto.
0: Stai sotto il sole. E anche un po' birichina.
1: Profilo fatto da Riccardo,
0: Adesso Gianluca.
2: Ma tu il mio profilo più o meno lo conosci?
0: No, devi dire i gusti e lei te lo fa il profilo.
2: Va bene. Fragola e cioccolato.
0: Cosa ha detto?
2: Ogni tanto fragola e cioccolato, ogni tanto un po' di limone, ma tendenzialmente fragola e cioccolato.
3: Ecco, secondo me il limone, chi sceglie limone
0: ha spiazzato un po'
2: tutto,
0: eh?
2: È un sostituto.
3: Ma il limone rompe. Poi fa male alla gola dopo un po', cioè acido, no.
0: È ripartito bene con fragola e cioccolato.
2: Fragola e cioccolato
3: buono.
2: Nel caso anche un po' di limone. Ecco, senti un musica. Quindi fragola
1: invece
2: cioccolato.
1: Cosa
2: teniamo,
1: diciamo?
2: Solo fragola e cioccolato.
0: È interessante però quello che dirà, perché il limone ha influito molto sul tuo carattere, vero?
3: Ma perché il limone, secondo me, chi sceglie il limone è un po' acido, gli piacciono le cose acide, invece cioccolato.

0: Brownie no, troppo. Un po' meno. Sì, Gianna.
1: Cosa dici?
2: No, ci sta, condivido i gusti. Quindi,
1: con Luca.
2: Sì.
1: Quindi lui col limone si è giocato un po'. Sì. Fragola e cioccolato era tanta roba.
2: Sì.
1: Mi sarei
2: fermato. Secondo me sostituto. Quelli alla frutta, cioè, non lo so.
0: È vero, adesso scontriamoci con tutti che li amano, ma per me i gusti alla frutta del gelato, cioè, potete anche non metterli, non
1: è
0: tanto
1: vero, è vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Sì. Però giustamente c'è gente che li ama, li adora e io vado un po' in controtendenza, però per me personalmente la gelateria può avere quei sei gusti.
1: Sì, uguale.
3: Bravo.
1: Infatti io sceglierò
4: tra tutto, esatto.
1: Zuppa inglese e tiramisù.
0: Vabbè, questo
1: è un gusto
0: d'esperienza, questo. Senti Rick, noi abbiamo portato Gianna in studio perché è uno degli ultimi giorni qua a Teleticino.
1: No, ma ha detto che sta qua ancora due settimane.
0: Ah, ti hanno rinnovata, quindi.
2: No,
0: era già
2: così.
0: Cosa dici?
4: Non ho detto niente.
1: Due settimane. Ho visto nei vostri occhi perché si vede che lei l'avete accolta bene.
2: Sì.
4: Assolutamente sì. È brava.
1: Ti sei trovata bene in queste settimane. Allora, per chi ci sta ascoltando, Gianna è qui a fare lo stage, giusto?
4: Sì. Stage.
1: Già da 2-3 settimane.
2: Questa è la terza settimana.
1: Settimana. Ti sei trovato bene?
2: Sì, un sacco. Cioè, c'è un bello ambiente. Poi mi piace il fatto che è anche un lavoro dinamico, che esci, vai a fare interviste, non sei tutto il giorno.
1: Sei andata, tutti hanno già mandata?
2: Sì.
1: Cosa hai fatto?
2: Allora, ieri ho fatto Noi Ponti, che è stato molto divertente. Poi ho
0: lui
2: fatto...
0: o l'intervista?
2: Entrambe.
0: Lui non è che è conosciuto per essere...
2: Sì, ha fatto delle belle risposte, devo dire.
1: Vedi, intanto dipende da chi gli metti davanti a uno quando va un'intervista.
2: Poi sono andata venerdì a vedere questi droni enormi che porteranno poi trasportare delle persone. Sono andata ad Ambrì. Poi la soleggiata.
0: Senti, tante cose. Facciamo così. Mettiamo una canzone
1: con noi.
0: E poi dai, ce lo racconto.
1: Giusto. Una canzone a caso. Una canzone a caso dedicata a Gianna.

0: Gianna, Gianna, Gianna. Gianna Bonina in studio con noi perché sta facendo lo stage a Teleticino e quindi Radio 3 la mette un po' in...
1: Esatto, però si trova bene, ha detto che le piace la radio, giusto? Tu che radio ascolti normalmente adesso al di là di noi, no?
0: Occhio,
1: puoi, puoi dirlo, puoi dirlo.
2: Allora, sono sincera al 100%, sì? A casa mia da quando io sono piccola,
1: sì?
2: Radio 3 è accesa tutto il tempo, mia mamma è una grandissima fan di Radio 3.
0: Benissimo, la salutiamo allora.
1: Sta ascoltando
2: Maria.
1: Tua mamma?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, l'ascolto adesso, sta già scritto.
2: Anche mia sorella.
1: E allora, tua sorella come si chiama?
2: Virginia.
1: È più grande o più piccola?
2: Più grande.
1: Cosa fa nella vita da Virginia?
2: Studia germanistica, tedesco, per poi andare a insegnare.
1: Ah, hai capito. Quindi, ok. E la mamma invece, quindi tutte e due vivete ancora in casa?
2: Sì.
1: E la mamma ci sta ascoltando.
2: Sì.
1: Allora, io avevo una domanda da fare per misurare, siccome lei, allora, tu arrivi, dicevi, da quando hai 5 anni stai in Ticino.
2: Sì, esatto. No?
1: E allora, sempre a Mendrisio.
2: Sì, ad Arzo.
1: Ecco, volevo misurare la percentuale di Momò che c'è in Gianna.
0: In Gianna, sì.
1: Se io ti dico... Mirko Valtulini detto Micio. Ti dice qualcosa?
2: Ho già sentito.
1: Poi ho un altro indizio per arrivare a lui.
2: Ho già sentito il nome.
1: Se io ti dico Re Dormiglione.
2: No.
1: Il re del carnevale di Mendrisio.
2: E...
1: No, non frequenti il carnevale?
2: Sì, ma a Mendrisio
1: un po' meno. Sì. Dormiglione a Mendrisio. No. Micio li mette lì tutti. Quindi non.
2: Più
1: però l'ha
2: saga.
1: Sentito dire, l'ha sentito
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, Valtulini poi è cioè, un
1: nome
2: cognome,
1: proprio di Mendrisio,
2: sì,
1: Valtulini.
2: Sì.
1: Quindi adesso il compito sarà, tanto noi ci rivediamo da qui a
2: sì.
1: Quando finisci, no?
2: Sì, sì.
1: Che andrai a fare una ricerca su Mirko Valtulini, detto Micio. Se io riesco, quando torni lo invito in studio, così li facciamo incontrare, perché lui è veramente, capito?
2: Il Momò.
1: Se dovessi fare un adesivo... Di Mendrisio per rappresentare i Momò, tu lo conosci?
3: Sì, assolutamente no.
1: Come no?
3: No, l'unica cosa che
0: lui è di Carona.
1: Tu sei di Carona, tu l'hai presente chi è?
0: Sì, sì, io lo conosco.
1: Il Super Micio.
0: Certo. Ma senti un attimo, Gianna, Mendrisio in tre parole, che cos'è per te?
2: Casa.
0: Uh-huh.
2: Fantastica. È bellissima.
1: È vero, concordo su tutte e tre.
2: Città più bella del mondo.
1: Il posto Mendrisio. Più bello di Mendrisio?
2: Villa Argentina.
1: Bello.
2: Sì. Bella, bella.
0: Tanto relax, Villa Argentina.
2: Sì, poi adesso col sole. Bella.
1: Io il banchetto, dico.
0: Grande Rick. Grazie, Gianna.
2: Grazie,
1: buon
2: a voi.
1: Lavoro. Torni,
2: Grazie.
1: Che
2: certo.
1: Dobbiamo tornare a parlare del Micio.
0: Ciao,
3: certo.
0: Gianluchino.
3: Ciao, ciao,
0: ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio 3i. È Radio 3i. Non riesce ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: 1,50 m comunque di portento.
1: Incredibile, secondo me è l'artista più forte di questo decennio.
0: Sì, condivido. Può starci.
1: Mi piacerebbe tanto andare a vederlo a San Siro. Vedo che è il 14 settimana.
0: Però penso che i biglietti siano
1: già andati. Però sarà sicuramente chi ce li ha uno spettacolo incredibile.
0: Poi chiaramente con i bagarini riesci a trovarli, sì, però li paghi.
1: No, andarsi a far fregare no. Però sai che i concerti allo stadio, no? Che sia San Siro, se tu trovi la posizione giusta fuori,
0: sì.
1: Mi è venuto in mente una volta che sono andato a prendere mia figlia lì a San Siro, che era andata a vedere i Coldplay.
0: Ah, quindi 2 anni fa,
1: sì,
0: 3 anni fa.
1: Sì, sì, è recente. E mi ricordo che ci siamo trovati un posto, perché avevamo detto col casino che c'è tu vieni verso di lì, no? Poi ti facciamo col trova, ci trovi. E ci siamo fermati io e mia moglie, era bella sera d'estate, e sentivi arrivare tutto... Era perfetto, il suono perfetto. Ho 2 ricordi legati a queste cose dell'essere fuori, quello lì e poi un altro ricordo fantastico, con anni 90, anni, no, forse ancora 80 eravamo. Concerto reggae, era morto da poco Bob Marley, c'era Ziggy Marley, allora si chiamava Pala Trussardi di Milano.
0: Che adesso è il forum di Assago, può essere?
1: È quello che c'è quando tu arrivi prima di Certosa, che esci. Come si chiama adesso? Una volta si chiamava Palazzo Sardi.
0: Prima di Certosa, quando esci?
1: Sì, vicino a San Siro era.
0: Magazzini Generali? No,
1: era un palazzetto tipo il forum, però era quello che una volta si chiamava Palazzo Sardi e usavano, non c'era ancora il forum quando facevano i concerti lì.
0: Comunque, ai piedi
1: della montagnetta di San Siro. Perché mi ricordo il particolare. Siamo andati lì, io e il mio amico, e i biglietti costavano troppo. E allora abbiamo detto, vabbè, insomma, è un rene per noi, non avevamo tutti quei soldi per prendere, che non costavano come adesso i concerti, costavano poco. Allora abbiamo detto, vabbè, andiamo, però andiamo. Lì c'era la montagnetta di San Siro, siamo saliti un po' sulla montagnetta, a un certo punto è iniziato il concerto e arrivava sai quando ci sono quei rimbombamenti giusti, no? I suoni che arrivano, e questo attaccato con Could You Be Loved, no?
0: Spettacolo, spettacolo.
1: E arrivava benissimo, mi ricordo che io e il mio amico ci siamo guardati, siamo corsi nuovamente giù, abbiamo speso tutto quello che avevamo e siamo entrati a vedere il concerto. Questo per dire comunque che a volte fuori trovi quelle situazioni dove te lo gusti, perché oltretutto non sei in mezzo al casino. Io e mia moglie avevamo sentito i Coldplay attendendo mia figlia, eravamo lì in macchina tranquilli, finestrino giù, e arrivavano questi cori. Tra l'altro Coldplay è stato bellissimo perché il pubblico cantava e ci sono state delle canzoni che ti arrivava questa melodia cantata dal pubblico, no? È inspiegabile.
0: Sì, poi soprattutto la musica riesce a darti
1: quindi
0: quelle cose.
1: Bruno Mars, potremmo andare lì, ci piazziamo in qualche
0: fuori
1: zona.
0: Fuori dallo stadio, ci mangiamo una salamella.
1: Esatto, e ce l'ascoltiamo.
0: Ci sta. Rick, ci dicono come si chiama il palazzetto lì?
1: Sì.
0: Pala Mazda.
1: Adesso si chiama Pala Mazda.
0: No, però un altro ci ha scritto.
1: Ha cambiato tanti nomi negli
0: anni. Ex Palavobis.
1: Palavobis. Era il posto che c'era prima, adesso poi il forum lo ha un po' soppiantato.
0: È chiusa. Dal 2011 è chiusa.
1: Niente, esatto, quel posto lì.
0: Okay.
1: Ho visto anche l'Urid.
0: Sembra al
1: sì, palazzetto. David Bowie ho visto nell'80. Vai. Ragazzi, passano gli anni.
0: Oh, quindi confermiamo Luganiga e
1: Lugani e Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
1: Esatto.
0: Bello.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: L'estate di Radio 3i.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: The Winner Takes It All, gli ABBA dal 1980, Radio 3, Riccardo Pellegrini e Luca Ventura.
1: Esattamente. Allora, andiamo dal traffico, perché qua arrivano segnalazioni di un'altra auto in pan. Siamo a Lugano Nord, direzione Chiasso, dove ci sono i lavori. Appena succede, vanno a aggiungersi le robe dove ci sono già i problemi. Spesso è così.
0: Sì, no? Lo sappiamo che in
1: sono
0: A2
1: già i lavori che rallentano, si ferma anche l'auto.
0: No, infatti. Senti, Rick. Problemi citati oltre a quel tratto lì, anche tra Manno e Ponte Tresa, e poi Via Swiss ci informa che ci dovrebbero essere disagi anche tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno, senza ovviamente citare anche i problemi in direzione nord, dove ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e tra Quinto e l'area di Dosaggio ci sono circa 20 minuti di attesa.
1: Ecco, eccola lì. E prepariamoci anche, perché immagino che questo fine settimana inizieranno ad esserci anche gli esodi di un certo tipo, no?
0: Soprattutto
1: già partiti, soprattutto. Cioè, poi c'è già chi rientra, però adesso entriamo nel momento proprio caldo, no? Di quella roba lì.
0: E soprattutto tu hai citato il caldo: se parti e stai sotto la stinca del sole per 8 ore nel traffico, munisciti anche di tanta roba da bere, magari di parasole per coprirti dal sole,
1: di anguria
0: portata dagli ascoltatori,
1: il frigorifero, buona, no, ma certo, fresca.
0: Io mi ricordo i viaggi fatti con i miei genitori, ma ti parlo di una ventina d'anni fa, con il frigo,
1: sì,
0: quello che ti porti
1: e
0: dietro.
1: E cosa ci metteva dentro il buon Valerio
0: l'acqua
1: Ventura, per i suoi bambini?
0: No, lui niente, lui penso che non abbia mai aperto quel frigo lì in vita sua. Mia mamma pensava a tutto, portava
1: l'acqua,
0: da mangiare, l'acqua, la frutta, e quindi i viaggi
1: panini,
0: ti pesavano meno. I panini quelli già fatti,
1: stile sì sì, anche tramezzini, così,
0: sì, quelle robe lì, quelle robe lì,
1: fresco,
0: sì, sì.
1: Buono.
0: Santa mamma, come tutte le mamme,
1: le mamme, la mamma è sempre la mamma,
0: se
1: la
0: fosse
1: mamma
0: per il papà,

0: Allora Rick, tu che ti sei fatto un bel periodo in America, all right, cosa vuol dire?
1: All rigged.
0: Tutto giusto.
1: Vuol
0: tutto
1: dire va bene, no?
0: Sì, va bene.
1: Anch'io non parlavo inglese, però facevo i ranzani. Quando andavo lì che compravo una roba, che me la dicevano, gli dicevo va bene.
0: Ok.
1: Però no, la Patty mi ha suggerito una roba che l'ho utilizzata. Sai quella là, com'era? Tu mi hai detto, se ti parlano che non capisci, digli di star calmi, digli quella cos'è che era?
0: Speak slowly.
1: Che gli dici speak slowly.
0: più o meno, dai, più o meno.
1: Però adesso non mi ricordo, però l'ho usato e poi ho preso Google Play. Traduttore.
0: Ah, ok.
1: Perché è venuta questa qui che mia figlia era andata in bagno, no? È venuta a dirmi una roba e io sono andato subito in panico. Allora mi è venuta in mente quella roba lì, faccio speak slowly. Poi gli ho detto col Google Play, torna quando c'è mia figlia.
0: È funzionato.
1: Sì, lei si è messa a ridere e poi è tornata quando c'era la Giulia.
0: Ma ha funzionato tanto Google Traduttore per te?
1: L'ho usato solo quella volta lì, poi non ho dialogato con nessuno per tutti i giorni.
0: Insomma,
1: io
0: una bella vacanza.
1: Osservavo, è stato bellissimo.
0: Però ti sei portato a casa un sacco di cose bellissime,
1: sì,
0: che hai visto.
1: Ad esempio,
0: visto,
1: questa ragazza qua, c'è stato un particolare, perché lei era venuta a dire poi, perché lì cosa succede? I ragazzi nei bar, nei pub, prendono la loro basis fissa e poi hanno le mance, no?
0: E sono obbligatori.
1: Lei è arrivata per dire: siccome il mio turno è finito, dovrei saldare il tavolo, così mi prendo la mia fetta di mancia, in pratica, e poi voi potete star qui, verrà un altro a servirvi. Questo era il concetto, no? Al che, quando è poi tornata da mia figlia, c'è stato questo aneddoto. Abbiamo saldato veloce per far andare sta ragazza, mi sono reso conto dopo che non avevamo dato la mancia. Sono rimasto talmente male che la sera dopo sono voluto tornare lì e l'ho vista e l'ho chiamata e gli ho detto: mi servi tu, con mia figlia, e gli abbiamo dato il top della mancia, perché gli ho proprio detto ieri sera non volevamo. Sono rimasto male perché loro...
0: Ah, ma per loro è... cioè, allora, li prendono da te i soldi, cioè loro non hanno uno stipendio.
1: Non voglio adesso criticare chi lavora qua e si sbatte, però quando tu vai lì, no, e vedi questi qui che in questo modo sono tutti professionisti al 100%, perché non sbagliano una virgola, li vedi sul pezzo, no? È difficile oggi trovare i nostri ristoranti fanno fatica a trovare chi ha voglia di impegnarsi.
0: Sì, vero.
1: Lì si impegnano tantissimo che tu alla fine gli dai volentieri, anche se i prezzi sono già altissimi, la mancia massima. Mm-hmm. Perché
0: perché fanno bene il loro lavoro.
1: E quindi quella sera lì, quando mi sono reso conto guardando il foglio, oddio, non gli abbiamo lasciato nulla, torniamo domani.
0: Hai fatto bene, un bel gesto.
1: Ha gradito il gesto.
0: Ci sta. Sì. Speriamo di aver fatto un ottimo lavoro anche io e te quest'oggi, Rick, abbiamo finito.
1: Domani ci vediamo ancora. Però.
0: Domani l'ultima puntata, sì, insieme. Okay. Sì, la Pellenturas.
1: La Pellenturas
0: poi,
1: termina domani.
0: Tra poco c'è
1: Patty. Arriva la Patty. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata, buon pomeriggio e sempre forza Svizzera, Rick.
1: Op, op.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
6: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
8: Le 16:58.
9: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. Sparatoria in Baviera. La polizia indaga sul violento episodio che ha ferito molti studenti. Ce ne parla Federico Marino.
11: Le autorità stanno ancora verificando il numero delle persone coinvolte e la gravità delle aggressioni, ma attualmente molte sono rimaste ferite, due ragazze in modo grave. La sparatoria è avvenuta oggi in una scuola secondaria nel sud-ovest di Monaco di Baviera. Nella comunicazione della polizia si legge che il presunto autore dei fatti, un sedicenne, è stato fermato dopo l'accaduto. Non è stato però ancora chiarito con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto che conta circa 800 iscritti. Da indiscrezioni stampa della Bild, l'arma utilizzata sarebbe da taglio. Sul movente continuano le indagini, ma molti indizi fanno pensare a una follia omicida, come riferito nel frattempo da un portavoce della polizia.
10: Questa è la cronaca dell'ultima ora, invece a TCU News Sera molti altri temi. Allora Laura Milani è in studio con me per le anticipazioni.
12: Buongiorno a tutti, sì, un'edizione in gran parte dedicata alla vittoria della Svizzera e non poteva essere altrimenti. Una partita storica, quella di ieri sera contro la Colombia, che fa volare la Nati ai tanto agognati quarti di finale contro l'Argentina. Un match che molti osservatori hanno definito noioso, ma che ha comunque portato nelle piazze ticinesi centinaia e centinaia di tifosi fino alla fine. Vi proporremo il reportage di Federico Marino, che ha anche incontrato la comunità colombiana. E poi spazio alla mobilità del Luganese, questo perché i lavori preliminari per la tappa prioritaria della rete tram-treno partiranno il prossimo ottobre, lo ha confermato oggi il Consiglio di Stato, comunicando che il Tribunale federale ha infine respinto anche la domanda di effetto sospensivo presentata con l'unico ricorso inoltrato all'Alta Corte. Parleremo anche di Canicola, con il primo bilancio di Ugni e le sue proposte di tutela della salute, e infine qualche numero, quelli di Moon & Stars: 90 concerti, 11 serate, 26 spettacoli per un'edizione che prenderà il via domani.
10: Andiamo avanti con la tavola rotonda a Berna sulla sicurezza dei trasporti pubblici. Un evento che si è svolto oggi ha riunito i principali attori del trasporto pubblico. Sentiamo Robert Kretschmer.
13: L'obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di definire misure concrete volte a rafforzare la sicurezza nel settore. È stato stabilito che in futuro saranno introdotte diverse misure, tra cui un maggiore coordinamento intercantonale, procedure comuni per polizia e autorità penali, nonché formazioni sulla de-escalation. Non da ultimo si stanno preparando adeguamenti normativi per autorizzare l'uso di bodycam e taser da parte della polizia dei trasporti. L'incontro ha peraltro rappresentato il primo passo nell'attuazione della del consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, parzialmente accolta dal Parlamento lo scorso marzo. Nel suo atto parlamentare, ricordiamo, il deputato ticinese chiede un piano nazionale per rafforzare la sicurezza sui treni, giustificando la sua mozione col fatto che le aggressioni a bordo dei treni sono diventate un fenomeno quotidiano allarmante.
10: Fa molto caldo in queste ore, stiamo vivendo il picco della canicola. Nel frattempo, in chiusura, gli ultimi dati di Meteo Svizzera hanno indicato che a sud delle Alpi quello di quest'anno è risultato il terzo mese di giugno più caldo dall'inizio delle misure nel 1864.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
14: L'infotraffico.
10: Traffico intenso al momento, rallentamenti segnalati sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, disagi alla viabilità anche tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, poi sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, traffico poi a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio.
9: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
14: Previsioni del tempo.
10: Questa sera e questa notte al sud cieli sereni, per quanto riguarda domani ancora molto soleggiato con le massime sui 34 gradi.
8: Io ci sono, vorrei anch'io avere la voce con così tanti bassi, ma penso che sia una mission impossible, ci posso sempre provare, corde vocali sotto, l'aria condizionata e via. Buon pomeriggio, noi siamo nel tardo pomeriggio e io considero sera d'estate già cominciata ufficialmente. Resterete con me che sono la Patti Scatti su questa radio che è Radio 3 sino alle 21, quindi tanto tempo a disposizione per noi, per giocare, per ascoltare musica, per ascoltare notizie curiose che stanno colorando quest'estate e poi all'interno di queste quattro ore ci sarà lo spazio istituzionale costituito dall'informazione di Teleticino. Teleticino che tra l'altro salutiamo subito prima di dimenticarci perché ci stanno prestando i loro schermi e quindi grazie, li useremo, se ci sono delle foto interessanti vi useremo e grazie per il supporto che ci date. Con cosa si comincia questa sera insieme? Beh, io direi di cominciare con una canzone speciale, titolo cortissimo, significato interessante perché vuol dire che la persona è ok. È Gwen Stefani e il singolo che vi propongo è questo, Cool.

Perché anche vediamo, anche Luca ci sta informando che della presenza di una macchina in avaria prima della galleria del San Salvatore, e quindi probabilmente è la stessa che segnalava l'ascoltatore in precedenza, o c'è per via del caldo un accumulo di macchine in avaria, lo scopriremo insieme. Quindi vedete del traffico con la divisa estiva, utilizzate proprio questo numero, lo 079 449 95 37, per tenerci aggiornati sul traffico. Io invece vi ho tenuti sempre aggiornati sulla situazione X Factor, il fatto che sia subentrato un nuovo giudice, quindi sono curiosissima di vedere come sarà il rapporto con i casting, la selezione delle voci, il genere musicale che predilige. Lui è Irama e questa è Cabana.

piace molto perché i nostri appuntamenti sono un concentrato di informazioni, di impressioni, di voci, ma stanno diventando sempre di più anche un deposito dei vostri commenti sulle canzoni che ascoltate e sull'impressione che vi suscitano, non necessariamente canzoni nuove, ma anche canzoni datate come questa, Diamante di Zucchero. C'è infatti, aspettate che vado a rivedere il nome perché non vorrei far confusione, Luca che dice: con tutto il rispetto per la canzone di prima di Rama, ma vogliamo mettere il confronto con Diamante di Zucchero? Sai, sono generazioni diversissime. Zucchero ha cominciato molto molto molto molto molto prima e devo dire, per averlo incontrato quando ancora non era lo Zucchero di adesso, grandissima gavetta e tantissima fatica ha fatto Zucchero, questo ve lo posso garantire. È una canzone che è una vera poesia, perché era il nome di sua nonna. Molti dei paesaggi che si sentono descritti nelle canzoni di Zucchero sono i paesaggi della campagna, della fattoria, dove appunto lui viveva con i suoi nonni, e quindi si sente forte questa impostazione qua. L'elemento natura è sempre molto presente, e poi questa figura molto delicata della nonna, dal nome per l'appunto Diamante. Una coppia che scoppia, ma nel senso positivo, Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: chillin'.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è Radio 3 e delle suore.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
8: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
9: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Direi normale che vengano richieste aggiornamenti e informazioni sul traffico. Anche Giulia scrive: saluti stanchi, cioè ci sta in questo periodo dell'anno, saluti stanchi dopo però una bella passeggiata in compagnia. News sul traffico: siamo fermi all'altezza di Mezzovico in autostrada, quindi chiedo a chi si trovasse magari in quella zona se ci può dare ulteriori dettagli. Nel frattempo io vi informo sulle comunicazioni che abbiamo appena ricevuto da Via Swiss, che segnala code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Questo è un po' il punto ufficiale della situazione attraverso Via Swiss, ma siete voi sulle strade, siete un po' i nostri occhi, quindi teneteci aggiornati. Per la musica ci penso io, Charlie Puth.

0: State vedendo sugli schermi di Teleticino le foto che ci sta mandando Davide, poi termineremo di guardarle perché prima ci sono altri aggiornamenti sulla situazione traffico. Sentiamo.
1: Ciao, io sto percorrendo la 2 direzione sud e semplicemente traffico ad elastico, almeno fino alla Amelide.
0: Grazie Alessandro per questa informazione. Alain invece ci invita a fare attenzione sull'autostrada direzione sud all'altezza di Maroggia, dove c'è stato un incidente tra un'auto e una moto ed è stata chiusa la corsia di sorpasso. Mentre Sal ci aggiorna sempre sullo stesso incidente dicendo che per fortuna non è nulla di grave, mentre Barbara dice appena passata la polizia sul ponte di Melide, quindi sicuramente arriveranno a sistemare la cosa anche per quanto riguarda la chiusura della corsia che abbiamo citato. Continuate a tenerci aggiornati e a guardare Teleticino perché arrivano altre bellissime foto di paesaggi del nostro bellissimo territorio. Mon petit.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash.
7: Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

E chi se la dimentica più questa canzone? Ci resterà nella testa, nelle orecchie per un sacco di tempo, perché veramente ha un'impronta incredibile di questo genio del pop che era Michael Jackson. E mentre sto perdendo la voce, no, ma soltanto temporaneamente, vi faccio un'aggiuntina per quanto riguarda la situazione del traffico, perché Via Suisse ci informa che sulla A2 direzione sud, tra la galleria di San Nicolao e la piazzola di sosta di Mendrisio ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, quindi siate particolarmente pazienti, prudenti, attenti, tutto rima, non mi vengono altri aggettivi, nel caso contribuite voi.

tutte le tipologie di esseri viventi ci stanno salutando oggi. Infatti avete visto sugli schermi di Teleticino che ci ospiteranno. Aspettate che vado a recuperare il messaggio della G che scrive della continuità, l'ufficio giù in fondo, fine della diretta 17:54 e 18, quindi devo stare attenta dopo la prossima canzone a salutare, perché altrimenti ci perdiamo il saluto. Grazie G per la precisione. Ci ascolta questo cricetino che si chiama Cotton, quindi speriamo che gradisca e apprezzi la nostra musica. C'è invece Nenè che ci informa che sulla salita del Ceneri, autostrada direzione sud, auto con rimorchio ferma nella corsia d'emergenza, quindi anche in questo caso fate attenzione. E poi devo augurare il bentornata a una persona, per questioni di privacy non faccio nomi, che ha fatto un veloce tagliando ed è ritornata ad ascoltarci, e posso anche aggiungere felicemente, e di questo siamo tutti quanti molto contenti. Dopo aver ascoltato Michael Jackson, dopo aver ascoltato i Colors, Justin Timberlake.

Altro protagonista della musica internazionale dopo Justin Timberlake che abbiamo ascoltato, Jason Kay, che è la mente, il frontman dei Jamiroquai, che avremo modo di vedere il 13 luglio a Moon and Stars in Piazza Grande a Locarno, e visto che l'abbiamo nominato ovviamente è d'obbligo ascoltarlo subito con il suo sound inconfondibile. JK, ti aspettiamo.

0: l'estate di Radio 3.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
6: No, no, troppo moscia, più convinta.
5: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
7: Noi facciamo le 18.
8: Ticino News, sera.
9: Per il tramtreno si inizia a scavare. Il Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo a un ultimo ricorso. Così a ottobre potranno iniziare i primi lavori preliminari. Poi dal 2027 si partirà con il cantiere che rivoluzionerà i trasporti nel Luganese. I primi lavori tra Manno e Bioggio per spostare la strada più verso la montagna. È una vera e propria notte magica quella che ha regalato la Nati ai tifosi, un momento di gioia per una qualificazione storica, ma anche un'altra occasione per festeggiare di fronte ai tradizionali maxi schermi. Noi siamo stati a Lugano, dove si è ritrovata l'associazione colombiana Viva Mi Tierra, e a Mendrisio. Sospendere le attività lavorative all'aperto quando vengono superati i 33 gradi, introdurre pause ogni ora, sono le due principali rivendicazioni avanzate da Unia e inoltrate al Cantone, ma i vertici del sindacato si dicono preoccupati anche per i dipendenti del settore terziario e dell'industria. Artisti internazionali e locali, concerti, spettacoli e food truck. Moon & Stars, in una nuova veste, torna ad animare Locarno per la sua 21esima edizione. Sarà protagonista anche la Nati. Domenica notte, dal Maxi Palco in Piazza Grande, sarà trasmesso il quarto di finale contro l'Argentina. Una festa per unire anche quando la politica divide. È il messaggio della festa italo-svizzera che, secondo Piero Marchesi, va al di là dei temi di stretta attualità. La 33esima edizione è stata presentata oggi a Tresa. E la vittoria della Nati in primo piano anche a fuorigioco mondiale, con l'entusiasmo rosso crociato esploso ai rigori. E Vargas a firmare il pass per i quarti, eliminata la Colombia. Ad attendere la formazione di Iachin al prossimo turno ci sarà dunque l'Argentina, decisa a difendere il titolo conquistato 4 anni fa. E siamo al meteo, anche domani sarà generalmente soleggiato, in giornata sui rilievi sviluppo di qualche cumulo a basse quote, minime comprese tra 15 e 22 gradi, massima sui 34. Ticino News Sera, ben ritrovati all'edizione principale dell'informazione che questa sera darà dunque ampio spazio alla storica vittoria della nazionale svizzera ieri sera. Prima però parliamo di mobilità, perché ci sono buone notizie per uno dei più grandi progetti del sottoceneri. Il cantiere della rete tramtreno del Luganese è pronto infatti a partire, si scatterà a metà ottobre dopo che il Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo a un ultimo ricorso.
0: ci aspettavamo che questo ricorso non avesse possibilità di ottenere l'effetto sospensivo, però vederselo scritto dal Tribunale federale è un sollievo e una soddisfazione. È un dettaglio: i ricorrenti abitano in una zona discosta rispetto a dove si svolgeranno le opere principali e le loro obiezioni riguardano tutto sommato un'altra situazione, quindi ce lo aspettavamo, siamo contenti di vederlo e ora il Cantone ha fatto la sua parte, ha assicurato il finanziamento e ha assicurato in sostanza la crescita in giudicato del progetto. La società RTTL S.A. ora può procedere nei lavori di costruzione, che sono tutt'altro che semplici, ma il percorso giuridico è completato.
10: C'è stato un tempo, era il 2018, in cui le opposizioni alla rete tramtreno del Luganese erano 127. Negli anni, tra conciliazioni, adattamenti e decisioni dei tribunali, il numero di oppositori è via via diminuito. A maggio al Tribunale federale è stato depositato un ultimo ricorso a cui i giudici hanno ora negato l'effetto sospensivo. Il cantiere insomma può partire e lo farà a metà ottobre con i lavori preliminari per entrare poi nel vivo dal 2027. Cosa vedranno i ticinesi dall'autunno ce lo spiega lo stesso Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali.
0: La prima cosa che vedranno sarà in zona tra Bioggio e Manno la traslazione della strada cantonale verso montagna, quindi vedranno probabilmente fare degli scavi, abbattere il muro di sostegno esistente e la costruzione di uno nuovo, appunto, più discosto. E dopo, l'anno prossimo, ritengo che ci sarà spazio per l'inizio dei lavori veri e propri e la prima opera da realizzare naturalmente è la galleria.
10: Per una buona notizia, ce n'è una cattiva. Da Berna, infatti, è arrivata in questi giorni la decisione sui finanziamenti per i piani di agglomerato PAL 5. Tutto bene in Ticino, salvo che per il Luganese il suo dossier non è stato giudicato sufficiente, ma non è ancora detta l'ultima parola.
0: Lugano ha saltato, come altri agglomerati, il quarto turno, il terzo programmi ad agglomerato del Luganese era stato salvato perché già questo presentava delle criticità. Vi sono delle questioni, ha ritenuto Berna, che da allora sono rimaste aperte e non sono ancora state affrontate con successo dall'agglomerato luganese. Quindi vi erano state delle discussioni tra il Dipartimento e la Commissione regionale dei trasporti nella fase di allestimento del programma di agglomerato. Si era deciso alla fine di trovare un compromesso, di presentare comunque questo programma, e con rammarico che apprendiamo della bocciatura. È previsto un incontro a Berna di spiegazione e consultazione, speriamo che possa dare effetti positivi. Alla fine manca solo un punto su 10 nella valutazione al PAL di Lugano per ottenere almeno un minimo di sussidio.
9: E ora ci spostiamo su ticinonews.ch per una nomina, quella del nuovo cancelliere dello Stato, ruolo che a partire dal 1 gennaio 2027 sarà ricoperto da Francesco Quattrini, che succederà ad Arnoldo Coduri, il quale alla fine dell'anno passerà al beneficio della pensione. Laureato in scienze politiche e sociali all'Università di Losanna, dal 2007 Quattrini ricopre il ruolo di delegato cantonale alle relazioni esterne. E si distingue, si legge in una nota del governo, che lo ha appunto nominato questa mattina, per essere un dirigente dinamico con uno spiccato senso etico e orientato ai risultati. Il nuovo cancelliere, continua il Consiglio di Stato, fornirà un supporto strategico, organizzativo e consulenziale. Tra i suoi compiti prioritari ci sarà la conduzione del processo di trasformazione digitale dell'amministrazione cantonale. Ancora una notizia, sempre dal nostro portale ticinonews.ch, una notizia di cronaca, perché c'è stato un arresto questa mattina sull'autostrada A2 a causa di gravi infrazioni alla circolazione. L'immagine è giunta questa mattina all'alba alla nostra redazione e, come possiamo leggere sul portale, il giovane fermato è un 22enne cittadino straniero che appunto in direzione sud stava procedendo alla altezza della galleria autostradale del Monte Ceneri e a quanto pare è stato fermato a causa di diverse gravi infrazioni alle norme del traffico iniziate nel Canton Uri, tra queste il superamento dei limiti velocità, ha spiegato la Polizia Cantonale Urana, autorità competente in questa operazione.

0: fuori che in questi ultimi anni, decenni, ci hanno spesso portato male con tantissime delusioni, anche dei traumi magari, cominciato a partire già dal 2006 con quel famoso serie di rigori contro l'Ucraina, dove la Svizzera veramente non si andava neanche a piangere, sembrava. Poi dopo è continuato con il 2016 a europeo, in questo caso Polonia, di nuovo una sconfitta, e poi anche più recentemente 2021 ai quarti di finale contro la Spagna, un'altra sconfitta ai rigori, e poi ci ricordiamo benissimo 2 anni fa all'europeo sempre contro l'Inghilterra, altra sconfitta ai rigori. L'unica gioia è arrivata proprio contro la Francia, sempre agli europei del 2021, una gioia che ci ha portato ai quarti di finale, poi come detto però è stata la sconfitta contro la Spagna sempre ai rigori, quindi ecco, le premesse non erano così buone, e poi come detto questo quarto di finale mancava da tantissimo, da 72 anni, quindi un po' di apprensione c'era a guardare questi tiri di rigore.
1: E a soffrire non sei stato solo tu ieri sera, ho sofferto anch'io, devo dire, così come tanti tifosi, centinaia quelli che hanno riempito le piazze ticinesi. Allora io ti propongo di guardare insieme a noi il reportage realizzato da Federico Marino, che ha documentato le emozioni di questa vera e propria notte magica.
2: Si avvicina Svizzera-Colombia, un'altra partita della Nati, questa sera un orario ben più accessibile, non più al mattino, e come vedete l'atmosfera è già elettrica alle mie spalle, la piazza si è tinta di rosso, ma essendo che gioca la Colombia, anche di giallo.
3: Siamo l'associazione benefica colombiana Viva Mi Tierra, che è nata 13 anni fa. Oggi siamo qui con la comunità, abbiamo fatto la convocatoria a tutti perché questa è un'occasione proprio speciale. Siamo qui anche in Svizzera, che è casa nostra, però oggi siamo con il calcio e che vinca il migliore, penso io, vero?
4: Colombia ovviamente!
3: La Svizzera, siamo contenti ugualmente!
5: 2-0, 2-0!
6: Io sono svizzera con il cuore, però un po' anche Colombia, però col cuore...
7: No, tutto bene, è solo football! È solo football, però Colombia 2-0.
2: Chi tifi questa sera?
4: Colombia!
2: E secondo te quindi chi vince?
4: Colombia!
8: Bisogna sempre essere negativi, quindi stasera no, non la portiamo a casa, stasera niente.
2: Tu sottoscrivi?
9: No, vinciamo noi 3-2, segna Yashari.
4: Forza Svizzera!
2: E l'atmosfera è sicuramente molto elettrica, anche qui a Piazza La Lavalle a Mendrisio. Finito il primo tempo, è l'ora anche delle analisi tecnico-tattiche. Brevemente, quali sono le sensazioni?
10: Parla con lui prima di tutto, perché ne capisce più di me. Ma la gara combattuta, però penso che l'atteggiamento è stato quello giusto, non ci siamo scoperti.
11: Guarda, è un disastro, né? Speriamo che nel secondo tempo sia bello, perché no, ma vinciamo, eh? Vinciamo 2-1.
2: Ragazzi, cosa dite? Vinciamo stasera?
12: Direi di sì. Si spera.
13: Speranza, speranza. Si può fare, è fattibile.
14: Serve più grinta.
15: Più fiducia, più fiducia, più fiducia, più fiducia.
16: È abbastanza dura, Però possiamo farcela. Secondo me ce la facciamo.
17: Agitazione, vorrei dire entusiasmo, ma ho tanta paura.
18: La vedo dura, io penso arrivate ai rigori, però passate voi.
19: Speriamo di non andare ai rigori.
2: Insomma, tante diverse le emozioni, emozioni che non finiscono qui a Piazza La Lavalle, perché la partita si concluderà con la lotteria dei rigori. Che restano alla fine delle partite di calcio, e a Mendrisio questa sera è un tripudio, un piazzale alla valle gremito che finalmente può esultare dopo la lotteria dei rigori.
20: Switzerland won, yeah!
21: Il sogno si è avverato! Oh, Swiss, oh, Swiss! Oh,
22: una sofferenza, ma una gran gioia adesso.
23: Hop Schmitz, hop Schmitz!
24: Tante, io dalla Toscana so per la Svizzera.

0: come arriva la Svizzera?
1: Credo che si fermi ai quarti, ma ci spero sempre.
2: E ci speriamo tantissimo anche noi. Dominic, l'ha detto anche la signora che ha intervistato Federico Marino dopo la fine del primo tempo. In molti hanno definito la partita un po' noiosa, poco spettacolo, pochi tiri in porta. Condividi? E soprattutto, che cosa deve fare allora la Svizzera contro l'Argentina?
3: È vero che è stata una partita un po' bloccata, d'altra parte la Svizzera mancavano anche le sue migliori frecce, forse in particolare con Manzambi, anche Vargas è entrato molto tardi per qualche problema muscolare e quindi la Svizzera ha faticato un po' di più a costruire il gioco, ma d'altronde la Colombia è un buon avversario che peraltro subisce anche molto poco, un solo gol subito in tutto il mondiale, curiosamente ad opera dell'Uzbekistan, però ecco, era stata una partita abbastanza bloccata e è vero, senza tantissime emozioni, ma quel che conta in questi casi e vincere, e guardando avanti, vabbè, sicuramente sarebbe ottimo riuscire a recuperare Manzambi. C'è ancora tanta incertezza attorno a lui. Anche ieri Murat Yakin in conferenza stampa dopo la partita ha detto che adesso è ancora troppo presto per vedere esattamente che tipo di infortunio ha, bisogna aspettare uno o due giorni per riuscire a capire appunto che infortunio è e quanto ci vuole per recuperare. È però chiaro che Murat Yakin e tutti noi speriamo che possa recuperarlo. Yakin ha anche detto: io ovviamente voglio mettere in campo il mio miglior giocatore in questo mondiale.
2: Insomma, ci speriamo, grazie mille Dominic. Tra poco parlerete ancora della partita a fuorigioco mondiale, ma della storica vittoria di ieri si occupa anche la nostra rubrica Click, questa sera a cura di Gianluca Albisetti.
4: Buonasera anche da parte mia. Sera Nazionale continua a ricevere dunque tanto affetto dappertutto. E anche la politica si congratula. In particolare a far rumore è stato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Anzi, Parmelin guarda già avanti, forse troppo, e parla del primo passo verso la finale. Allora magari chiamo la regia per le immagini postate da Parmelin ieri notte. Eccole qua. Con l'ormai iconico cappellino che ricorda quello di Trump, si è complimentato con la nazionale parlando di risultato storico. Il consigliere federale si trova in Messico per alcuni colloqui economici. La lotteria dei rigori, lo vediamo in questo momento, l'ha seguita proprio da lì insieme alla sua delegazione. Come tutti ha vissuto l'ultimo rigore con tensione e tanta paura.
2: E il match è finito in prima pagina sia da noi che nella nazione sudamericana, dove hanno reagito anche le star.
4: Sì, in Colombia c'è ovviamente amarezza per quanto successo e a questo proposito vi propongo due esempi. Allora, uno è un messaggio di una celebrità e l'altro un titolo di giornale. Iniziamo da quest'ultimo e per farlo allora chiamo la regia, eccolo qua, per la grafica che riprende il titolo su El Tiempo. Un addio difficile per la Colombia, si legge ancora una volta Cristo volta le spalle. Il post invece di cui vi parlavo prima si lega in qualche modo al titolo di giornale, si parla ancora di religione. Shakira in questo caso ha applaudito la prestazione della Colombia in una storia su Instagram che vediamo in questi istanti, ha detto che Dio non si occupa di calcio. La cantante colombiana ha condiviso per giorni, come vediamo, momenti dedicati al mondiale fino appunto alla sconfitta per mano dei rossocrociati.
2: E chiudiamo con la particolare prima pagina del Blick che cita proprio Shakira.
4: Particolare perché è stato pubblicato sia l'articolo della vittoria sia quello della sconfitta. Allora iniziamo con quello della vittoria dal titolo Urrà. Leggiamo: se tenete le Blick tra le mani in questo modo allora siete di ottimo umore. E scherzando si scrive al Waka Waka, riferimento appunto a Shakira, la Svizzera ha risposto con Shaka Shaka, citando appunto il nostro centrocampista. Se però giriamo il giornale come lo vediamo da questa immagine abbiamo il titolo di Aia, qui il giornale riporta, lo vediamo adesso girato, la sconfitta, ironizza sul possibile ricorso della Nati dopo il controverso caso Balogan. Come Bale Blick scrive punzecchiando il presidente Trump di puntare forte sul nostro attaccante Mbolo, dato che il suo secondo nome è Donald.
2: Grazie mille Gianluca, noi ora ci occupiamo di canicola, oggi è stato il giorno del più caldo del periodo che stiamo vivendo e il sindacato Unia è tornato a dirsi preoccupato delle condizioni dei dipendenti portando in piazza nuove rivendicazioni. Alle 14 di questo pomeriggio l'applicazione di Meteo Svizzera segnava 36 gradi a Bellinzona. Non stupisce che i presenti alla conferenza stampa indetta dal sindacato Unia in Piazza Governo si siano rifugiati all'ombra degli alberi, ma certi lavoratori non se lo possono permettere, dovendo continuare a svolgere attività sotto il sole anche ad elevate temperature. Queste le richieste rivolte al cantone dal segretario regionale Gian Giorgio Gargantini.
0: Di decidere e decretare quanto decretato dal Canton Ginevra il 25 giugno scorso, vale a dire la sospensione di tutte le attività professionali non indispensabili svolte all'esterno sotto il sole, e per quelle attività determinate come indispensabile dei momenti di pausa che permettono ogni ora, ad esempio 30 minuti di attività, 30 minuti di sospensione, che permettono di poter lavorare in sicurezza, perché significa riabbassare la temperatura corporea, reidratarsi durante la pausa prima di ricominciare l'attività professionale. Queste sono le due rivendicazioni principali che portiamo oggi in piazza.
5: E a partire da quale soglia dovrebbero partire queste, scattare queste misure?
0: Allora, la determinazione che abbiamo portato avanti nel mondo del cantiere è quella di una sospensione dell'attività oltre i 33 gradi centigradi.
2: Cantieri che al momento si fermano in base all'allerta canicola.
0: Oggi l'allerta canicola grado 3 prevede delle chiusure per le attività di pavimentazioni stradali e di pittura, non l'edilizia cantiere genio civile, quella si ferma soltanto in grado 4.
2: Ma la preoccupazione dei vertici di Unia va anche agli agenti di sicurezza, protetti dal sole unicamente con un copricapo, ma anche al settore della ristorazione. La responsabile del settore terziario, Chiara Landi, denuncia il caso di una cucina in cui si registravano 45,2 gradi.
6: Purtroppo nelle cucine dei ristoranti sempre più spesso riceviamo questo tipo di segnalazioni, perché magari mancano proprio gli impianti di climatizzazione o dei sistemi di raffreddamento delle temperature, e pensiamo che comunque in un contesto di cucina dove ci sono anche dei fornelli accesi sarebbe veramente indispensabile introdurre questo tipo di misure tecniche per preservare la salute dei lavoratori. Però sempre più spesso riceviamo anche segnalazioni di mancamenti, svenimenti, e questo di periodi così prolungati di caldo estremo sono prevedibili oramai, non sono più l'eccezione. Quindi chiediamo, facciamo un appello a tutti i datori di lavoro a mettere a disposizione e ad aggiornare le misure tecniche di protezione dei lavoratori per far sì che questi possano lavorare in un clima confortevole, come prevede la legge, tra l'altro.
2: Difficoltà vengono riscontrate anche nell'industria, sotto il cui cappello rientrano le fonderie, per fare un esempio. Il responsabile è Vincenzo Cicero.
7: Spesso facciamo fatica a intervenire sia a livello strutturale, quindi imponendo ai datori di lavoro di climatizzare le aree più soggette a questo tipo di problematica, perché ci sono anche dei limiti legali da rispettare, ma perlomeno chiediamo che vengano rispettate le pause, il cambio dei turni, la rotazione sulle postazioni più dure, e lì facciamo ancora un'estrema fatica, incontriamo spesso un'estrema resistenza.
2: Un incontro con il cantone è previsto per la prossima settimana.
8: In attesa di sviluppi in questo ambito, noi chiudiamo con una pagina dedicata agli eventi. Prenderà il via domani infatti la 21esima edizione di Moon & Stars, con quasi 90 concerti e anche una novità sportiva.
9: Luis Capaldi, Alan Walker, Max Pezzali e molti altri. È finito il conto alla rovescia, domani inizia la 21esima edizione di Moon & Stars. Il patron Dani Büchi.
10: Abbiamo già venduto più di 60.000 biglietti, alla fine speriamo che abbiamo tre concerti esaurito, abbiamo per quelli concerti abbiamo ancora le ultimi biglietti, ma in generale siamo molto contenti, montaggio è buono, siamo in la pianificazione, allora al momento possiamo dire tutto in ordine.
9: La casa del Moon & Stars, lo ricordiamo, fino al 2032 rimarrà Piazza Grande, e quest'anno inizia una nuova era del branding, con un più al posto della E commerciale e colori ispirati al centro storico locarnese. Uno slancio verso una maggiore collaborazione con il territorio e i suoi attori, con cui in passato non sono mancati dissidi.
10: Abbiamo le inabitanti che abbiamo il rumore, abbiamo le montaccio, le dismontaccio, e per noi è molto importante che facciamo qualche cosa insieme. Alla fine le individuali devo fare un compromesso anche noi per un grande cosa, e noi abbiamo il sentimento che è molto meglio che qualche anno fa, ma anche l'anno scorso è buono, ma tu hai sempre qualcuno che non è contento con qualcosa, allora alla fine è sempre anche un po' la domanda quanto Le piccole critiche sono molto forte, ma la maggiorità, non lo so, 99%, è contento.
9: L'evento è stato oggi sottolineato in un punto stampa, è importante anche per la città e per il turismo della regione. A confermarlo il segretario comunale Marco Gerosa e il vice direttore dell'OTR Lago Maggiore Valli, Benjamin Frizzi.
11: Per la città è un evento importantissimo, siamo contenti che ogni anno si ripeta e anzi migliori con l'offerta questa importante attività per la nostra città. Locarno è una città turistica, quindi importantissimo per il turismo, ma anche per i cittadini che ne possono usufruire, quindi sì, molto importante per tutta la regione.
12: Si vede proprio, quando arriva Moonstars facciamo un passo in più, un salto in avanti, arriva gente nuova, gente diversa, e poi si respira proprio questa atmosfera frizzantina che solo i festival musicali sanno portare.
9: Un valore aggiunto, insomma, in una stagione turistica che si sta già muovendo con il vento in poppa.
12: È una stagione veramente meravigliosa, siamo all'incirca attorno a un più 20% di crescita di pernottamenti tra alberghi e campeggi, quindi davvero una stagione ricca di soddisfazioni per tutto il territorio. E anche le previsioni per Moonstars sono ottimistiche. Abbiamo circa un 90% di occupazione degli alberghi, soprattutto nel centro, andando in periferia chiaramente un pochettino meno, ma l'occupazione è veramente molto molto buona.
9: Caccia al letto libero, insomma, mentre si attende il previsto rafforzamento della capacità ricettiva. Oggi, come suggerisce la maglietta di Frizzi, si è però parlato anche di calcio e della favola che sta scrivendo la Svizzera ai mondiali. Favola che, novità, sarà protagonista anche in Piazza Grande.
10: Pensiamo che questa è un'occasione unica, storica forse, adesso abbiamo ricevuto il conferma che possiamo fare il public viewing alle 3 di mattina sulla Piazza Grande, forse il più grande public viewing della Svizzera. Allora, un momento storico in una piazza storica, questa è un'occasione che non possiamo stupare.
2: In musica e gastronomia ci saranno anche ad un altro evento al Via domani, la 33esima festa italo-svizzera presentata stamattina. Il servizio è di Gianna Bonina.
13: L'occasione per ribadire la vicinanza tra le comunità svizzere italiane, tra Trevisa e la Vena Ponte Tresa e non solo, che viene testimoniata con questa festa italo-svizzera.
14: Come ricordato dal sindaco di Tresa Piero Marchesi, la festa italo-svizzera è prima di tutto il simbolo della vicinanza tra due comunità che, nonostante il confine, condividono storia, rapporti e quotidianità. Uno spirito che si rinnova anche quest'anno con la 33esima edizione della manifestazione in programma da questo giovedì a domenica.
13: Ci sono diverse novità nel programma che invito a consultare. Evidentemente il lato italiano la fa la parte del leone, perché molti commercianti, l'associazione è molto ingaggiata. Sul lato svizzero c'è la Pro Ponte Tresa, un gruppo di giovani che si impegna per offrire sul lato svizzero un'animazione con musica, con prodotti gastronomici.
14: Una festa che arriva però in un momento particolare per i rapporti tra le due sponde del confine. Nelle ultime settimane il tema dei ristorni è tornato al centro del dibattito politico dopo la decisione del Consiglio di Stato ticinese di bloccare cautelativamente una parte in risposta alla cosiddetta annunciata tassa sulla salute. Un argomento solo sferato durante la conferenza stampa, ma che resta sullo sfondo della manifestazione.
13: È un tema, evidentemente, la questione dei ristorni, la decisione del governo ticinese, ma credo che la festa italo-svizzera vada al di là dei temi politici. Le persone si concentrano soprattutto sul piacere di stare assieme, di partecipare a una festa che si può vivere sul lato svizzero come quello italiano. Poi i temi politici istituzionali verranno risolti nelle sedi opportune.
14: In un periodo in cui i rapporti tra le due sponde del confine sono tornati al centro del dibattito, per il sindaco Massimo Mastromarino la festa italo-svizzera continua ad avere un significato che va oltre il semplice programma di eventi.
15: Significa proprio questo, che quando i problemi si affrontano partendo dal basso si trovano le soluzioni, quando invece li si lascia ad ambiti sovraordinati la cosa diventa più difficile. In qualche modo, diciamo, si prende esempio dalla collaborazione tra i comuni.
14: E i rapporti tra i due comuni restano buoni nonostante la situazione dei ristorni delle ultime settimane?
15: Assolutamente sì, perché come ha detto prima il sindaco Marchesi, ci si chiama, ci si guarda negli occhi e si trova una soluzione, perché entrambi siamo mossi dalla volontà di far bene per le nostre comunità e le nostre comunità ci chiedono di collaborare.
2: Siamo in chiusura, subito dopo di noi torna la nostra rubrica Colori e Sapori, a seguire i mercati e Fuorigioco Mondiale. Una buona serata.

È simpatico, solo sentire la sua voce suscita simpatia e non è una cosa così immediata, così evidente, che anche sentendolo cantare ti viene in mente un viso sorridente, che è quello di Francesco Gabbani. Anche per lui confermata la presenza come giudice alla prossima edizione di X Factor. La novità, lo dicevamo prima, è il fatto che Achille Lauro si sia chiamato fuori perché vuole un anno intenso di performance live, quindi non avrebbe tempo sufficiente per potersi dedicare ai ragazzi che vogliono intraprendere, i futuri cantanti che vogliono intraprendere questo percorso. E quindi al posto di Achille Lauro è stato indicato Irama, e poi confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola di Paola e Chiara. Quindi gli unici due eventi che riguardano la musica, Sanremo e X Factor, il resto per me è sconosciuto. Dopo Francesco Gabbani, Giovanotti, questa è una canzone romantica. A quest'ora si può essere romantici? 18:31, grazie per fare i conti al posto mio, perché non so più contare. Sarà il caldo, sarà la stanchezza, non sono assolutamente in grado di avere a che fare con i numeri, ma sicuramente di avere a che fare con la musica. Baciami ancora. Un bel

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

È vero, è una canzone meravigliosa questa, dei testi bellissimi. Più è cresciuto Jovanotti, più ha affinato la sua sensibilità, la sua capacità di scrittura, e sono uscite canzoni meravigliose. Volevo ringraziare Barbara, che è entrata nella nostra chat di WhatsApp scrivendomi: sei cotta pure tu? Lo stallo ancora 31 e devo andare a montare le reti per il pascolo delle pecore, spero di non restarci. Ma no, però tienici aggiornati, mi raccomando. C'è qualcuno poi che mi ha mandato il termometro che ha registrato la temperatura questa mattina, insomma oggi, a Cadempino, qualcosa come 36 gradi, ci fa arrosto.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
6: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: chi mi chiede aggiornamenti sulla situazione del traffico, ci sta a quest'ora, per cui rispondo subito guardando le ultime segnalazioni arrivate da Via Suisse. Vi dico che sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia il traffico è intenso. Direzione Riazzino tra Cadenazzo, rotatoria aeroporto di Locarno, il traffico è fortemente rallentato. Sempre sulla A2 andando verso sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda c'è traffico molto intenso anche il traffico tra Manno e Ponte Tresa. E adesso si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Non vi ho detto niente prima, non vi ho preparato, e allora facciamo il punto della situazione. Si gioca per vincere uno dei gadget estivi di Radio 3, vale a dire il nostro cappellino dell'estate. Quello che dovrete venire a ritirare direttamente voi qui nella nostra sede, giù alla reception di Teleticino. Come si gioca? Si gioca attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Come si fa per vincere il cappellino? Dovete rispondere a una domanda che sto per farvi. Abbiamo proprio 5 minuti fa, credo, parlato della nuova edizione di X Factor e vi ho raccontato che uno dei giudici storici ha deciso di andarsene. Chi è questo giudice storico? Se è Achille Lauro, rispondete 1. Sto parlando di chi se ne va. Se è Manuel Agnelli, rispondete 2. Se è Biagio Antonacci, rispondete 3. Io vi aspetto qui. Dico.

facciamo un po' il punto della situazione, andiamo con ordine. C'è una vincitrice, perché sapete che voi ricevete prima una domanda precisa che non posso dire in onda al vostro messaggio. Sulla base di ciò che mi rispondete, la persona che arriva prima delle altre si aggiudica il gadget. Il gadget, bene, iniziamo con la domanda che ho fatto. Abbiamo parlato della prossima edizione di X Factor e c'è un giudice storico che se ne va in uscita. Vi ho chiesto se questo giudice era Achille Lauro oppure Manuel Agnelli oppure Biagio Antonacci. C'è qualcuno che ha preso un po' una cantonata, perché c'è stato effettivamente l'uscita di Manuel Agnelli, ma tempo fa, io sto parlando in occasione della prossima edizione di X Factor. Il giudice che lascia effettivamente è Achille Lauro, quindi la risposta corretta era la numero uno, e il cappellino, il nostro gadget estivo, arriva a Morbio, verrà portato direttamente dalla diretta interessata, che viene a ritirarlo qua a Teleticino, Roberta di Morbio Inferiore. Quindi tranquilli, ce ne sono altre di cappellini, si giocherà con gli altri colleghi, noi giocheremo più tardi per invece l'album interissimo.

0: che fantastici che siete! Ho tutta una serie di informatori disseminati su tutto il nostro territorio. C'è Lollo che scrive: comunque Patti, ci sono 35 gradi, giusto per farti capire quanto è bello fresco. Sono le 18:55. Dai, fate una previsione di temperatura. Secondo voi, alle 21, quando vi saluto e quando esco, quanti gradi troverò?
1: L'estate di Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Sono le 19.
1: L'infotraffico.
0: Visto che chiedete aggiornamenti sulla situazione del traffico, eccoci qua. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia il traffico è particolarmente intenso. E sempre sulla 2, sempre andando verso sud, tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brugeda, il traffico è fortemente rallentato.

0: Racconti d'estate.
1: Sono note di colore quelle che vi racconto all'interno di Racconti d'estate, ma prima apro una parentesi perché René scrive: traffico intenso prima della galleria di Grancia per semaforo rosso, quindi dosaggio del traffico se c'è il semaforo rosso, giusto? E secondo me, aggiunge, quando esci dalla radio ci saranno 28 gradi, ora ce ne sono 37. Saluti da René, grazie mille per questa previsione di temperatura per le 21 e per questo aggiornamento traffico che è molto importante. Nelle note di colore di questa estate invece vi racconto che Ben Affleck è stato beccato. Uno dice: a fare che? Qualcosa di strano, stranissimo? Assolutamente no. Quando qualcuno trova l'occasione giusta e ha a disposizione quelle tot di soldini, in questo caso di dollari, per potersi permettere uno sfizio, certo non si tira indietro, e Ben Affleck ha fatto questa cosa qua. Premio Oscar, è stato fotografato a Los Angeles, niente di strano fino qui, all'uscita del ristorante Bel Air, ma anche in questo caso niente di strano, nel quartiere di Brentwood, anche qui tutto normale, ecco, mentre saliva a bordo di una fiammante Cadillac Celestiq, la nuova ammiraglia a zero emissioni del marchio di Detroit. È una macchina rarissima, infatti ha un prezzo di listino che si aggira attorno ai $400,000. È una super elettrica che viene costruita artigianalmente, e quindi il signor Ben Affleck, ho visto la foto, tanto io non saprei guidare quella macchina, però del resto occasione giusta, denaro pronto per l'acquisto, e adesso giustamente che fa? La sfoggia nelle occasioni mondane questa. Aspettate, già mi sono dimenticata come si chiama, Cadillac Celestiq in versione elettrica, rarissima, ed è quello che ha comportato un costo così

Adesso vi stupirò con i miei effetti speciali, con la mia capacità di descrivere il coso che sta sulla cosa. Grazie agli osservatori che sono dislocati in tutto il territorio, le spie. Ho saputo che, anzi vedo dalla foto, che alla dogana di Chiasso Brugeda sono fermi dei trasporti eccezionali. Pensavo fosse uno, in realtà, aspettate che leggo bene, mi sembra siano 5, scrive l'informatore, con carico diverso. E me ne ha fotografato uno, tanto ero in coda lì fermo ad aspettare, poteva tranquillamente fare la foto. Vi dico che cosa trasporta uno di questi camion: una struttura che ha una base rettangolare con sopra una specie di tetto rotondeggiante, come se fosse mezzo cerchio, non so cosa sia. Qualcosa di strano sicuramente, o forse è un contenitore di qualcosa all'interno che non si vede, perché sembra avere una porticina, non lo so. Sappiate che a partire dalle 20 queste robe enormi partiranno da Chiasso in direzione nord, ve lo dico, perché se vi trovate dietro il trasporto eccezionale sapete che non potete sorpassare

magari dovete andare piano. Quindi nel caso poi magari qualcuno ci sentisse, come è successo la scorsa settimana che abbiamo avuto il saluto di un autotrasportatore, un saluto sarebbe cosa assai gradita, giusto per citare in questo pezzettino assai gradita una canzone di Giusy Ferreri. Adesso c'è Samurai J.

0: Ero quasi certa che l'assistente di studio serale sarebbe comunque andato a consultare santo Google, l'intelligenza artificiale, per cercare di darmi una risposta su almeno uno dei trasporti eccezionali che stanno per partire, insomma, intorno alle 20 da Chiasso Brogeda e venire verso nord. Io vi ho parlato di una struttura rettangolare con sopra una sorta di cupola, come se fosse un tetto arrotondato, e qua c'è scritto che è una cupola protettiva per container isotermici, vuol dire che devono mantenere, devono proteggere ciò che c'è dentro dal caldo, dal freddo, dalla pioggia, dalla grandine e quant'altro. Molto probabilmente, stiamo facendo delle ipotesi, stanno trasportando materiale farmaceutico o medical devices, quindi attrezzature mediche. Non so, ipotizzo un TAC, una macchina per la TAC, una macchina per la risonanza magnetica, comunque qualcosa che deve viaggiare seguendo la catena del freddo. Al di là di quello, sappiate che tutto sto po' di roba si presenterà verso nord dopo le 8 con, di sera ovviamente, con partenza da Chiasso Brogeda.
1: Radio 3 d'estate.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

0: Altrettanto è gradevole lasciarsi coccolare dalla musica come questa canzone di Ed Sheeran, Thinking Out Loud. E adesso?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Si gioca con i nostri gadget estivi. Prima abbiamo giocato con il nostro cappellino, adesso invece giochiamo con le nostre figurine e con l'album completo che riceverete in un bustone direttamente a casa vostra. Come si fa per aggiudicarselo? Beh, innanzitutto si utilizza WhatsApp, che è un sistema molto veloce e pratico, 079 449 95 37. Non dovete averle già vinte, perché sennò non è corretto nei confronti di chi tanto che gioca e vorrebbe portarsele a casa. E poi bisogna rispondere a una domanda, e di solito le domande riguardano gli argomenti che abbiamo trattato fino ad ora in puntata. Per esempio, circa un quarto d'ora fa ho parlato di Ben Affleck, che è stato fotografato all'uscita di un notissimo ristorante a Los Angeles. Ma non è tanto l'uscita dal ristorante a Los Angeles quanto la macchina su cui è salito, perché Ben Affleck si è fatto un regaluccio non da poco, cioè si è regalato una Cadillac Celestiq elettrica. Vi dico che è una macchina rarissima perché l'ho letto, non perché lo so, perché non mi intendo di auto esattamente quanto non mi intendo di cucina e di sport. Ma vi chiedo, quanto ha sborsato per aggiudicarsi questa rarissima autovettura? Se ha pagato $600,000 rispondete 1, se ha pagato $400,000 rispondete 2, se ha pagato $800,000 rispondete 3.

Bello, vero, farsi coccolare da questa musica, poi soprattutto se si tratta dei Simply Red, la voce di Mick Hucknall, Say You Love Me. Sì, sì, grazie, era proprio questo il titolo della canzone. Adesso raccontiamo chi si è aggiudicato l'album con tutte le figurine, lo ricordo, non solo degli speaker di Radio 3, ma anche dei giornalisti di Radio 3, quindi potrete comporre l'album intero che vi arriverà direttamente a casa. Vi ho fatto una domanda precisa dicendo: è stato beccato Ben Affleck con quella che è stata ribattezzata la sua Batmobile elettrica? Si è fatto un regalino? Giustamente lui si coccola. Oh, sparite le luci? Vabbè, atmosfera da sera. Dicevo, lui si coccola e quindi si è regalato questa Cadillac Celestiq, spero si pronunci così, e ha deciso di sborsare una cifra un po' importante. Vi ho chiesto se l'ha pagata $600,000, $400,000 oppure $800,000. La cifra sborsata per aggiudicarsi questa rarissima Cadillac Celestiq elettrica è stata proprio $400,000. Si è aggiudicato le nostre figurine Christian e quindi arriveranno a Coldrerio. Caro Christian, nella tua buca lettere troverai questo bustone, anche perché poi Christian mi ha confessato che non ha mai vinto niente, nonostante sia un fedelissimo di Radio 3, non ha mai vinto niente, quindi il battesimo della vincita

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

com'è la situazione traffico là fuori, visto che io non ho questa visuale su tutte le strade e autostrade della nostra regione. Lo chiedo a voi che vi state spostando in questo momento, e anche com'è la situazione caldo, visto che avete preventivato per me, della serie facciamo le previsioni non sulla vittoria di una squadra del mondiale piuttosto che di un'altra, ma la temperatura che troverò alle 21 quando metterò il mio piedino fuori dagli studi di Teleticino e di Radio 3. Tra l'altro saluto Frank Mundial, che questa sera è con noi, ci ascolta, perché infatti io gli ho detto: scusa, ma come mai non ci sono partite stasera? E la risposta è stata: questa sera non giocano. Ah, Liberation, della serie che quando arrivo a casa e accendo la televisione e faccio zapping non trovo la scritta Mondiali 2026, quindi nessuna partita in corso. Io ieri sera, ve lo dico, ve lo devo dire, per la prima volta ho deciso, infatti oggi ridevano tutti quando lo raccontavo in redazione, ho deciso di seguire la partita. Peccato che sia durata da qua all'eternità, perché io speravo che succedesse qualcosa e non succedeva niente. Guardavo l'orologio e dicevo: è mezzanotte e non succede niente, è mezzanotte e un quarto e non succede niente, mezzanotte e mezza e non succede niente. Poi si va ai rigori, ho detto: oh no, il terno al loto dei rigori. Vabbè, sono contenta che la Nati abbia vinto, però mi hanno detto: Patti, proprio quella dovevi vedere di partita, perché è stata lunga, noiosetta, come dicevano anche i giornalisti di Teleticino, giornalisti sportivi, non è stata una partitona di quelle che appassionano e ti lasciano col fiato sospeso. È chiaro che si è contenti della vittoria, ma arrivare fino ai rigori anche no. È stato veramente stressante fino alla una di notte, esperienza che gradirei non ripetere. Quindi uno mi dice: guarda Patti che giocano all'albissima tra sabato e domenica, appunto, e io all'albissima tra sabato e domenica farò ronfing, che è un verbo che abbiamo inventato noi e significa me la dormirò.

che sta funzionando molto bene questa dei fulminacci, maledetto me. Do uno sguardo, perché siete troppo divertenti, ai vostri messaggi. Alcuni non li posso leggere perché sono molto privati e quindi rispetto alla vostra privacy. Ma la Manu, per esempio, mi manda questa foto bellissima di un paesaggio naturale meraviglioso e scrive: Patti, accidenti, non riesco mai a risponderti mentre pulisco in ufficio. Ti ascolto, non ho sentito il messaggio, comunque grazie, ci riprovo, speriamo, buona serata. Manu, giocheremo ancora dopo le 8, quindi spero che tu possa aggiudicarti uno dei gadget estivi di Radio 3, sempre che tu non l'abbia già vinto. Poi mi piace che Max abbia soprannominato Bombo il riccio che di notte passa sotto casa e va a bere dal recipiente dove gli hanno messo dell'acqua, molto carino. E volevo anche fare i complimenti ad Andrea, che fa un lavoro, diciamo, chiamiamolo tradizionale, ma collateralmente ha invece un'azienda familiare che si occupa di prodotti agricoli, che chiaramente non posso nominare per questioni abbastanza ovvie, però carino il lavoro che hai fatto, quello di mettere bene a posto le uova, di timbrarle presumibilmente, credo, con la data di scadenza, giusto? Non vorrei dire una sciocchezza, ma perché hanno delle, toglimi una curiosità, perché hanno delle colorazioni diverse? Quindi un po' azzurrine, un po' classico rosa, un po' più scure, così c'è un motivo? Sì, ci sarà un motivo, perché se hanno un colore diverso un motivo ci sarà. Andiamo sui grandi classici, ci sono i Depeche Mode, Walking in My Shoes.

0: Depeche Mode forever, ma forever. Leggo ancora qualche messaggio. Allora, il riccio è stato chiamato Bombo perché, aspettate, leggo la spiegazione. Bombo perché è bombolone, grosso e grasso, mangia parecchio, ma gli diamo la pappa ogni due giorni, se no disimpara a trovarsi il cibo da solo. Eh sì, perché è un po' selvatichino, quindi. E poi adesso ho un problema, perché Claude mi ha scritto: Patti, che bello, sei ancora live. E se adesso io ti rispondessi: no, mi spiace, sono registrata. Però quello che mi preoccupa è che ha scritto: sto tornando a casa con la tua voce. Oh, adesso mi dovete dare una mano. Se lui torna a casa con la mia voce, io poi con che cosa parlo?
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Sono il gruppo Corriere del Ticino, ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
7: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
8: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
0: Le 20 e un minuto.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
11: L'infotraffico.
0: Possiamo tirare un sospiro di sollievo dopo tutti i problemi che abbiamo segnalato nel corso della puntata. C'è ancora una segnalazione, ma è un grande classico di qualsiasi ora, sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è ancora più fortemente, c'è scritto, rallentato.

0: racconti d'estate.
1: Prima di farvi l'ultimo racconto d'estate della serata, no, non posso leggere tutta questa spiegazione della diversità di colore delle uova di gallina. Me la leggo da sola e infatti non vorrei soffocare dal ridere. E comunque continuate a ridere alle mie spalle, non c'è assolutamente problema. La cosa che mi preoccupa però è il fatto che avete segnalato che c'è un venticello caldo e quindi state facendo questa previsione. Quando uscirai alle 21 troverai una temperatura attorno ai 27-28 gradi, ma forse, siccome all'ozone c'è questo venticello caldo, a Melide non si sa, ve lo dirò domani, perché lo posso provare solo quando uscirò. La domanda che vi faccio a nota di colore: chi di voi è a dieta in questo periodo? Punto di domanda. Uno dice: beh, di solito la dieta si fa prima dell'estate. Non è detto, ci può essere qualcuno che sta facendo una dieta. Io, ecco, Claude ha già risposto: io sono a dieta. Va bene. C'è questa notizia che riguarda le star dell'orto, anche Lidl è a dieta, benissimo, e parla di cetrioli e di sedano perché sono, dice, due alimenti umili, economici, spesso sottovalutati, ma da considerare seriamente se si sta facendo una dieta, perché il cetriolo, per esempio, ha soltanto 12 calorie ogni 100 grammi ed è composto prevalentemente di acqua. Ha questa capacità di saziare e quindi è perfetto per tutto l'anno, ma perfetto soprattutto in estate, quando qualcuno scrive: per me sono indigeribili. Anche per me sono indigeribili, e poi insomma in termini di soddisfacimento del gusto è un po' poco. Non facciamo un grande passo in avanti, sì, in termini di calorie sì, ma assolutamente non di sapore, perché al secondo posto c'è il sedano, 16 calorie per 100 grammi, quindi un po' più del cetriolo, ricco di fibre, e anche in questo caso è molto utile e saziante per quanto riguarda le diete.

appassiona è la verdura a basso tasso calorico. Devo dire che ne sapete parecchio. Allora, mi hanno mandato la foto del sedano rapa e attraverso la foto ho capito di che cosa si tratta. Sì, già visto e probabilmente anche già mangiato, e mi scrivono buonissimo. Poi qualcuno dice: ma come hai fatto a indovinare cosa, con che cosa ceniamo questa sera? Hai messo delle telecamere di nascosto? No, assolutamente. Notizia che mi è capitata oggi di stampare, ho detto dai, ne parlo questa sera, ed effettivamente state mangiando questo sedano rapa misto a carote. Poi vedo che anche Fra ha scritto di essere sempre a dieta. Questa è una condizione abbastanza condivisibile. E dice: volendo però, se ti lamenti, il sedano con una bella quantità di maionese può arrivare anche a 1000 calorie. No, stavamo solo cercando di capire come possono essere inseriti all'interno della nostra alimentazione il cetriolo, che è quello meno calorico di tutti, seguito a ruota dal sedano, che è un po' più calorico, ma si parla di chilocalorie veramente basse. Continuiamo con la musica e poi mi sa che tra un po' si gioca.

0: noi chiamiamo la Tina, Tina Turner, ma abbiamo anche un'altra Tina che ci sta ascoltando, pare anche con molta attenzione in questo momento. Cosa avete deciso alle mie spalle di aprire l'angolo della cucina, l'angolo della ricetta? Allora, visto che io sono partita parlando di cetrioli e di sedano, qualcuno ha già confezionato la ricetta che condividiamo, perché magari qualcuno di voi la può riproporre a casa propria. Quindi ci consigliano Max e Gian: sedano o sedano rapa, un po' di limone, sale e pepe, bello freddo, esagerando. Quindi se loro usano esagerando vuol dire che bisogna fare tanta attenzione, perché loro sono puristi dell'alimentazione. Un filo d'olio, che deve essere assolutamente olio extravergine d'oliva, immagino, no? Quindi ripeto: sedano, sedano rapa, un po' di limone, sale e pepe, il tutto a freddo, bello freddo, esagerando mettiamo un filo d'olio d'oliva. Beh, direi che l'idea è meno di così è impossibile, c'è solo l'acqua. Ecco, se uno vuole idratarsi, stare bene al fresco, beve un bel bicchiere d'acqua e quello è a calorie zero.
1: Questa è Radio 3i, tele suona Radio 3i.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
1: Ed eccoci all'ultimo appuntamento con il gioco. Si gioca con il nostro album di figurine, quello completo, che prevede di appiccicare sull'album le foto dei giornalisti di Radio 3i e degli speaker di Radio 3i in questa busta, il bustone ormai l'ho chiamato, che vi arriva direttamente a casa. Si gioca col nostro numero di WhatsApp e vi devo fare una domanda, quindi per aggiudicarvela dovete darmi la risposta corretta ed essere tempestivi. Abbiamo parlato circa una decina di minuti fa di diete e abbiamo parlato di verdure ipocaloriche, cioè quelle che anche mangiate in una certa quantità non fanno ingrassare, anzi hanno una funzione idratante perché sono ricche di acqua. Qual è la verdura meno calorica? Se è la carota rispondete 1. Se è il cetriolo rispondete 2, se è il pomodoro rispondete 3.

0: Dai, oggi sono stata brava, ho scelto domande con risposte facilissime e devo dire che in questo caso nessuno, ma nessuno ha dato la risposta sbagliata, tutti la risposta perfetta. Effettivamente il tipo di verdura è meno calorico rispetto ai tre che vi ho proposto, carota, cetriolo e pomodoro, è proprio il cetriolo. Si è aggiudicata l'album con completo di tutte le figurine Erika di Vezia, quindi guarda bene nella tua buca lettere perché tra qualche giorno riceverai questo bustone. Ma Erika, che è una mamma, ha giocato per conto della figlia Giada e Giada ci ha lasciato un messaggio vocale che ci tengo a condividere con voi, a farvi ascoltare. Sentite.
1: Ciao a tutti, sono Giada. Vi ascolto ogni volta che mangiamo, certe volte ci dimentichiamo a cena e a pranzo non ci sono perché sono ancora all'asilo, ma però vi dico buona estate, ciao ciao!
0: Ma che carina, ma sei un amore Giada, quindi a te il compito quando arriverà il bustone di appiccicarci sull'album. Metti un attimo da parte magari qualche cosa che devi fare e ti dedichi a noi appiccicandoci all'album.
2: È stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

storicità della musica che si coglie a pieno in questa band, i Rolling Stones, e nella figura carismatica di Mick Jagger, per il quale ormai ho smesso di spendere aggettivi, perché davvero è un concentrato di positività, di energia, di amore per quello che fa, che è raro trovare quando, insomma, si ha anche una certa. Devo dire che è davvero un grandissimo esempio, sempre in forma perfetta. È stato avvistato in Italia guidando un apecar, perché appunto aveva un villone che era raggiungibile solo attraverso le strettoie, non mi ricordo più quale città, comunque ne avevamo parlato qualche settimana fa. I nostri ascoltatori arrivano sempre prima, perché ora Via Suisse ci informa che sulla A2 direzione nord, a partire dalla dogana di Chiasso Brogeda ad arrivare poi alla galleria del San Gottardo, si prevedono problemi di traffico perché sta passando un trasporto eccezionale, problemi che si concluderanno attorno alle 22, quando presumibilmente questo trasporto eccezionale, che è già stato ripetutamente segnalato ai nostri ascoltatori, arriverà a destinazione. Quindi sappiate che se state andando verso nord lo incontrate. Poi vediamo un attimo a che punto è lo sfinimento di Barbara, che si occupa di animali, ci informa che è tornata viva. Domani mattina terminerà il lavoro, quindi le pecore saranno beate nel pascolo. Ora un tuffo in piscina quando chiudi bottega. Fantastico. Chiudo bottega tra, sono il 46, vabbè, una decina di minuti, dai, sapete che non so fare i conti, alle 21, quando mi hanno informato, tra l'altro, che è vero che c'è questo caldo venticello di cui avevamo veramente bisogno. Saluto Frank che ci lascia, lui ci lascia sempre un po' prima, nonostante questa sera non ci siano partite di calcio, quindi no mondiali questa sera. Dovranno fare qualcosa di alternativo e di altrettanto interessante per compensare il vuoto del calcio e il vuoto delle partite. Sopravviverete a una giornata senza mondiali? Ci saranno però le trasmissioni a tema che parleranno di tutto il calcio mondiale infinito.

Ed anche per questo mercoledì abbiamo portato a termine il nostro appuntamento, le nostre 4 ore insieme. Lo rifaremo domani a partire dalle 17, quindi ho già fatto tutti i saluti del caso nella nostra affollatissima chat di WhatsApp. Vi auguro di trascorrere una buona serata e ci avete preso, manca pochissimo allo scoccare delle 21. E mi avevate detto, secondo noi, quando tu uscirai da quegli studi troverai una temperatura attorno ai 29 gradi, e mi hanno detto che sì, non immaginavo di dover fronteggiare il caldo venticello. Quasi quasi doccina prima e mi faccio asciugare del caldo venticello. Non è il caso, vi lascio con una grande sferzata di energia. C'è Vasco Rossi, questa è Delusa, a domani.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

L'estate di Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.